0: il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
1: Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto. La visita e le parole del Papa nella Terra dei Fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV. Una visita breve ma di grande intensità alla sua, che ha portato la vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Ed ora lo sport, Serie A, ultima giornata, 3 pari tra Bologna ed Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi domenica di verdetti, si giocano Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, ininfluenti per la classifica. Saranno decisive per la salvezza Lecce-Genoa e Cremonese-Como. L'Ariani anche in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan-Cagliari, Verona-Roma e il derby della Mole Torino-Juventus. Serie B, andata finale playoff, si affrontano Catanzaro e Monza. Ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma oggi. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa. E poi l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari, Luna Rossa Women and Youth con candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Brasil.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.

Bene, bene, bene, bene. Sono le 2.14, ci ritroviamo dopo il GR1, dopo questa Modena di Antonello Venditti. Alessandro Gerardis che vi parla, Francesco Pantaleo alla parte tecnica. In questo momento nessuna notizia da segnalare, traffico scarso e regolare. Parliamo invece di una delle abitudini, direi quasi vizi più diffusi sulle autostrade italiane, cioè gli automobilisti che viaggiano stabilmente nella corsia centrale o addirittura in quella di sorpasso, mentre la corsia di destra resta libera per lunghi tratti, magari senza neppure l'ombra di un tir che viaggia a velocità contenuta, un comportamento che molti considerano normale o addirittura più sicuro, ma che in realtà può trasformarsi in una violazione del codice della strada con conseguenze economiche e amministrative tutt'altro che leggere. La regola infatti è molto chiara. L'articolo 143 del codice della strada stabilisce che i veicoli devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata. Nelle autostrade a più corsia per senso di marcia questo significa una cosa precisa: la corsia di destra deve essere quella normalmente utilizzata per viaggiare, mentre le altre servono esclusivamente per effettuare sorpassi o per specifiche esigenze di circolazione. Di conseguenza, chi procede a lungo nella corsia centrale quando quella di destra è libera può essere multato anche se sta rispettando i limiti di velocità. La violazione non dipende infatti dall'andatura del veicolo, ma dalla posizione occupata in carreggiata senza una valida motivazione. Le eccezioni previste dalla normativa sono limitate: è consentito restare nella corsia centrale quando si sta sorpassando un altro veicolo, quando ci si prepara a effettuare un sorpasso in condizioni di sicurezza, oppure quando la corsia di destra è temporaneamente inutilizzabile a causa di traffico, lavori, ostacoli o indicazioni della segnaletica. Al di fuori di queste situazioni, mantenere la corsia centrale come corsia di crociera costituisce un'infrazione. È ancora più severa la disciplina relativa alla corsia di sinistra. La corsia di sorpasso non può essere utilizzata in modo continuativo per viaggiare, ma soltanto per il tempo necessario a completare la manovra. Restare inutilmente a sinistra rallenta il traffico, aumenta il rischio di manovre improvvise e può favorire comportamenti pericolosi da parte degli altri automobilisti. E parliamo anche del sorpasso a destra. Uno degli aspetti che genera più confusione riguarda il cosiddetto sorpasso a destra. Il codice della strada vieta di spostarsi volontariamente sulla corsia di destra per superare un veicolo e poi rientrare a sinistra. Questa manovra è considerata pericolosa perché inattesa dagli altri conducenti. Diverso è invece il caso del semplice superamento. Se un automobilista sta già viaggiando regolarmente nella corsia di destra e continua a procedere mentre le corsie centrali o di sinistra rallentano, non sta necessariamente commettendo un'infrazione. In presenza di traffico intenso o di file che scorrono a velocità differenti, il superamento può avvenire senza alcuna manovra irregolare. Le sanzioni previste per chi occupa senza motivo la corsia centrale o quella di sorpasso vanno da 42 a 173 euro, con la perdita di 4 punti dalla patente. Per chi effettua invece un vero sorpasso a destra, le conseguenze sono più pesanti: multa da 83 a 332 e decurtazione di 5 punti. Va ricordato inoltre che queste violazioni possono essere contestate direttamente dalle pattuglie della Polizia Stradale o dei Carabinieri anche senza autovelox o sistemi automatici di rilevamento. Basta l'osservazione del comportamento del conducente per far scattare la sanzione.

0: Tokyo Hotel Memory Lane, tutto risolto anche in A14, non c'è più la segnalazione di incidente tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, si viaggia regolarmente. Adesso viaggiamo a ritmo di Top 20 con Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci pronti con la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11. Poi domani scopriremo il resto della nostra classifica, redatta come sempre dagli amici di Airplay. Vi ricordo, lunedì a partire dalle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale, ma siamo pronti per scoprire le posizioni dalla numero 20 alla numero 11. Partiamo subito con il numero 20, Achille Lauro, Comuni Immortali. E se

0: fermo qui, ci sentiamo domani per gli altri 10 posizioni della nostra Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e a domani. Restate all'ascolto di Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Era Robert Palmer con questa Mercy, Mercy Me. E allora si prospetta una domenica sicuramente bella dal punto di vista atmosferico, molta gente andrà sicuramente a prendere il sole al mare. Allora, un tema che merita attenzione, perché la voglia di sole, la voglia di bel tempo, la voglia di stare all'aria aperta può esporci a qualche rischio. Questo weekend è caratterizzato, salvo qualche rara eccezione pomeridiana, da bel tempo, condizioni meteoclimatiche in netto miglioramento grazie all'intervento sempre più consistente dell'anticiclone. Fin qui tutto bene, ma allora dov'è il problema? Certamente non nelle temperature, che pure il rialzo sostanziale non dovrebbero raggiungere valori esagerati. Le proiezioni termiche parlano chiaro, si prospettano valori ben superiori alle medie stagionali, soprattutto nel corso anche della prossima settimana. Tuttavia, lo sappiamo, dal caldo, volendo, ci si può proteggere, possiamo evitare le ore più calde del giorno, possiamo utilizzare i climatizzatori, possiamo approfittare del refrigerio serale, anche a fronte di temperature che, lo confermiamo, potrebbero già raggiungere punte di 35 gradi. Ma il vero problema è il sole, un problema nel momento in cui ci decidiamo giustamente di esporci ai raggi solari. Spiaggia o montagna poco cambia, in questo periodo c'è un elemento che molti non considerano minimamente: i raggi UV. Già, proprio così, non viene preso seriamente in considerazione, perché si crede erroneamente che in questo periodo dell'anno non rappresentino un problema, ed è qui infatti che si sbaglia. Si sbaglia nel momento in cui si sceglie maggio come mese per le prime tintarelle di stagione senza alcuna protezione epidermica. Ci si espone al sole, magari nelle ore più calde del giorno, senza preoccuparci della crema solare. Allora, il sole di fine maggio ha le stesse potenzialità del sole di luglio e agosto. Ciò che fa la differenza è l'inclinazione dei raggi solari in questo periodo, praticamente la stessa della piena estate. Al solstizio d'estate mancano circa 4 settimane. 4 settimane che ci separano dal picco. Ciò significa che il sole di mezzogiorno è alto nel cielo quasi quanto lo sarà ad agosto. Nei prossimi giorni l'indice della scala degli ultravioletti, che è la scala internazionale che misura l'intensità della radiazione appunto ultravioletta, registrerà un'impennata su tutte le regioni. Al centro-nord si dovrebbero raggiungere valori di 6-7, quindi una fascia di rischio alta; al sud e tra le due isole maggiori punte di 8-9, quindi fascia di rischio molto alta. Stiamo parlando di valori che verranno raggiunti ovviamente nelle ore più calde del giorno, diciamo tra le 11 e le 15. Ed è un indice, lo ripetiamo, indipendente dalle temperature. Che ci siano 25 o 35 gradi non cambia nulla, l'inclinazione dei raggi solari è sempre la stessa. Ciò che cambia è che spesso inganna è semplicemente la percezione del caldo, perché spesso si è convinti che fa più caldo, cioè più fa caldo più si brucia, invece no, non è così. Ed è per questo che l'invito, mai come in questo periodo in cui la pelle non è ancora abituata ad utilizzare tutte le precauzioni del caso, protezioni solari più o meno consistenti a seconda del tipo di pelle che abbiamo. Allora, torniamo per un attimo ad aggiornare la situazione, che peraltro rimane grosso modo la stessa, solo che è stata riaperta all'entrata del bivio di bollate novate sulla tangenziale nord di Milano, e non c'è più la scorta di veicoli per l'incidente in A14 tra il bivio A13 e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Per il resto, traffico scarso, regolarissimo. Buon viaggio ancora e buona domenica. Arriva Mannarino per un po' d'amore.

0: George Michael con Cowboys and Angels. Sono le 2.55, siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle 3 che farà da confine tra la prima e la seconda parte di questa notte in viaggio. Nel frattempo è stata chiusa l'entrata dell'accesso nord-est della Fiera di Milano sul raccordo della Fiera di Milano in entrata verso la tangenziale nord milanese. Ricordiamo, solo per i veicoli merci la chiusura di Chiasso uscita merci per problemi alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso in uscita per le provenienze da Como. È ancora chiuso il tratto della 13 e, salvo riaperture anticipate, rimarrà chiuso fino alle 8 il tratto tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. E nel frattempo si è verificato un incidente all'altezza dell'area di servizio Sangro Ovest sulla 14 in direzione Sud Bari. Siamo al chilometro 428. Ci ritroviamo tra qualche minuto.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, dai, Mario.

0: Mario Lavezzi, Gianni Morandi, succede. Aggiornamenti dalla 5 Torino Courmayeur. Si è verificato un incidente 6 chilometri dopo la barriera di Torino Nord, al chilometro 1600 in direzione del capoluogo piemontese. Poi sulla statale 16 Adriatica, altro incidente. Qui siamo all'altezza del casello di Porto d'Ascoli della 14 in direzione nord. Al momento in entrambi i casi non sono segnalati problemi alla viabilità. Allora, come detto prima, GR1 delle 3 e poi ci ritroviamo tra qualche minuto.
1: Ore 3.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. È morto l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove c'erano all'interno alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown, ora rimosso. I colpi sparati, secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. La guerra in Iran. Nella notte i Pasdaran hanno accusato Trump di fare propaganda. Non è stato preso alcun impegno sul programma nucleare, hanno precisato riferendosi a un post del presidente americano che aveva dato quasi per concluso il negoziato con Teheran. Trump aveva anche dichiarato a breve la riapertura dello stretto di Hormuz, circostanza smentita dall'agenzia di stampa iraniana Fars, che aveva puntualizzato rimarrà sotto il controllo di Teheran. Nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bila-Zerkva, nella capitale almeno 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno i conti con le conseguenze del raid ucraino su Starobielsk nel Donbass occupato. Al momento sono 18 le vittime e decine i feriti. La corrispondente da Mosca.
4: Si scava senza sosta tra le macerie del dormitorio universitario di Starobielsk nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, occupata dai russi. Ci sono dei dispersi e il Ministero per le Emergenze aggiorna costantemente il bilancio delle vittime. Il raid è stato attribuito alle forze ucraine. Si parla di un attacco con almeno 16 droni con massicce dosi di esplosivo lanciati in diverse ondate. Putin, commentando la situazione, ha affermato che si è trattato di un attacco terroristico e non accidentale, ordinando all'esercito russo una rappresaglia militare. Diversa la versione dello Stato Maggiore di Kiev, che afferma di avere colpito un centro di comando di un'unità militare russa e non dei civili. Sul caso è stata anche convocata una riunione di emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dove l'ambasciatore russo ha accusato l'Occidente di essere complice dell'Ucraina. Sono tutte giovani le vittime, i cui volti e le storie vengono raccontati dalla TV russa. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, racconta una donna che vive nei pressi del collegio, i ragazzi scappavano verso l'ingresso del nostro palazzo, li abbiamo aiutati, erano terrorizzati. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Italia con la politica, la premier Giorgia Meloni al Festival del Lavoro a Roma è intervenuta sui temi economici.
5: Sostenere le imprese per creare ricchezza e governare la rivoluzione tecnologica, Giorgia Meloni alla chiusura della 17ª edizione del Festival del Lavoro di Roma torna sull'intelligenza artificiale come risorsa, dice, se basata sulla persona. Investirà tutti i campi, avverte la premier, saranno necessarie nuove competenze. La Presidente del Consiglio rivendica i dati positivi delle politiche del lavoro sull'occupazione, evidenziando il traguardo storico di oltre 10 milioni di donne lavoratrici in Italia.
6: Con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione sia generale che giovanile ha raggiunto i livelli minimi di sempre.
5: Sostenere famiglie e imprese anche sul fronte dei costi dell'energia resta priorità del governo, che dunque continua le interlocuzioni con Bruxelles per ottenere flessibilità sul patto di stabilità. Ciò consentirebbe di contenere i prezzi di luce e gas e tutelare famiglie e imprese senza violare i vincoli di bilancio. Nella visione della premier Non si tratta di fare nuovo debito, ma di distribuire meglio le risorse. Federica Ionta, GR1.
3: Oggi e domani oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative con il rinnovo di sindaci e consigli comunali in quasi 750 comuni. 18 capoluoghi coinvolti, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Papa ad Acerra, nella terra dei fuochi, va scardinata la cultura della prepotenza e del privilegio che troppo male ha fatto a questa regione, ha detto Leone XIV, una visita breve e intensa per portare la sua vicinanza a una popolazione che oggi paga in inquinamento ambientale, decenni di sversamento di rifiuti illegale. Sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti alle Maldive, si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate in provincia di Varese. Da domani le autopsie disposte dalla procura di Busto Arsizio su delega di quella di Roma per stabilire le cause della tragedia. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, Palma d'Onore a Barbara Streisand, che è assente dalla cerimonia, ha inviato un videomessaggio di ringraziamento. Calcio, Serie A, l'ultima giornata di campionato, la Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi pomeriggio Parma, Sassuolo e Napoli Udinese, stasera in contemporanea le partite valide per la Champions, Milan Cagliari, Verona Roma, il derby Torino Juventus e Cremonese Como, quest'ultima decisiva anche per i grigiorossi che si giocano la salvezza con il Lecce impegnato in casa contro il Genoa. I playoff di Serie B stasera, l'andata della finale tra Catanzaro e Monza, venerdì il ritorno. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

All I Have di Jennifer Lopez inaugura questa seconda parte della nostra in viaggio. Siamo ormai verso il mattino della domenica. Sulla 1 sono stati riaperti gli svincoli di Firenze in Pruneta, e sia in entrata che in uscita rimangono però chiuse le corsie della Complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. E guardiamo invece in alto, guardiamo verso il cielo. Il Giappone ha deciso di dire la sua in una delle sfide aeronautiche più impegnative dal punto di vista tecnico ed economico, dando il via al test di un motore ipersonico che supera qualsiasi altro propulsore attualmente in commercio. Presso il centro spaziale Kakuda della JAXA a Miyagi, i ricercatori hanno portato a termine con successo quello che i funzionari hanno descritto come il primo test di combustione a Mach 5 del Giappone utilizzando un velivolo sperimentale ipersonico. Parliamo di velocità impensabili che fanno sembrare il progetto quasi irreale. Il Mach, come sapete, è l'unità di misura che si usa per indicare la velocità rispetto a quella del suono. In questo caso Mach 5 corrisponde a 5 volte la velocità del suono, ossia 6.175 km/h, una spinta sufficiente ad attraversare l'Oceano Pacifico in meno di 2 ore. Stando a questi dati, il velivolo nipponico sarebbe quasi 3 volte più veloce dell'Overture, che è il successore del Concorde costruito negli Stati Uniti, che mira a volare solo, tra virgolette, a Mach 1,7. Per fare un confronto, un normale aereo di linea per coprire il volo New York-Los Angeles impiega normalmente più di 6 ore. L'Overture potrebbe riuscirci nel giro di 2, mentre il prototipo giapponese in poco più di mezz'ora. Il test si è svolto all'interno del centro di collaudo dei motori a stato reattore della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese, dove gli ingegneri hanno ricreato un ambiente di volo simulato a Mach 5 attorno a un velivolo sperimentale compatto, e questo ha comportato l'esposizione del veicolo a temperature prossime ai 1000 gradi intorno alla fusoliera, un tipo di stress termico in grado di distruggere le strutture degli aerei convenzionali in pochi minuti. Ciò che rende importante l'esperimento è che il team giapponese non si è limitato a cercare di mantenere in funzione un motore. Il test del razzo a stato reattore alimentato a idrogeno ha esaminato il comportamento dell'intero velivolo in condizioni ipersoniche. I ricercatori hanno valutato la schermatura termica, la distribuzione della temperatura dei gas di scarico, l'analisi termostrutturale e persino il funzionamento delle superfici di controllo aerodinamiche mentre il velivolo era esposto a temperature estreme. Secondo il team, il sistema di protezione termica è riuscito a mantenere l'interno dell'aereo vicino alle normali temperature operative, nonostante il calore esterno elevato. Questo dettaglio è importante perché gli aerei moderni si affidano a delicati sistemi elettronici di bordo per il controllo del volo, la gestione della stabilità e il funzionamento dei motori, e a Mach 5 proteggere questi sistemi diventa una delle principali sfide ingegneristiche. Il motore a stato reattore a idrogeno è un altro elemento fondamentale, a differenza dei tradizionali motori a reazione che utilizzano pale rotanti del compressore. Un motore a stato reattore sfrutta l'enorme velocità di avanzamento dell'aereo per comprimere l'aria in ingresso prima della combustione. Questo semplifica la progettazione meccanica alle velocità ipersoniche, ma implica anche che l'aereo debba già viaggiare a velocità estreme affinché il motore possa funzionare in modo efficiente. E questo è un dettaglio spesso trascurato del programma giapponese, che rivela la serietà con cui i ricercatori stanno affrontando il progetto. Gli ingegneri infatti stavano studiando anche l'impatto ambientale dei gas di scarico del motore a razzo a idrogeno durante il test, e questo significa che l'esperimento non mirava unicamente a raggiungere Mach 5, ma anche a raccogliere dati a lungo termine sulla possibilità che la propulsione ipersonica a base di idrogeno possa diventare in futuro sufficientemente sostenibile per un utilizzo più ampio nel settore aerospaziale.

Ita Bares con Heaven Must Be Missing an Angel. 3:26, abbiamo ancora questa segnalazione di incidente in A14 all'altezza dell'area di servizio Sangro Ovest in direzione sud, quindi verso Bari. Ricordiamo anche la statale 16 Adriatica, interessata ad un incidente in prossimità del casello di Porto d'Ascoli della A14 in direzione nord. Anche sulla 5 Torino-Courmayeur c'è un incidente segnalato a 6 km dalla barriera di Torino Nord, siamo al chilometro 1.600 in direzione del capoluogo piemontese. Non ci sono comunque in tutti questi casi ripercussioni sulla viabilità. Attenzione sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, c'è un mezzo fermo all'altezza dell'incrocio di Verghereto, siamo al chilometro 168 e 100.

Fiorella Mannoia con i treni a vapore, e adesso diamo spazio un po' alla musica dal vivo, canzoni di gruppi e cantanti ripresi durante i concerti. Stanotte ascoltiamo Gino Vannelli con Brother to Brother, Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me e gli Eagles con Hotel California.

0: Thank you.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Termina qui il nostro spazio live, tra pochissimo il GR1 delle 4, nessuna novità nella viabilità in Italia.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. È morto l'uomo che questa notte ha aperto il fuoco a pochi passi dalla Casa Bianca a Washington contro una delle guardiole dove all'interno c'erano alcuni agenti della sicurezza. È deceduto in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici e avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare lontano dalla Casa Bianca. La residenza presidenziale era stata posta in lockdown e ora naturalmente rimosso. Decine i colpi sparati secondo gli investigatori. La CNN riferisce di un'altra persona ferita. E l'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai concluso, ad annunciarlo in serata lo stesso presidente americano, sottolineando che lo stretto di Hormuz verrà riaperto, ma per i media iraniani rimarrebbe sotto la gestione di Teheran. Si valuta anche una tregua per altri 60 giorni. Secondo il New York Times, l'accordo prevede la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello del Libano. Il memorandum d'intesa inoltre sblocca 25 miliardi di dollari di beni iraniani attualmente congelati all'estero. E ci sarebbe un apparente impegno di Teheran a rinunciare alla propria scorta di uranio, tema che però verrà affrontato nei prossimi negoziati. E nella notte missili russi su Kiev e sulla vicina Bilazerka, nella capitale almeno una vittima, 5 feriti e danni a diversi palazzi. L'allerta è stata estesa a tutto il paese. Intanto i russi fanno invece i conti con le conseguenze. Raid ucraino nel Donbass, almeno 21 le vittime, 42 i feriti. E torniamo in Italia. Al Festival del Lavoro Giorgia Meloni rivendica i dati sull'occupazione e continua a trattare con Bruxelles sul caro energia. La Commissione intanto valuta per l'Italia una clausola temporanea, spese green fuori dal patto di stabilità ma solo per un anno. E sul debito comune Bruxelles apre il confronto. Il commissario Dombrovski ricorda che su possibili estensioni e proroghe la decisione deve essere affidata agli Stati membri e al Parlamento europeo. Elezioni amministrative oggi e domani. Oltre 6 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo di sindaci e consigli in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi coinvolti, tra questi Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Oggi, lo ricordiamo, seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale.
3: Oltre 6 milioni di italiani al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 comuni, tra i quali 18 capoluoghi. Venezia, che è anche capoluogo di regione, e poi i capoluoghi di provincia, da nord a sud, Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Messina, Reggio Calabria, Enna e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, orario in cui inizierà immediatamente lo spoglio delle schede. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide in un turno unico, nei centri sopra i 15.000 abitanti invece serve la maggioranza assoluta, cioè 50% più uno dei voti, e se nessuno supererà questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. Come sempre servono tessera elettorale e documento di identità valido. Noemi Giunta, GR1.
2: E in Serbia migliaia di persone sono tornate in piazza a Belgrado per chiedere elezioni anticipate e protestare contro il presidente filorusso Vučić. La mobilitazione nasce dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad nel 2024, tragedia che provocò 16 morti e accese le accuse di corruzione contro il governo. E un convoglio della flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato in Libia, lo ha comunicato la delegazione italiana con un post sui social. Le autorità libiche della Cirenaica hanno indicato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti della flottiglia, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francesi. La tragedia alle Maldive: sono rientrate in Italia le salme dei 5 sub morti durante un'immersione. Da domani all'ospedale di Gallarate le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Gli inquirenti puntano sulle analisi delle attrezzature delle telecamere subacquee per chiarire le cause del tragico incidente. Sconcerto a Parma per l'aggressione a due insegnanti da parte di un gruppo di studenti in un parco cittadino. Nel video diffuso online i docenti vengono insultati e colpiti anche con delle cinture. La scuola valuta provvedimenti disciplinari, mentre il ministro Valditara, intervenuto al TG1, ha condannato con fermezza l'accaduto. E parliamo di cinema. Cannes trionfa il film Fjord del rumeno Cristian Mungiu. Videomessaggio di Barbara Stesan per la Palma d'Oro alla carriera.
4: Cristian Mungiu's Fjord.
0: Così Cristian Mungiu vince con Fjord ed entra nel club prestigioso di chi ha vinto due Palme d'Oro. In un mondo sempre più diviso, il nostro film è contro i fondamentalismi, dice, per la tolleranza, il rispetto. L'eco di un mondo in fiamme arriva più volte sul palco. Con l'appello a Putin del dissidente Zviagintsev, Grand Prix con Minotaur perché metta fine alla carneficina della guerra, con Palikowski, premio alla regia con Fatherland. Viviamo in un mondo orribile in cui tutti pensano di avere ragione, dice il regista polacco premiato insieme ai due Javier della Bolla Negra, ex aequo anche tra gli attori. Emmanuel Macchi e Valentin Campagne, soldati innamorati nella prima guerra mondiale in Coward, saltano sul palco. Virginie Efira piange con Tao Okamoto, attrici di Umaguchi. Isabelle Huppert accetta la palma d'onore di Barbara Streisand con un appassionato omaggio alla sua indipendenza. Il cinema ci unisce, dice Barbara in un videomessaggio.
4: Viva la cinema!
0: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E veniamo allo sport, al calcio, alla Serie A. La Lazio supera 2-1 il Pisa, già retrocesso, 3-3 tra Bologna e Inter, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Oggi pomeriggio Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, poi Milan-Cagliari, Verona-Roma, il derby Torino-Juventus e Cremonese-Como. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

L'angolo del jazz, come ogni mattino a quest'ora dopo il GR1 delle 4. Ci ritroviamo insieme per percorrere l'ultima ora e un quarto in vostra compagnia. In questa notte in viaggio che sta viaggiando verso il nuovo giorno, Francesco Pantaleo alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Intanto è stato riaperto l'accesso nord-est della Fiera di Milano, sul raccordo della Fiera di Milano. Poi abbiamo un incidente da segnalare in A14 tra Bologna Fiere e il Bivia 13 in direzione dell'autostrada del Sole. Siamo a chilometro 15, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Risolto l'altro incidente, quello all'altezza dell'area di servizio Sangro Ovest in A14 verso Bari, e sulla 1 sono state riaperte le corsie della Complanare di Firenze Impruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci direzione Bologna.

Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Scoccano in questo momento le 4:25, praticamente siamo all'ultima ora di viaggio insieme e parliamo di un ponte, forse il ponte più incredibile al mondo. Sapete dove si trova? In Italia, e sfida la fisica. Si trova a Potenza. Si può ammirare uno spettacolo di cemento che attraversa il vuoto senza piloni tradizionali a sostenerlo. È il ponte sul Basento, un'opera che è molto più di un semplice ponte, è un miracolo di ingegneria nato dalla mente geniale di Sergio Musmeci, un ingegnere italiano che negli anni 70 ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo le strutture. Il ponte sul Basento è stato progettato nel 1967 e costruito tra il 71 e il 76 proprio per collegare Potenza alla superstrada basentana, superando la barriera fisica di ferrovie e fiumi senza appoggiare su pilastri tradizionali, praticamente in mezzo al vuoto. Ma il suo segreto non è solo funzionale, è profondamente architettonico e scientifico. Musmeci non ha sfidato la gravità con colonne massicce, ha inventato una forma che sfrutta la gravità stessa. Il ponte è costruito come un guscio continuo in cemento armato, sottile appena una trentina di centimetri nella volta, modellato a onde e curve che distribuiscono perfettamente i carichi. È una struttura a volta continua che si regge grazie alla geometria e alla distribuzione delle tensioni nel cemento, senza bisogno di supporti intermedi visibili. Per capire la genialità di Musmeci basta sapere che prima della costruzione vera e propria furono realizzati modelli in scala per testarne la resistenza. Questo ponte è il risultato di calcoli matematici e formule che Musmeci sviluppò nel campo delle membrane e delle volte sottili, teoricamente precise e realisticamente rivoluzionarie. Possiamo definire questo ponte un pezzo di arte moderna. La sua struttura fluida e organica è un invito a guardare l'ingegneria come una forma di poesia in cemento armato. Per questo motivo nel 2003 il Ministero per i Beni Culturali lo ha riconosciuto come bene culturale di importanza nazionale, un primato per un'opera di ingegneria contemporanea. Ma parliamo di numeri. Il ponte è lungo oltre mezzo chilometro, largo 16 metri, si estende con quattro archi contigui che sembrano onde, e la peculiarità è che è stato costruito senza elementi prefabbricati, una sfida in più, visto che ogni curva è stata realizzata sul posto con gettate di calcestruzzo e formati da caseformi lignee, quasi come in un cantiere navale. E il ponte sul Basento ha cambiato il modo di pensare non solo le infrastrutture italiane, ma ha influenzato ingegneri e architetti in tutto il mondo, e oggi è studiato in ogni parte del globo come esempio di innovazione strutturale e design sostenibile. Se vi capita quindi di visitare Potenza, non limitatevi a passare velocemente, fermatevi, provate a capire come un ponte senza piloni possa reggersi. È un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a meravigliarsi della capacità umana di trasformare fisica e matematica in poesia e bellezza, perché questo ponte non è solo un ponte, è il genio dell'Italia che tutto il mondo invidia, la sintesi perfetta tra scienza, arte e ingegno umano.

vadano al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superstizioni.

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Sparatoria con decine di colpi di arma da fuoco nelle vicinanze di una guardiola di vigilanza della Casa Bianca, con Donald Trump presente nello studio ovale. Ucciso dagli agenti dei servizi segreti, l'uomo che ha sparato, il 21enne Nasir Best, secondo le prime informazioni aveva disturbi psichici ed avrebbe violato un precedente provvedimento giudiziario che gli imponeva di stare a distanza dalla residenza presidenziale. Bloccato a lungo l'edificio, ora riaperto, ma l'area resta presidiata da decine di agenti e soldati armati. L'episodio subito dopo che lo stesso Trump in conferenza stampa aveva annunciato un accordo imminente tra Stati Uniti ed Iran con lo sblocco di 25 miliardi di beni congelati alla Repubblica Islamica, che si impegna a rinunciare alle scorte di uranio.
3: Con un post sul suo social Truth, Trump annuncia che un accordo è stato in larga parte negoziato con l'Iran. Gli aspetti finali e i dettagli sono in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto, anticipa Trump, che dice di aver parlato anche separatamente con il premier israeliano Netanyahu. È andata molto bene, sottolinea il presidente, dopo una giornata in cui aveva lanciato ancora una volta segnali contraddittori, mentre già sembrava profilarsi questo memorandum d'intesa che estenderebbe di 60 giorni il cessate il fuoco. Trump aveva detto alla CBS: ci stiamo avvicinando molto ad un accordo. Ad Axios invece che le possibilità di un'intesa o di un attacco erano 50-50, e all'emittente Canale 12 Trump aveva assicurato che non avrebbe firmato un'intesa non vantaggiosa per Israele. Il presidente, che questo fine settimana ha scelto di restare alla Casa Bianca, dove ha convocato i consiglieri Witkoff e Kushner, il vicepresidente J.D. Vance e il capo del Pentagono Hexet, ha poi sentito in videoconferenza i leader dei paesi del Golfo ed altri leader regionali. Tutti lo hanno esortato e convinto ad accettare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nessuna replica ufficiale per ora da Teheran alle parole di Trump, ma una rettifica dell'agenzia di stampa iraniana Fars definisce incompleto ed incoerente con la realtà l'annuncio del presidente statunitense sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto la gestione dell'Iran. Inoltre, sottolinea l'agenzia Fars, non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran. Un convoglio della Global Sumud Flottiglia in viaggio via terra per portare aiuti alla striscia di Gaza è stato fermato dalle autorità libiche della Cirenaica, che hanno intimato di lasciare gli aiuti e di tornare indietro. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir non potrà più entrare in Francia a causa del comportamento tenuto con gli attivisti sequestrati in mare, lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francesi. Un imponente attacco missilistico ha colpito nella notte Kiev e la vicina cittadina di Bilatsverskva. Forti esplosioni sono state udite nella capitale, un morto e almeno 5 i feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise e 42 ferite. Ora la cronaca, la tragedia alle Maldive. Riportate in Italia le salme delle ultime 4 vittime. Si apre una settimana decisiva per le indagini. Domani le prime autopsie.
4: Nessuno dei parenti all'aeroporto, tutti a casa stretti nel dolore. A Milano Malpensa atterrate le casse in legno con le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, fondamentali per far luce su quanto accaduto nella grotta alle Maldive. Gli esami inizieranno sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, primo recuperato e rimpatriato. L'ipotesi più probabile è che i sommozzatori italiani abbiano perso l'orientamento e finito l'ossigeno cercando l'uscita dal cunicolo. Gli speleo sub finlandesi che li hanno riportati in superficie affermano avevano attrezzature inadeguate. Queste ultime saranno al vaglio degli inquirenti, come il piano di missione che definiva l'incarico della professoressa Montefalcone e le sue mail con l'Università di Genova, da cui potrebbero emergere dettagli utili sulle autorizzazioni alle attività. Agli investigatori ha consegnato i dispositivi elettronici della docente il collega Stefano Vanin, spiegando: eravamo lì per fare ricerca. Elena Baiocco, GR1.
2: La visita e le parole del Papa nella Terra dei Fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio e della prepotenza che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, ha detto Leone XIV nella visita breve ma di grande intensità intensità con cui ha portato la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti, un malaffare il cui prezzo è pagato in inquinamento ambientale da chi ci vive. Oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne tra oggi e domani per le elezioni amministrative in quasi 750 comuni, tra i 18 capoluoghi coinvolti: Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria ed Agrigento. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Radio 1 seguirà lo scrutinio in diretta con uno speciale. Il Festival di Cannes, Palma d'Oro a Fjord di Christian Mungiu, premio speciale della giuria Minotaur del regista russo Zviaginzev, che si rivolge a Putin: ponete fine alla carneficina. Palma d'onore a Barbara Streisand, che, assente alla cerimonia, ha ringraziato in un videomessaggio. Lo sport, Serie A, ultima giornata, 3-3 tra Bologna e Inter e 2-1 della Lazio sul Pisa nelle gare del sabato. Oggi si giocano Parma Sassuolo e Napoli Udinese, ininfluenti per la classifica, ma nella domenica dei verdetti saranno decisive per la salvezza Lecce Genoa e Cremonese Como, con i lariani in lotta per la zona Champions, che si deciderà con Milan Cagliari, Verona Roma e il derby della Mole Torino Juventus. Serie B, andata a finale playoff, si affrontano Catanzaro e Monza, ritorno venerdì prossimo. Formula 1, Russell su Mercedes si impone nella sprint race del Gran Premio del Canada, sua anche la pole nella gara regolare in programma alle 22. Giro d'Italia, il danese Vingegaard vince la 14ª tappa e conquista la maglia rosa. E poi la vela, l'America's Cup, ultima giornata di regate a Cagliari con l'Ura Rossa Women and Youth candidata ad una vittoria storica davanti al pubblico di casa. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo ancora una buona domenica. Vi lasciamo alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Tina Turner con Typical Mail, 11 minuti dopo le 5, non c'è più la scorta dei veicoli per il mezzo Chiarafermo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla. Rimangono due segnalazioni di incidenti, ma in assenza comunque di traffico, in A14 tra Bologna Fiera e il bivio con la 13 in direzione nord, siamo al chilometro 15,4, e poi quello allo svincolo di Attigliano in A1 in uscita per le provenienze da Roma, siamo al chilometro 479,500. Ancora chiuso il tratto in A13 tra Villa Marzano, Rovigo Sud e Rovigo, riaprirà alle 8 in direzione di Padova, e solo per i veicoli merci è chiusa Chiasso uscita merci sulla 9 in uscita per le provenienze da Como per problemi alla dogana. Chiusura di Gallarate, ormai dovrebbe aprire a momenti perché la riapertura era prevista per le 5, ancora risulta essere chiusa in entrata verso Milano. Queste le poche notizie al momento. Adesso abbiamo con noi la protagonista delle prime ore del mattino, che risponde al nome di Alessandra Tocci.
1: Buongiorno. Buongiorno. Uno non sa se ha un nome a quest'ora, quindi ti ringrazio per averlo ricordato. Cioè, chi sono? Da dove vengo?
0: A quest'ora è difficile riconoscersi.
1: Soprattutto nello specchio non si riconosce. Soprattutto. Ben trovato. Lei invece la si riconosce?
0: Mi si riconosce, sì.
1: Com'è andata?
0: No, direi benissimo, perché praticamente tranne qualche lieve incidente che peraltro non ha mai provocato problemi alla circolazione, c'erano anche poche chiusure questa notte, per cui
1: tutto liscio.
0: Il tempo, non c'è una segnalazione meteo, né vento, né pioggia.
1: C'è un'alba meravigliosa,
0: bellissimo.
1: Ti dico, pulitissima l'aria.
0: Si preannuncia una giornata tipicamente estiva oggi.
1: Io sono vestita ancora invernale.
0: Piano piano. Vedrai che già alle 9, quando già finirà il tuo turno, cominci ad alleggerirti.
1: Bene,
0: allora lavorerai con Adriano Lippi.
1: L'ho incontrato, evviva. Sì, tu invece hai lavorato con Francesco Pantaleo, che ringraziamo sentitamente.
0: Benissimo, allora ti auguro buon lavoro e buona giornata e buona domenica. Intanto ancora un po' di musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Zero assoluto, svegliarsi la mattina. Eh sì, a quest'ora molti si staranno svegliando sicuramente. Sono le 5:20 e c'è chi invece, come me, Francesco Pantaleo, tra un po' andrà a dormire. Noi siamo controcorrente, non c'è niente da fare. Chi fa la notte è controcorrente o comunque vive in un altro fuso orario. E allora a questo punto arrivano i saluti, però prima voglio darvi la buona notizia che ha risolto l'incidente in A14 tra Bologna Fiera e il bivio 13 in direzione nord. Rimane solo la segnalazione di incidente allo svincolo di Attigliano, ma che comunque non provoca problemi. Siamo sulla 1 in uscita per le provenienze da Roma. Allora, ringraziamenti per Francesco Pantaleo e io auguro buon lavoro ad Adriano Lippi e la parte tecnica, allo studio del giorno che assisterà Alessandra Tocci. Da Alessandro De Gerardis buona domenica a tutti voi. Ci ritroviamo questa notte sempre a partire da 00:30 fino alle 5:30 per un'altra notte in viaggio insieme. Ciao, buona giornata e vi lascio con i Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Ed ecco che iniziamo una nuova giornata insieme, anzi per la verità è iniziata con Alessandro De Gerardis e Francesco Pantaleo, ma noi proseguiamo. Buona domenica a tutti voi, buon viaggio, come sappiamo un viaggio ancora tranquillo per oggi, sappiamo che abbiamo anche un po', l'alba ci dice di una bella giornata, ma tra poco affronteremo anche la situazione meteo. Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme. E allora, come promesso, come sempre si comincia con il meteo. Luogotenente Michele Parisi, buongiorno, buona domenica, è vero che sarà bello?
7: Buongiorno, buona domenica anche a lei, a quanto ascoltano Esoradio. Certo, sarà bello, infatti come è stata bella la notte trascorsa, stellato ovunque ad eccezione del sud con uno scorrimento di nubi non significativi. Anche oggi trascorrerà all'insegna della stabilità, quindi con tempo che prevede estese aperture sul nostro paese, ma solo della locale instabilità la potremmo trovare al sud sui rilievi della Calabria e sui rilievi alpini tra Alto Piemonte e Val d'Aosta, ove potranno verificarsi anche degli isolati e brevissimi temporali. Per il resto nulla da segnalare, temperature che cresceranno ulteriormente di qualche grado sulle pianure del nord, nelle zone interne del centro e del sud. La ventilazione ancora dai quadranti settentrionali debole o localmente moderata al centro-sud, mentre rimarrà debole e variabile al nord, quindi tutto sommato bel tempo. Grazie per l'attenzione, questa era l'ultima informazione, restituisco la linea di Soradio.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Cavana Irama, novità per lui. Questa è la nostra musica, musica, news, infomobilità, i vostri messaggi. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Tra poco anche il GR1, l'edizione delle 6. La strada in questo momento non ci riserva nessun tipo di sorpresa né novità. Andiamo a confermarvi che in A2 però abbiamo dei rallentamenti, gli unici mi sembra in questo momento, ma sono dovuti a un veicolo che è in fiamme all'altezza di Sicignano Potenza verso l'A2, verso l'accordo Reggio Calabria. Questa è la novità a cui aggiungiamo, ecco, l'arrivo adesso di due incidenti in A4. Siamo all'uscita di Bergamo per le provenienze da Brescia. È appena avvenuto al chilometro 172, non abbiamo altri dettagli, attenzione anche per la posizione. Stessa raccomandazione vale anche per Cavenago, anche qui in uscita per le provenienze da Brescia abbiamo questo incidente, siamo al chilometro 150, quindi massima attenzione e prudenza. Poi gli animali in questa stagione non mancano mai in strada, sono indicati in questo momento in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna Sulmona in entrambe le direzioni, quindi si muovono nei due lati dell'autostrada. Il chilometro è il 121-136, arriva una specifica Capriolo e Cervo, quindi massima attenzione e prudenza.

La nostra musica, prima Harvey, adesso Carmen Consoli con Franco Battiato, Tutto l'universo obbedisce all'amore. 24 di maggio, domenica dedicata ai nostri parchi, anzi non solo ai nostri, che poi non sono tanto nostri ma sono di tutti, giornata europea dei parchi, viene ricordata il 24 di maggio, giornate che un po' si susseguono, l'attenzione al mondo naturale. Il 20 maggio è stata la giornata mondiale delle api, il 22 quella del mondiale della biodiversità, quindi grande attenzione al pianeta, giornata mondiale dei parchi, è stata istituita nel 1909, l'attenzione appunto ai spazi pubblici, nel 1909 venne istituito il primo dei parchi pubblici. In Italia ve ne sono tanti, magari tra poco li ricordiamo, se avete voi un parco preferito scrivetelo, così ricordiamo anche quello, al 348 103 10 10. Ci dedichiamo adesso alla strada, che riserva notizie soprattutto di incidenti, purtroppo la notte tra il sabato e la domenica è quella maggiormente interessata a questi eventi, e allora andiamo subito in A4, Bergamo in uscita, provenendo da Brescia troverete un incidente, non abbiamo dettagli. Stessa indicazione, stessa autostrada, l'abbiamo per Cavenago in uscita, per le provenienze da Brescia, incidente al chilometro 150. Animali in strada, sovente in primavera li indichiamo, siamo in A25, o un capriolo o un cervo tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Si muovono in entrambe le direzioni tra il chilometro 121 e 136. Ovviamente chilometraggio indicativo, fate attenzione anche in spazi più ampi. E poi abbiamo la 2, autostrada del Mediterraneo, che vede rallentamenti per veicolo in fiamme all'altezza di Sicignano Potenza in direzione di Reggio Calabria.

Jovanotti, buon vento anche con Alfa e poi Quincy Jones. Questa è la nostra musica, 5.55, siamo quasi arrivati al GR1. Nel frattempo ricordiamo le poche notizie per la vostra sicurezza, in particolare la viabilità della 2 in primo piano, traffico rallentato per veicolo in fiamme prima di Siciliano Potenza, siamo al chilometro 52 in direzione Reggio Calabria. E poi ci spostiamo invece in A4, per il resto completamente libere, senza eventi le nostre strade, in A4 dove le uscite di Bergamo e Cavenago sono contraddistinte da incidente, quindi attenzione alla posizione. Bergamo in uscita provenienza da Brescia al chilometro 172, Cavenago in uscita sempre provenendo da Brescia, trovate incidente al chilometro 150. La nostra musica, Blanco e Mina insieme, il GR1, e poi ci ritroviamo.

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Columba San Palmieri. Il presidente Trump annuncia che è ormai prossima una svolta nella guerra in Medio Oriente dopo una giornata di colloqui a distanza con i leader dei paesi del Golfo e islamici e poi con il premier israeliano Netanyahu. Facciamo il punto in diretta in studio con Enzo Arcieri.
2: Un accordo ampiamente negoziato, un'intesa addirittura ad arrivo, soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto. Lo stretto di Hormuz verrà riaperta, questa è la descrizione dello stato, la trattativa di Donald Trump sul suo social, un post di propaganda, la replica dei Pasdaran, pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. Teheran non ha preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri di Teheran parla di un accordo vicino e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Le possibilità di raggiungere un accordo sono pari a quelle di una ripresa della guerra, però aveva detto Trump prima di annunciare che l'intesa con Teheran era quasi raggiunta. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti dei servizi segreti dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali.
1: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Un imponente attacco missilistico di Mosca ha colpito nella notte Kiev e la sua area metropolitana. Un morto e almeno 5 feriti nell'attacco russo. Risposta a quello delle forze armate ucraine ad un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk, in cui 21 persone sono rimaste uccise, 42 ferite. A Palermo ora per il ricordo della strage di Capaci nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui il 23 maggio 92 appunto furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. È stata una manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando poi come fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Rappresentò l'avvio della riscossa civile, per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, la conclusione del capo dello Stato. E sulla strage di Capaci anche l'intervento della Premier: non bisogna lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita venga dimenticato per costruire un futuro libero dalla paura, ha scritto Giorgia Meloni, che parlando poi di temi economici ha rivendicato le scelte compiute dall'esecutivo per difendere il potere d'acquisto degli italiani. Sentiamo le sue parole nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro.
3: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto i livelli minimi di sempre e per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
1: Oggi e domani la tornata di amministrative che coinvolgerà oltre 6 milioni di cittadini per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli di quasi 750 comuni. Seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. 18 i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno e Reggio Calabria. La visita di Leone XIV ad Acerra, la prima volta di un papa nella Terra dei Fuochi. Prima l'incontro con i sindaci, poi quello con le famiglie. L'appello a scardinare la cultura della prepotenza. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il pontefice. Bisogna provare insieme ad essere testimoni di un nuovo patto. Non rimozione, ma azione etica e memoria operosa. Ascoltiamo le sue parole.
4: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
1: I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Arrivate ieri in Italia le salme di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriello Denino e di Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato, era già rientrato nei giorni scorsi. Da domani le autopsie disposte dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Si rafforza l'ipotesi che abbiano finito l'ossigeno mentre cercavano una via d'uscita dalla grotta che stavano esplorando. Determinante sarà l'esame delle GoPro e dell'equipaggiamento delle vittime. E siamo allo sport a partire dall'ultima giornata di campionato.
0: Clima da ultimo giorno di scuola nei due anticipi di ieri con addi, esordi e anche tanti gol. Al Dall'Ara divertente 3-3 tra Bologna e Inter, all'Olimpico 2-1 nel rimonta della Lazio sul Pisa. Ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus, Cremonese-Como e Lecce-Genoa. Al fischio finale sapremo i nomi delle ultime due squadre qualificate in Champions e quello della terza retrocessa. Sempre di sera ma alle 22 il Gran Premio del Canada di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole. In prima fila anche suo compagno di squadra Antonelli. E tra i due si prevedono nuove scintille dopo l'acceso duello nella sprint race vinta proprio da Russell davanti a Norris e lo stesso Antonelli. Quinto Leclerc e sesto Hamilton costretti a inseguire anche oggi. Al Giro d'Italia tappa e maglia rosa Jonas Vingegaard imprendibile sulla salita conclusiva di Pila. Il danese ora ha un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sul portoghese Eulalio. Oggi spazio a velocisti con l'arrivo a Milano. Alessio Maldini, GR1.
1: Il cinema nei premi di Cannes, l'eco delle guerre e delle disuguaglianze.
5: Christian Mungius, Fjord.
1: A Fjord di Christian Mungiu, la Palma d'Oro annunciata da Park Chan-wook, un film che parla di rispetto e comprensione della diversità del mondo, ha sottolineato il presidente della giuria. Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyagintsev, che rivolge un appello a Putin per la fine della carneficina. Record di ex aequo per la regia La Vola Negra e Fatherland ai giovanissimi attori di Coward, alle attrici del film di Uma Gucci. A mani vuote due favoriti della vigilia, Javier Bardem e Pedro Almodóvar. Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, la linea va ad est-ovest, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

Musica, infomobilità, news, i vostri messaggi, questo è Raiso Radio anche la domenica mattina, domenica 24 di maggio, buona giornata a tutti voi, Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme. Nella prossima ora, in questa ora che passeremo insieme, alle 6.30 faremo nuovamente il punto della situazione meteo. Nel frattempo in strada abbiamo davvero poche notizie, andiamo subito a ricordarle, partendo da una novità sul grande raccordo anulare di Roma, abbiamo un veicolo in avaria, fate attenzione, all'altezza dell'uscita 3 che corrisponde alla via Cassia in direzione della Salaria. Ci spostiamo poi in autostrada in A2, autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un veicolo in fiamme prima di Siciliano Potenza in direzione di Reggio Calabria. Questa è l'aggiornamento. Novità dalla 4. Siamo nel tratto della Venezia Trieste tra la barriera di Trieste, l'Isermo Falcone Est e Redipuglia verso Venezia e qui è avvenuto un incidente. A proposito di incidenti, ricordiamo anche quello avvenuto sempre in A4 all'altezza dell'uscita di Bergamo per le provenienze da Brescia. Siamo a chilometro 172 e 500. Un veicolo in fiamme in A25 tra Manoppello e Scafalanno in direzione ovest è segnalato al chilometro 168 e 900. In questo momento non ha effetti sulla viabilità, quindi fate attenzione. Materiali dispersi. Sono ora indicati in A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, perdita accidentale al chilometro 356. Salutiamo e ringraziamo chi ha scritto al 348 103 1010, Anna che viaggia con noi, anche se in realtà è a casa, non è proprio un viaggio, diciamo, inizia la sua giornata con Isoradio, e Luca, lui invece è in movimento, ha viaggiato tutta la notte sicura, dirà Isoradio, e quindi adesso musica.

0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto!
0: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

È pieno di capri con champagne. Allora, dobbiamo dire qualcosa di questo pezzo che incontriamo sulle strade del cammino del mattino. Allora, canzone del 73 composta da Mimmo Di Francia in taxi. Lui si trova in giro per Napoli e scrive questa canzone. Poi è appunto il nostro Peppino Di Capri che la porta al successo. Venne scritta e proposta per così seguire un po' pensando a Shana Aznavour e Domenico Modugno. Grande successo, venne scritta proprio per Canzonissima di quell'anno e è stata ripresa in tanti film. Questo è un, così, voglio ricordarli perché sorprendente. Allora, intanto in Profumo di donna con Vittorio Gassman, film di Dino Risi, magnifico. Poi in Commissario lo gatto di con Lino Banfi, anche qui viene ritrovata questa canzone. Poi Maurizio Micheli ne propone una parodia nel film Rimini Rimini. È presente sempre Champagne di Peppino Di Capri anche a Spasso nel tempo di Vanzina, in Terra bruciata di Segatori e poi Natale col boss in cui Peppino Di Capri la interpreta, siamo nel 2015. L'hanno poi cantata in moltissimi, in Mino Raitano, Nico Fidento, Roberto Murolo e anche Andrea Bocelli. Questa è stata la grande fortuna di Champagne che noi abbiamo ritrovato nella nostra diretta questa mattina. Come troviamo tante iniziative, una la segnala Snoopy di Forlì, la nostra associazione di volontariato quest'oggi è in servizio al comune di Bertinoro per la gara ciclistica Novembre Colli. Siamo già tutti in postazione, prima che arrivino vi ascolto. Bene, allora buona giornata a tutti voi, magari raccontaci un po' questa associazione, che cosa vuole promuovere quest'oggi, cosa vuole ricordare con questa iniziativa. 348 103 1010 è il numero di Raiso Radio, sempre a vostra disposizione. Tra poco rivediamo un po' la situazione meteo, nel frattempo torniamo in strada per le poche notizie. Abbiamo parlato di questo veicolo in fiamme in A25 tra Scafalano e Manopello e adesso indichiamo anche fumo in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 168 e 900, fate attenzione. In A4 l'uscita di Bergamo per le provenienze da Brescia vede code per incidente, materiali dispersi poi sono ancora segnalati in A1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, la dispersione è al chilometro 356. A ciò aggiungiamo la viabilità dell'A4 nel tratto Venezia-Trieste, tra la barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est e Re di Puglia verso Venezia abbiamo incidente. In A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti con un veicolo in avaria all'altezza di Sicignano Potenza in direzione di Reggio Calabria e poi Roma. La notizia riguarda il grande raccordo anulare, sempre un'arteria da seguire con molta attenzione, abbiamo un veicolo in avaria, quindi siate prudenti, all'altezza dell'uscita 3 che corrisponde alla via Cassa in direzione della Salaria.

0: Capitano Valentina Rosati, buongiorno, buona domenica, ben arrivata.
1: Buongiorno a lei, grazie mille, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Alba magnifica.
1: Alba magnifica, possiamo dire, come si suol dire, una domenica dal sapore prettamente estivo.
0: Stio.
1: Decisamente. Splende il sole da nord a sud, cielo sereno, poco nuvoloso, transiterà qualche velatura, ma niente di così...
0: come incisivo.
1: Dire, incisivo che potrà cambiare le condizioni del tempo. C'è da dire sì che al sud, sull'Appennino Calabro e nelle zone interne della Sicilia, nelle ore più calde della giornata, un po' come è successo anche ieri, potranno formarsi delle nubi un po' più imponenti. Sicuramente una formazione agevolata anche da una ventilazione che è ancora a nord orientale al sud, e potrà localmente formarsi qualche isolato rovescio o temporale. Si tratterà di fenomeni che avranno luogo nel primo pomeriggio, nel pomeriggio, per poi esaurirsi completamente in serata. Discorso analogo vale per l'arco alpino, soprattutto per i monti di Trentino Alto Adige al confine con Veneto e Lombardia. Poco altro davvero da segnalare, si è detto tanto delle temperature che sono effettivamente al di sopra della media stagionale di diversi gradi, quindi oggi al nord e al centro tocchiamo i 32-33 gradi in più località, soprattutto sulla fascia tirrenica per quanto riguarda il centro, mentre la fascia adriatica e il sud peninsulare e anche le due isole maggiori vedranno delle massime un po' più contenute tra i 25-30 gradi, questo perché, come dicevamo, ancora oggi ci sarà un po' di ventilazione settentrionale a rendere la giornata un po' più mite rispetto al resto.
0: Gradevole, dobbiamo usare questo aggettivo, sarà una giornata gradevole. Evviva, allora noi ringraziamo il capitano Rosati.
1: Grazie a lei.
0: Ci ritroviamo fra un'ora.
1: A dopo.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mangi, la famiglia italiana del pet food.

Silvia Salemi, la nostra conduttrice, che nuovamente torna a cantare con End of Silence, questo brano che ci ha portato sino alle 6:40, evviva! Poco prima abbiamo avuto la musica ribelle, Eugenio Finardi, versione originale. Tanti messaggi, tra poco leggeremo le vostre giornate, il vostro inizio di giornata con noi. Intanto vi porto subito in strada per alcune conferme e per delle novità. La novità riguarda la 1, siamo in tangenziale ovest di Milano, al bivio con la tangenziale ovest, quindi chi da Milano procede verso la Milano Laghi, abbiamo un incidente al chilometro 4 e 300. Pedoni poi in A11 sono segnalati tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze, il chilometro indicato è il 9 e 400. E poi torniamo a parlare di questo veicolo in fiamme con fumo che riguarda entrambe le direzioni della 25 tra Scafalan e Manopello, siamo al chilometro 168 e 900. Ricordiamo anche la viabilità della 4, dove abbiamo un incidente tra la barriera di Trieste e l'Isat Monfalcone Est e Re di Puglia verso Venezia, l'autostrada del Mediterraneo con dei rallentamenti a Sicignano Potenza verso Reggio Calabria e il grande raccordo anulare. Attenzione, abbiamo un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 via Cassia in direzione alla Salaria. Giornata mondiale dei parchi, si parla dei parchi nazionali, zone che preservano la natura. Qual è il vostro parco preferito in Italia? Lo frequentate? Riuscite ad andarci spesso? Fateci sapere al 348 103 10 10.

Il rock irlandese dei Cranberries ci ha accompagnato sino alle 6.45 sulle strade del mattino. Alle 7 avremo i titoli del GR1, poi il Vangelo sulla strada. Se vogliamo parlare un po' di parchi, magari non diamo conto, ne conosciamo uno e non ci immaginiamo quanti ne siano in Italia. Allora, il sito del WWF ci ricorda che abbiamo 871 aree naturali protette in Italia, che tutelano oltre 3 milioni di ettari di superficie terrestre. Abbiamo 24 parchi nazionali, questi che sono in festa oggi, e 32 aree marine protette, a cui aggiungiamo anche dei parchi sommersi, che meraviglia, il Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos, quindi una rete importante di protezione fatta sui nostri parchi. Tanti messaggi, allora andiamo a salutare chi ci scrive a Genova, ancora tra le braccia di Morfeo, ecco qui chi ci scrive non sappiamo, il nostro amico tassista genovese, allora ancora a riposo, bravo. Poi abbiamo Snoopy di Forlì che aggiunge che la grana ciclistica con associazione di volontariato si chiama Nove Colli e non Novembre Colli, un errore di scrittura. Salutiamo la nostra amica Carla che viaggia con noi, ci regala le rose di maggio. E poi abbiamo ancora il nostro amico Davide che scrive, e poi arriva un Forza Napoli che adesso ascoltiamo il messaggio, questa è la firma, e poi ancora messaggi con Totò che ci manda una rianimazione, una bella immagine di Totò che si fa il saluto col cappello e una bella tazza di caffè. 6.46, questi siete voi al 348 103 10 10. Vorrei aggiungere alcune situazioni, soprattutto segnalarvi un incidente che è avvenuto in A1 al bivio con la tangenziale ovest di Milano, quindi chi da Milano procede verso la Milano Laghi, fate attenzione, incidente senza dettagli per ora al chilometro 4 e 300. E poi abbiamo ancora fumo in strada in A25 per questo veicolo che è in avaria tra Scafalanno e Manopello, il chilometro è il 168 e 900, il fumo è in entrambe le direzioni segnalato.

per un'ora d'amore i Mattia Bazar, poco prima Harry Styles, musica del presente, del passato, questo per accompagnarvi sempre in viaggio, anche la domenica mattina presto, visto che forse magari non avete ancora progetti. A proposito di questa giornata europea dei parchi, vi segnalo tra le moltissime iniziative la possibilità di un volo in mongolfiera. Siamo a Maranola, area del Pellegrino, zona Formia in provincia di Latina, e si può fare un bel volo in mongolfiera, quindi immagino anche sul mare, meraviglioso. 6.54, tra poco avremo i titoli del GR1, nel frattempo ci dedichiamo a ciò che accade in strada, molto poco peraltro. Abbiamo delle dispersioni, Matera dispersi in A10 tra Genova Pra e Pegli verso Genova al chilometro 9600, pedoni in A1 tra Valdarno e Cisareggello verso Firenze al chilometro 335. Poi abbiamo un incidente che avviene in A1 all'altezza del tangenziale ovest di Milano, quindi chi da Milano procede in direzione della Milano Aghi lo trova al chilometro 4300, e poi ancora questo veicolo è in fiamme con fumo in entrambe le direzioni, e ciò riguarda la viabilità del Scafalano Manoppello, stiamo parlando della 25. I romantici, Tommaso Paradiso, i titoli del GR1, il Vangelo sulla strada, e poi ci ritroviamo.

0: I romantici, Tommaso Paradiso, qualche secondo e poi andremo con i titoli del GR1. Intanto ricordiamo il nostro numero 348 103 1010 e poi torniamo a parlare della 9. Lo facciamo perché abbiamo dei problemi all'uscita che viene chiusa per problemi alla dogana. Siamo a Chiasso uscita merci direzione Como. L'uscita di Chiasso è chiusa al traffico solo per alcuni veicoli, quindi questa è la situazione della 9. A cui aggiungiamo la tangenziale ovest di Milano con incidente al bivio con la 1 e siamo in direzione della 8. Poi ricordiamo due situazioni che stiamo seguendo sin dall'inizio, dal loro formarsi: la 4 nel tratto Venezia-Trieste, abbiamo incidente tra la barriera di Trieste, l'Iset, Monfalcone Est e Ridi Puglia verso Venezia, e poi abbiamo la 2, autostrada del Mediterraneo, con veicolo in fiamme e rallentamenti indicati all'altezza del raccordo Siciliano-Potenza e siamo in direzione di Reggio Calabria. I titoli del GR1.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, Trump, accordo pronto, Hormuz verso la riapertura, i pass d'Aran frenano, lo stretto resterà sotto la nostra gestione, sul nucleare nessun impegno. La risposta russa, massiccio bombardamento su Kiev dopo la strage nel dormitorio nella regione occupata del Lugansk, usato il supermissile Oreshnik in migliaia nei rifugi. Amministrative, urne aperte, si vota in oltre 700 comuni, 18 i capoluoghi di regione, da Venezia a Salerno a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la scossa di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Campionato, stasera gran finale, 4 squadre in corsa per gli ultimi 2 posti in Champions, 2 in lotta per evitare la retrocessione. Formula 1 in Canada domina la Mercedes di Russell, indietro alle Ferrari.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
4: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
5: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buona domenica a tutti e benvenuti al Vangelo sulla strada. Oggi la Chiesa celebra la festa della Pentecoste. Che cos'è? Ricordate, narrano gli Atti degli Apostoli che i discepoli assieme a Maria, dopo che Gesù fu risorto, si ritrovavano nel cenacolo a pregare e a stare tra loro. In realtà non era questo il loro compito, non era rimanere lì dentro anche con la Madonna. E che cosa accadde? Venne come un terremoto che scosse tutti, ma non caddero le pareti o il tetto, caddero le durezze dei cuori, cadde la paura che loro avevano, cadde, come dire, la pigrizia che li faceva restare dentro. Ed in effetti narrano gli Atti che delle lingue come di fuoco si posarono sulla loro testa, un fuoco scese dentro i loro cuori e furono costretti ad uscire. Aprirono le porte e si trovarono davanti a una piazza piena di gente. Erano i rappresentanti dei popoli della terra e Pietro iniziò a parlare pubblicamente. E quel che fu sorprendente è che, pur essendoci popoli, persone che venivano da tante parti, anche da Roma, scrivono gli Atti degli Apostoli, tutti sentivano parlare però la stessa lingua, nonostante che gli apostoli parlassero solo aramaico, però i romani li sentivano parlare anche magari in greco, che era la lingua ordinaria di Roma allora. Ecco perché questa festa, cari amiche e cari amici, è un po' come l'inizio della Chiesa, l'inizio del cammino degli apostoli e di tutti noi che usciamo dal chiuso, usciamo dal nostro recinto e dobbiamo percorrere le strade e le piazze di questo nostro tempo. Il Vangelo in piazza, il Vangelo sulla strada, e questo è il compito che il Signore ci affida. E per me è emozionante davvero dire appunto che anche queste nostre piccole trasmissioni in qualche modo, ecco, sono una piccola bella Pentecoste. Ciascuno di noi senta la stessa parola che arriva al suo cuore mentre abbiamo situazioni diverse, ma l'unico amore, l'unica speranza, l'unica direzione della nostra vita. Buona domenica a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Neil Young, che tra poco uscirà proprio in questi giorni con un nuovo lavoro, evviva, e noi lo abbiamo ritrovato con Lotta Love. 7:08, dopo aver ascoltato Monsignor Paglia e il Vangelo sulla strada, riprendiamo il nostro viaggio, un viaggio che sarà fatto anche di previsioni meteo intorno alle 7:30. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme, si prosegue sulle strade del mattino qui su Rai Radio. Tanti messaggi, tra poco vi saluteremo, anche segnalazioni di infomabilità, quella magari la condividiamo subito, ed è Cristina a scriverci, segnala una parte di copertone che invade la prima corsia in A1 direzione sud al chilometro 134, e questa è un'indicazione di ciò che accade in strada. E allora andiamo a vedere un po' le notizie, non sono tanti. Intanto segnaliamo animali in strada, siamo in A14 tra Trani e Molfetta verso Bari, la segnalazione riguarda il chilometro 646, fate attenzione, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, prudenza. Pedoni in A1 tra Valdano e Incisa Reggello verso Firenze, segnalate il chilometro 335. Abbiamo poi un incidente che ricordiamo, siamo già stati su questa notizia, ancora attiva, parliamo della A1, chi da Milano procede verso la Milano Laghi trova l'incidente al chilometro 4 e 300, e ancora in avaria, più per la precisione più in fiamme un veicolo tra Manoppello e Scafalanno. Il veicolo è verso ovest in fiamme, ma il fumo invade anche la carreggiata nel senso opposto. Queste le notizie più importanti, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Interessante vedere come viabilità ordinaria, naturalmente non posso condividere tutte queste notizie, ci sono oggi moltissime processioni nelle nostre città e moltissime fiere, quindi segno di grande movimento in questa finale di mese di maggio.

sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità e tra poco anche situazioni meteo. Nel frattempo il vostro viaggio è assolutamente regolare, tranquillo, qualche criticità la individuiamo in A1, siamo da Milano verso la Milano Laghi a descrivere un incidente, poi ancora questo fumo per veicolo in fiamme segnalato in A25 già da tempo, il tratto interessato è Scafalano-Manoppello, animali in strada in A14. Ricordo che molti anni fa intervistammo il vice segretario del WWF chiedendogli un po' anche notizie degli animali in strada. Lui aprì l'intervista dicendo: intanto non sottovalutate il segnale, nel momento in cui c'è un segnale sulla strada che ci dice presenza di animali non va sottovalutato, e poi soprattutto in primavera le cucciolate che nell'inverno sono fermate nei boschi, nei prati prospiscenti l'autostrada tendono ad andarsene in giro da soli come fanno i nostri bambini, e quindi magari si buttano sulle strade là dove non dovrebbero. Quindi attenzione e animali in strada soprattutto in primavera in A14, in questo caso tra Trani e Molfetta verso Bari abbiamo indicazioni di presenza di cani, sono segnalate al chilometro 646, l'attenzione è tutta vostra, prudenza. Segnaliamo poi dei materiali dispersi in A10, cartoni in corsia di sorpasso, Genova Pra, Genova Pegli verso Genova, segnalato al chilometro 9 e 600.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Malika Ayane e poi Tame Impala con Jenny con Dracula, ancora una canzone ispirata dal mostro di Bram Stoker. Beh, tra poco rivedremo un po' tutti i film dedicati a lui, tutti i libri e anche le canzoni. Nel frattempo ce ne torniamo in strada, tra poco avremo le previsioni meteo, abbiamo un incidente in tangenziale esterna all'altezza di Gessate, siamo il chilometro 27 in direzione della 4 della Torino-Trieste. Spostiamoci ora all'incidente che è avvenuto in A12, anche qui abbiamo una novità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano, abbiamo incidente al chilometro 182. Torniamo poi sull'altro che abbiamo ampiamente indicato, non abbiamo dettagli ma lo segnaliamo in A1 da Milano, chi procede verso la Milano Laghi lo trova al chilometro 4 e 300. Dicevamo degli animali frequenti in questo momento in primavera sulle nostre strade, e allora lo indichiamo in A14, li indichiamo perché sono 3-4 cani tra Trani e Molfetta verso Bari, fate attenzione, il chilometro è 646, parliamo dell'A14. Biagio Antonacci e poi previsioni meteo.

0: Capitano Valentina Rosati è nuovamente con noi, ben trovata. Situazione meteo per la giornata di oggi. Buongiorno.
1: Grazie mille, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci sta ascoltando e buona domenica, una domenica all'insegna del sole sicuramente su gran parte del nostro paese. D'altronde siamo in un momento in cui l'alta pressione si sta consolidando, quindi le perturbazioni scivolano lontane, una è sulla penisola iberica, l'altra è sulla Grecia, sul Mediterraneo orientale. E da, sul nostro paese invece temperature decisamente sopra la media del periodo, quindi oggi toccheremo i 33 gradi al nord e al centro, soprattutto sulla fascia tirrenica. Sulla fascia adriatica si manterranno invece valori un po' più bassi, intorno ai 25-26 gradi, questo grazie a una ventilazione nord-orientale che interesserà un po' tutto il meridione peninsulare, soprattutto la Puglia. Qualche temporale pomeridiano, c'è da dirlo, potrà comunque formarsi sui rilievi nelle ore più calde della giornata, quindi sia sull'arco alpino, soprattutto al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto, e poi sulle zone più interne di Sicilia e sull'Appennino Calabro, in un contesto tuttavia di una giornata prettamente estiva.
0: Rimane stabile questa situazione?
1: Questa situazione rimane stabile sicuramente per l'inizio della settimana, diciamo che lunedì, martedì e mercoledì saranno ancora giornate che vedranno condizioni del tempo molto simili a quelle di oggi.
0: La ringraziamo, capitano Valentina Rosati, buona giornata.
1: Grazie,
0: buon lavoro.
1: A lei, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, 7:38 sulle strade del mattino. C'è anche lei con la sua così modo istintuale di cantare, di parlare, di ballare. Evviva, buona giornata a tutti, buona domenica al 348 103 1010. Tanti messaggi, si inizia la giornata insieme. Tra poco sulle strade del mattino avremo anche i titoli del GR1 alle ore 8. Nel frattempo ci dedichiamo soprattutto alla strada, ricordando la tangenziale esterna di Milano per incidente all'altezza di Gessate in direzione della A4. Non andiamo spesso in questo tratto stradale, non abbiamo solitamente notizie, in questo caso prudenza per questo incidente. Dalla tangenziale est esterna di Milano alla A4, Venezia Trieste il tratto, abbiamo dei rallentamenti indicati tra San Donat di Piave e Meolo Roncade verso Venezia. Proseguiamo il nostro viaggio, vediamo quali sono le notizie più importanti in questo momento. Abbiamo una novità che riguarda la viabilità dell'A24, siamo all'altezza dell'area di servizio Roma Est verso Teramo, abbiamo indicazioni di incidente. È avvenuto al chilometro 8. Da questa zona ci spostiamo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano, abbiamo incidente che viene indicato con auto posta in emergenza, il chilometro è il 182. Possiamo archiviare la notizia che parlava di fumo per veicolo in fiamme in A25 e qui torna a regolare la viabilità. Mentre rimane l'indicazione di animali in strada, siamo sempre in A14, quattro cani per strada cantati anche da De Gregori, in questo caso non c'è canzone ma attenzione, tra Trani e Molfetta verso Bari, presenti al chilometro 646. Concludiamo con i materiali dispersi, cartone in corsia di sorpasso verso Genova al chilometro 9600 e parliamo della viabilità della A10, prudenza. Salutiamo Cristina che viaggia con noi, Daniele che ci ringrazia anche per le scelte musicali.

0: see you in America.
1: Francesco De Gregori col Titanic, e alla fine di questo brano torno a parlare del classico in cui si poteva viaggiare sul Titanic. L'inizio però è bellissimo: la prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore e spavento. E un grande film con anche abbiamo visto e seguito, e ci ha raccontato quanto dolore e quanto spavento c'è nell'ultima classe, che infatti non si salvò quasi nessuno, ricordiamo Leonardo DiCaprio. 7:47, musica, film, anche di questo è fatta Rai Su Radio, si viaggia insieme, tanti messaggi. Allora andiamo a vedere un po' cosa ci raccontate voi. Intanto arrivano dei saluti dalla provincia di Como ed Anna a mandarli, ancora saluti con un bellissimo sole molto simpatico, molto così fatto da bambini, che Salvatore ci invia. Poi abbiamo ancora messaggi anche sonori di Stefano, lo ringraziamo, e poi Antonio da Napoli, sempre presente, sempre affettuoso, ci manda i suoi saluti. Alle 8 avremo i titoli del GR1, nel frattempo ci dedichiamo alla strada. Qualcosa cambia, andiamo all'incidente avvenuto in A24, siamo a Roma est verso Teramo, arriva qualche dettaglio, coinvolta un'auto, incidente anche sempre in A1 alla tangenziale ovest di Milano, competenza del tratto Milano-Serravalle, segnalato da Milano alla Milano-Laghi, siamo al chilometro 4 e 300. In A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano, un'auto incidentata ma è stata posta in emergenza. Dicevamo della presenza degli animali, soprattutto in questo momento dell'anno. Ora abbiamo un doppio indicazione, abbiamo 3-4 cani circa in A14 tra Trani e Molfetta verso Bari, attenzione il chilometro 646, diramazione Gallarate Gattico, Besnate, Sesto Calende, in entrambe le direzioni anche qui abbiamo indicazione di animali. Ce l'ha ricordato anche il GR1, quest'oggi 24 maggio 1941 nasceva Robert Al Zimmerman, che poi sceglie il nome di Bob Dylan. Una star internazionale, un grandissimo cantautore, un poeta, un artista, e compie 84 anni. E Rai Cultura dedica un'intera pagina a questa giornata, una foto molto bella, molto sentita. 80 anni e 50 album. Impossibile che uno solo racconti la sua clamorosa carriera. Nasce appunto il 24 di maggio in un piccolo sobborgo minerario del Minnesota, e il primo album lo incide nel 62, e poi nel 63 diventa rapidamente disco di platino, molti inediti, e poi un brano epocale che forse in quel soffio di vento tutti l'abbiamo cantato, tutti ci siamo ritrovati, tutti abbiamo provato anche a suonarlo. E allora ce lo riascoltiamo insieme, Bob Dylan.

musica italiana con Colapesce con Cattive Abitudini. Prima abbiamo ascoltato Bob Dylan, l'avete apprezzato, avete così ricordato questa canzone che tutti abbiamo cantato, Blue in the Wind. A proposito di questo, ricordiamo che moltissime cover sono state fatte, John Baez intanto una, la più celebre forse, ma anche in italiano Mogol e Luigi Tenco, La risposta è caduta nel vento, quindi hanno ripreso questo testo. Il regista Haynes nel 2007 decide di portare così la sua vita, la vita di Bob Dylan al cinema, Io non sono qui, questo è il titolo, e lui viene interpretato da moltissimi attori a seconda delle sue fasi della sua vita, da Christian Bale, Kate Blanchett, sì anche da una donna, da Franklin, poi da Richard Gere, da Heath Ledger e da Ben Whishaw, quindi un solo artista sfaccettato in tutti questi attori. Questo è quello che viene proposto al cinema, naturalmente ci risentiamo la sua musica magnifica quando possiamo. Prima di andare con i titoli del GR1, con gli aggiornamenti vi porto alla coda che si forma in A9 a Como Grandate in direzione di Lenate, code e traffico intenso. Dopo il GR1, musica ma anche i vostri messaggi.

se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, trattative a una svolta, tregua o di nuovo guerra. Trump ottimista, accordo pronto, i Pasdaran frenano, divergenze su nucleare e Hormuz. Dalle minacce ai fatti, Kiev sotto le bombe russe in risposta alla strage nel dormitorio della regione occupata del Lugansk. Usato il supermissile Oreshnik, in migliaia nei rifugi. Il negoziato con Bruxelles sulla flessibilità per il caro energia nell'agenda di Giorgia Meloni e la Premier rivendica i dati sul lavoro che resta, afferma, una priorità per il governo. 749 comuni al voto, più di 6 milioni gli elettori alle urne, aperte oggi e domani, 18 i capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria. Terra dei fuochi, la sferzata di Papa Leone, basta prepotenza, le lacrime delle mamme dei bambini malati o morti a causa dell'inquinamento. Primo assaggio d'estate, anticiclone su tutta la penisola, temperature oltre i 30 gradi, timori per il ritorno del Niño. Cannes, nei premi l'eco delle guerre e delle disuguaglianze, trionfa Fjord del rumeno Cristian Mungiu, Grand Prix a Minotaur del dissidente russo Zyaginsev, appello a Putin, stop alla carneficina. Campionato, stasera gli ultimi verdetti con Milan, Roma, Como e Juventus in corsa per due posti in Champions. Formula 1, a Montreal, scintille in casa Mercedes tra Antonelli e Russell. L'inglese dopo la sprint si è preso anche la pole. Giro d'Italia, a Pila, a solo del danese Vingegaard, nuova maglia rosa. E oggi si arriva a Milano.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lionel Richie, All Night Long, 8:08, orario pieno per ricominciare il nostro viaggio insieme dopo i titoli del GR1. Buona domenica, buon viaggio a tutti voi, Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. Saremo in viaggio per le prossime ore, sempre al vostro fianco. Intanto un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro, salutiamo e ringraziamo il nostro amico che è in direzione di Torino, è Stefano, non ho ben capito il suo lavoro, ma credo autotrasportatore, si occuperà di pubblicità nella prossima settimana e si sta già avviando. Poi abbiamo chi non sta lavorando ma ascolta ugualmente Esoradio. Non sono in viaggio, questa è la dichiarazione di intenti del nostro amico Giovanni, ma sto facendo la solita corsetta mattutina un po' in ritardo. Tra l'altro, caro Giovanni, adesso se salgono le temperature dovremmo un po' scegliere un po' meglio l'orario in cui fare attività fisica. Tra l'altro, forse avete sentito, avete letto che anche le attività lavorative dovranno avere una regola diversa proprio per il caldo che arriva all'ora di pranzo. Quindi faccio un esempio: chi trasporta merci in motorini piuttosto che in bicicletta. 8:09, nell'attesa di comprendere meglio i prossimi giorni, vi ricordo che alle 8:30 avremo aggiornamenti meteo. Questa è Raiso Radio, questa è sull'estate del mattino, musica, infomobilità e news e naturalmente voi con i vostri messaggi. Infomobilità, dobbiamo dire che è un traffico scarso, vediamo quali sono le notizie più importanti. L'unica coda che è indicata è in A9, siamo a Como Grandate verso Lenate ed è dovuta a traffico intenso. Abbiamo poi un incidente che vi confermo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano, un'auto ma è stata posta in emergenza al chilometro 182. Spostiamoci in A1, siamo nel tratto da Milano verso la Milano Laghi, abbiamo questo incidente che è confermato al chilometro 4 e 300, andiamo a leggere il dettaglio, è di competenza della Milano Serravalle che ha effetti appunto però sulla 1. Incidente anche in A24, siamo a ridosso della capitale all'altezza dell'area di servizio Roma Est verso Teramo, abbiamo coinvolta un'auto al chilometro 8. Si parlava di animali, di situazioni così stagionali, primaverili, attenzione per la presenza in autostrada di animali indicati sia in A14 tra Trani e Molfetta verso Bari che in diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende. A ciò aggiungiamo anche la viabilità dell'A4 nel tratto Venezia-Trieste dove abbiamo rallentamenti tra San Donà di Piave e Meolo Roncade verso Venezia.

Paul McCartney e Ringo Starr, poco prima The Colors. Questa è la nostra musica sino alle 8:16. In strada non è cambiato nulla, rimangono le notizie che abbiamo appena raccontato, poi ci siete voi con i vostri racconti d'inizio di giornata al 348 103 1010 e poi c'è il racconto del cinema. Ho preso pagina 38 e 39 del Corriere della Sera. Cannes si è conclusa ieri, grande assente l'Italia, lo sappiamo, il titolo è Palma d'Oro, il bis di Mungiu, il regista romeno torna a vincere con Fjord dopo 19 anni. E poi ci sono le così i voti che dà il Corriere della Sera, allora, li condividiamo rapidamente insieme. Marion Cotillard prende 9 insieme a Pedro Almodovar e ancora abbiamo un altro 9, Penelope Cruz, e conclude regista Ken Loach. Loro prendono tutti 9 per vari motivi, sia per la loro interpretazione che per il loro essere sul red carpet. Insufficienti Barbara Streisand 5, ma anche John Travolta un bel 5 anche lui, l'aveva già fatto a Sanremo, prende Scappa, non dà nulla, insomma molto critico anche il giornalista, che poi sono Valerio Cappelli e Stefania Olivi insieme. La nostra Monica Bellucci si pesca un bel 8, quindi super premiata anche lei, e Kate Blanchett a pari merito con la Bellucci. Se c'è una star che sa come fare tesoro di un festival è lei, si concede sui vari red carpet, regala un ricco rendezvous con i fan, conquista ciò che le sta più a cuore, la visibilità. Il film Found a favore dei registi sradicati, e quindi per la Kate Blanchett 8, che abbiamo ricordato poco fa, anche lei ha fatto un pezzettino di Bob Dylan con il suo volto. 4 a Thierry Frémaux, che è un direttore artistico, un regista, e poi Rami Malek anche un bel 4. Questi sono i voti tra alte e basse che chiudono la Palma d'Oro con appunto al regista Mungiu. Venezia è la prossima tappa, noi cercheremo di andare al cinema finché è possibile a goderci lo spettacolo sul grande schermo. Questa è una notizia di oggi così tranquilla e piacevole, magari ci ispirerà per vedere qualche film nel pomeriggio. Nel frattempo musica e poi proseguiamo, che il prossimo appuntamento importante sarà con le previsioni meteo.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Rai Isoradio.

abbiamo ascoltato Anima Ron e poi Martin Garrix e Ed Sheeran, novità per loro, 8:26. 348 113 10, ringraziamo voi per i vostri messaggi, salutiamo Gaspa che è in giro d'Italia, oggi tappa Voghera, Milano, e ci ricorda anche questa cosa da fare la domenica e da vedere eventualmente in televisione. Poi Tiziano invece sta lavorando, è in Sicilia, già 27 gradi, lo dicevamo, attenzione a chi deve lavorare verso la fine della mattinata, si danno temperature elevate, e sta consegnando il pane, quindi questo è il messaggio del nostro amico Tiziano. Tra poco aggiorneremo la situazione meteo. Vediamo un po' se in strada è cambiato qualcosa. Abbiamo sempre da confermarvi solo le code per traffico intenso a Como Grandate verso Lainate, parliamo della viabilità della 9 Lainate Como Chiasso. Abbiamo poi indicazione ecco meteo, due novità ci portano in A16 e in A14. Abbiamo vento forte tra Candele e l'A14, ma anche tra Poggio Imperiale e zona industriale. Due indicazioni, non abbiamo per ora preclusione al viaggio dei mezzi più sensibili, comunque siate prudenti, ripeto, in A16 e in A14 per vento forte. Ricordiamo ancora una volta la presenza di animali in strada, diramazione Gallarate Gatico tra Besnate e Sesto Calende, animali indicati in entrambe le direzioni. Tra poco ascolteremo un po' d'amore di Mannarino, nuova canzone, nuovamente presente nelle nostre giornate con la sua musica, le sue canzoni. Dove andrà? Allora lo troviamo il 21 a Fermo, il 10 luglio a Roma, a Napoli l'11 luglio, il 25 giugno a Padova. Questi sono i suoi concerti e lo ascoltiamo ora.

0: 8:31, siamo pronti a un nuovo aggiornamento. Capitano Valentina Rosati è di nuovo con noi, ben trovata. Dunque, l'accolgo con del vento. Allora, sì, ce lo segnalano autostrade in A16 ora in questo momento, solo lì tra Candele e l'A14.
1: Sì, innanzitutto buongiorno a chi buongiorno ci sta ascoltando, che magari prima non lo ha fatto, quindi diamo qualche aggiornamento meteo. Sicuramente l'aspetto del vento è interessante, lo commentavamo prima, perché una ventilazione nord-orientale abbastanza sostenuta è ancora presente sul medio-basso Adriatico e oggi ancora insisterà andando via via calando in realtà nel corso della giornata, ma ancora un po' sulla Puglia. Questo che cosa implica? Implica che se le temperature saranno decisamente sopra la media stagionale al nord e sulla fascia centrale tirrenica, su quella adriatica saranno leggermente più in media del periodo,
0: mitigate,
1: ancora al di sopra, ma diciamo che difficilmente ci avvicineremo ai 30 gradi, cosa che invece, l'abbiamo già detto, accadrà con grande facilità sia al nord che al centro, specialmente al nord. Sarà una giornata di sole, quindi sicuramente poche le nubi che si formeranno più che altro nelle ore centrali della giornata lungo i rilievi, le classiche nubi di calore, quindi lungo l'arco alpino, dove qualche rovescio potrà arrivare tra Trentino Alto Adige e Veneto, e al centro e al sud invece qualche rovescio lo potremo avere solamente sull'Appennino Calabro. Poi i temporali potranno interessare nel pomeriggio anche le zone interne della Sicilia, localmente spingendosi sulle coste della Sicilia orientale.
0: Lei ha detto Sicilia, arriva un messaggio di Tiziano, dice sto lavorando, consegna pane, sì. Dice in Sicilia già 27 gradi.
1: Sì, non sappiamo l'ascoltatore adesso in quale zona della Sicilia precisamente sia, se magari un po' più verso l'interno dove sicuramente la ventilazione sarà più scarsa e quindi la temperatura potrà essere più elevata. E naturalmente sappiamo che poi la misurazione della temperatura non è sempre così semplice. Quando noi ci riferiamo alla temperatura, ci riferiamo a misure effettuate su stazioni meteo con determinati requisiti, diciamo. Purtroppo a volte, soprattutto le temperature dei termostati della macchina possono portarci un po' fuori strada. Comunque sicuramente è una giornata dal sapore estivo, questo senza dubbio.
0: Evviva, in certo qual modo. Speriamo, visto che sono in Sicilia, anche un bel bagno ci sta. Se non è nell'entroterra, noi tutti ci sogniamo il bagno che potrà fare il nostro amico Tiziano quando ha smesso di lavorare. Capitano Rosati, grazie, buon lavoro, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie mille a lei, buona domenica.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

E si vota oggi, urne aperte dalle 7 sino alle 23. ADN Cronos ci ricorda questo importante appuntamento con le amministrative, quindi ricordiamo dalle 7 di questa mattina, turno annuale di elezioni amministrative, i seggi rimarranno aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15 e poi avrà inizio lo spoglio. Sono chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di 3 regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Il voto si svolge oggi dalle 7 alle 23, mentre in Valle d'Aosta una sola giornata, quella di oggi. Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi, li ricordiamo così ci facciamo un po' un giro d'Italia anche per le elezioni: Venezia, Mantova, ma anche Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, si vota anche a Fermo, Macerata e Chieti, Avellino, si vota a Salerno, Andria, Triani, a Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, ma anche a Enna e Messina. 8:45, alle 8 avremo il GR1, nel frattempo vediamo che cosa abbiamo in strada. Quasi niente. Del vento abbiamo parlato, lo ricordiamo, vento da nord in a 16 tra Candela e a 14 che mitigherà un po' le temperature nella zona. Siamo dal chilometro 120 più o meno, per 50 chilometri si viaggia con vento forte ma senza particolari criticità. La coda unica indicata in questo momento è in A9 a Como Grandate verso Lenate. Siete gli unici, se volete scrivere e condividere con tutti gli altri che viaggiano tranquilli com'è la situazione, saremo contenti. Al 348 103 1010 vi facciamo compagnia. Le code si sviluppano al chilometro 33. È avvenuto un incidente in A1, competenza della Milano-Serravalle, è indicato da Milano verso la Milano-Laghi. Questo incidente di cui non abbiamo dettagli. A questo aggiungiamo in tangenziale di Milano la possibilità, in tangenziale est, la possibilità di rallentamenti per veicolo in panna all'altezza della via Emilia in direzione dell'A1, la Milano-Napoli.

0: Madame, volevo capire, in collaborazione con Marrakesh, ed è dedicata a lui più di un articolo quest'oggi, perché sta per uscire un docufilm. Il successo, scrive l'artista, Marrakesh, è devastante, ho cercato di non perdere la testa. L'articolo è di Luca Dondoni, abbiamo scelto La Stampa. Un viaggio che parte dalla Barone e si estende fino alla Sicilia, la terra delle radici familiari. Sarà nelle sale il docufilm 25, 26, 27 di maggio. Mentre appunto è stato presentato King o Marrakesh, come detto che sarà nei prossimi giorni, lui ha detto, dice, il successo è stato devastante, ti può schiacciare. Il film ripercorre la sua carriera, lui si chiama Fabio Rizzo al secolo, e viene raccontato un po' da tante testimonianze, da Elodie, da molti altri, a Marco Rizzo, da Recalcati, insomma tutti per raccontare questo personaggio, e quindi potremo vederlo al cinema, questo King assoluto che ha rischiato così di essere sommerso dal successo. 348 103 1010, allora salutateci, raccontate la vostra domenica. Oh, qui si è in viaggio per San Benedetto del Tronto, 35 anni di Ugo e Mariella. Ecco qui, gli facciamo gli auguri, penso insieme, penso, o il compleanno li accomuna o forse un matrimonio. Comunque auguri da Raiso Radio. Nel frattempo un viaggio tranquillo per tutti voi, segnaliamo le uniche code in A9 a Como Grandate verso Lainate, e poi un incidente che rimane attivo come notizia, dalle 7.30 più o meno che ne diamo conto, competenza della Milano-Serravalle, ha effetti sulla 1 al bivio con la tangenziale ovest di Milano, quindi per la precisione da Milano che procede verso Milano Laghi in direzione sud trova questo incidente al chilometro 4 e 300.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. 4 morti, decine di feriti nel massiccio attacco russo nella notte su Kiev, colpita anche una scuola. Utilizzato il supermissile Oreshnik progettato per attacchi nucleari. È la risposta di Mosca alla strage nello studentato nella regione occupata del Luhansk. Il presidente russo Vladimir Putin aveva promesso vendetta. Poche ore prima Zelensky aveva espresso preoccupazione e invitato a utilizzare i rifugi. Stati Uniti e Iran a un punto possibile di svolta nei negoziati, che però secondo i Pasdaran non danno garanzie. Trump è tuttavia ottimista e annuncia progressi.
2: Non fa un esplicito riferimento alla questione del nucleare Trump nel post in cui annuncia che un accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e che mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli da mettere a punto, mentre il presidente assicura che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. È un post di propaganda la replica dei Pasdaran pubblicata dall'agenzia di stampa iraniana Fars. I guardiani della rivoluzione ribadiscono come Teheran non abbia preso alcun impegno sul nucleare, ma il governo iraniano ufficialmente non conferma né smentisce l'annuncio di Trump, mentre il ministero degli esteri parla di un'intesa vicina e rimanda la discussione sul programma nucleare a un negoziato che dovrebbe svolgersi nei 30 o 60 giorni seguenti alla stipula del memorandum d'intesa. Il New York Times sostiene che l'accordo prevederebbe la cessione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica, lo sblocco di 25 miliardi di fondi iraniani congelati all'estero, la fine delle ostilità su tutti i fronti, incluso quello libanese. Per concentrarsi sulle ultime fasi del negoziato, il presidente aveva deciso di trascorrere il fine settimana alla Casa Bianca, all'esterno della quale un uomo è stato ucciso dagli agenti del servizio segreto dopo aver esploso una ventina di colpi di arma da fuoco. Pare soffrisse di disturbi mentali. Trump ha ringraziato e ha elogiato gli agenti in un post sul suo social. Enzo Arcieri, GR1.
1: E nonostante la telefonata con Trump, il premier israeliano Netanyahu fa filtrare irritazione per non essere stato coinvolto nelle trattative. Bolla il possibile accordo come pessimo. Il suo ministro Ben-Gvir ancora nella bufera dopo il filmato shock sul trattamento ai militanti della flottiglia arrestati. La Francia lo ha messo al bando nel suo territorio. L'intervento della premier Giorgia Meloni con un videomessaggio al Festival del Lavoro su economia e misure per affrontare la crisi energetica. Sentiamo un passaggio.
3: La strategia del governo è sostenere chi crea ricchezza e posti di lavoro. L'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record con 1.200.000 occupati stabili in più e 550.000 precari in meno. E per la prima volta nella storia abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici.
1: Sul caro carburanti, dal Consiglio Economia e Finanza a Cipro una possibile soluzione di compromesso per l'Italia, che tratta a oltranza per ottenere le spese per l'energia fuori dal patto di stabilità.
4: L'Unione Europea cerca un equilibrio tra disciplina e spesa. A conclusione del vertice Ecofin di Cipro, il commissario UE all'economia Dombrovskis conferma la realtà del debito comune europeo e ricorda che Bruxelles già finanzia alcune misure con strumenti condivisi, citando Next Generation EU e il Fondo per la difesa SAFE. Questi interventi hanno dei costi, ricorda, alludendo anche alla richiesta dell'Italia di considerare le spese per calmierare il caro energia fuori dal patto di stabilità. Dall'Ecofin arriva un'ipotesi di compromesso, una mini clausola che consenta all'Italia di scorporare le spese per l'energia, ma per un solo anno, vincolandole a investimenti green. A questo percorso verrebbe associato l'uso dei soldi residui del PNRR e una nuova allocazione dei fondi di coesione. Solo questi ultimi due strumenti valgono 3 miliardi. Con l'aggiunta della clausola annuale, il valore del pacchetto potrebbe raddoppiare. Risorse che si tradurrebbero in aiuti per famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
1: La tragedia dei sub morti alle Maldive, rientrate tutte in Italia le salme, ora si trovano all'obitorio di Gallarate, Varese. Per le indagini si apre una settimana decisiva, previste analisi sulle attrezzature, ancora interrogatori, le autopsie da domani. Urne aperte per la tornata amministrativa che coinvolge oltre 6 milioni di cittadini, per elezione di sindaci e rinnovo di consigli di quasi 750 comuni. Si vota fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Inizio settimana ancora all'insegna di sole caldo, temperature anche oltre i 30 gradi. Lo sport calcio, ultima giornata di Serie A, tutta da seguire sulla nostra rete. Alle 20.45 le partite che assegneranno gli ultimi due posti Champions e decreteranno la terza retrocessione. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Radio 1 sarà anche sulle strade del Giro. Oggi tappa per velocisti, 147 km da Voghera a Milano con il danese Vingegaard, nuova maglia rosa. Formula 1 alle 22, il Gran Premio del Canada. Partono davanti a tutti le Mercedes, in pole Russell, ieri vincitore della sprint, e al suo fianco Antonelli. In terza fila la Ferrari di Hamilton, in quarta quella di Leclerc. Sono le 9:05, la linea va a Il Mondo Non Basta. Buon ascolto, buona giornata.
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
6: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Eccoci qua alle 9.10, ben trovati sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Rise Radio, Angelo Torchetti che vi saluta e vi auguro naturalmente un buon viaggio, saremo insieme fino a mezzogiorno, poi tra poco alle 10 arriverà Sara Lucarini, c'è ISO Weekend come tutti i weekend appunto, il venerdì, sabato e domenica. C'è Adriano Lippi alla parte tecnica che salutiamo e andiamo subito alla situazione traffico e viabilità. Questa mattina è davvero molto tranquilla perché sono proprio pochissime le segnalazioni. Una segnalazione ce l'abbiamo sulla Brennero-Modena, sono rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e San Michele in direzione di Modena, quindi carreggiata a sud. Poi abbiamo ancora al nord Como Grandate sulla 9 in direzione di Lainate, una coda di traffico intenso e un incidente segnalato sulla 14, non ci sono in questo caso code, tra Pescara Sud ed Ortona in direzione Bari, l'incidente è chilometro 393. In più abbiamo anche la fine delle code che erano presenti sulla 10 Genova Ventimiglia tra l'inizio Companare Savona e Albisola in direzione di Genova, quindi sulle autostrade liguri al momento tutto regolare.

0: Sante parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
1: Le guerre sono una catastrofe, morte di civili, generazioni cancellate, città e monumenti distrutti, sogno e futuro infranti. E come non bastasse, la terra devastata, i problemi del cambiamento climatico dimenticati. E nonostante l'accoglienza dell'enciclica Laudato Si del 24 maggio del 2015 e all'invito a un cambio di passo deciso e responsabile per il bene del nostro paese, soprattutto a favore delle generazioni del domani, sembra che il mondo, gli uomini politici, siano diventati sordi all'appello di Francesco. Lo ricordo, diceva: di fronte al deterioramento globale dell'ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta, entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. Un impegno, diceva, che non riguarda la sola comunità dei credenti, ma tutti, istituzioni, movimenti, organizzazioni a livello internazionale, insomma, voci, appelli e canti di protesta accomunati dal desiderio di preservare la salute della terra e dei suoi abitanti nel presente, ma per il futuro. A richiamo per la nostra madre terra si sono uniti anche il cinema, la serialità TV, offrendo interessanti suggestioni sul tema, giocate tra impegno civile, sguardi d'inchiesta, racconti drammatici oppure velati da un afflato educational. Proposte pensate per scuotere il torpore collettivo, politico, sociale, ma anche per educare i più giovani a un'esistenza rispettosa ed ecosostenibile. Per questo ho deciso di suggerire a voi e di ricordare a me due film che certamente troverete in una delle molte piattaforme disponibili oggi. Anzitutto un vibrante e amaro grido d'allarme presentato in prima mondiale all'82esima mostra del cinema della Biennale Venezia. È un thriller politico, A House of Dynamite, diretto dalla statunitense Catherine Bigelow. Un potente e incalzante allarme, una scossa elettrica rivolta ai vertici della politica mondiale, ma anche alla comunità tutta. Su che cosa? Sui rischi che stiamo correndo per l'escalation di tensioni internazionali e una corsa cieca alla ripresa degli armamenti atomici. Diverse nazioni, ha sottolineato la Bigelow, possiedono armi nucleari sufficienti a porre fine alla civiltà in pochi minuti. Eppure c'è una sorta di intorpidimento collettivo, una silenziosa normalizzazione dell'impensabile. Come possiamo chiamare tutto questo difesa, quando l'inevitabile risultato è la distruzione totale? Volevo fare un film che affrontasse questo paradosso, che esplorasse la follia di un mondo che vive all'ombra costante dell'annientamento, eppure ne parla raramente. Un film italiano è invece la commedia nera, ammantata da dramma sociale, Siccità, del 2022. Girata dal regista livornese Paolo Virzì, il film è un racconto corale, ambientato in una Roma sfinita dal caldo tra siccità e un'epidemia. Sviluppato insieme a Paolo Giordano, Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, il film Siccità si presenta come uno spettacolo tragicomico, puntellato da ironia nera. Una suggestione su un domani non così lontano, dove l'umanità si ritrova fragile, sola, messa a spalle al muro da un clima impazzito. Un mondo vicino al capolinea, dove però, oltre alla galleria di sofferenze, paure, solitudine, va in scena nel film anche il ritratto di una comunità resiliente, capace di sperare, di credere che una salvezza sia ancora possibile. Virzì, con la sua commedia amara, schiaffeggia lo spettatore e al contempo gli dona una carezza. Avverte che il deterioramento della natura, del creato, è possibile, anzi probabile, ma adesso bisogna opporsi, e bisogna opporsi con prontezza e con solidarietà. A tutti amici di Isoradio una buona settimana.
0: Avete ascoltato Sante parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti con Don Dario Viganò.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ciao!
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Radio.

La novità dei Maroon 5 si intitola Heroin, intanto alle 9:23 minuti. Adesso andiamo a riaggiornare un po' di notizie, anche perché sono arrivate novità in merito alla viabilità su alcuni tratti, che sono intanto la Venezia-Trieste, dove c'è un incidente tra la barriera di Trieste e l'Isert a Monfalcone Est e 2,5 km dopo Re di Puglia, Monfalcone Ovest in direzione di Venezia. Questa è intanto la prima notizia. Poi c'è la segnalazione anche di un incidente a Milano sulla tangenziale Ovest, esattamente all'altezza dell'allacciamento con la 1 in direzione della 8. Ci sono aggiornamenti anche per la 15, la Parma La Spezia. Qui ci sono rallentamenti tra Berceto e 20 km prima di Pontremoli in direzione di La Spezia, sono praticamente per traffico intenso. Poi abbiamo anche sulla via Aurelia un tratto chiuso, c'è una manifestazione tra la stazione di Albini e statale 74 Maremmana e 3 km prima di Alberese in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda poi il centro, anche a Roma c'è una segnalazione, in questo caso è il raccordo anulare tra praticamente un veicolo in avaria 500 metri prima dell'uscita della via Cassia, quindi l'uscita 3 in direzione della Salaria, quindi parliamo della carreggiata interna. Ci sono poi segnalazioni anche sull'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti, c'è un veicolo in fiamme 2,5 km prima dell'allacciamento siciliano Potenza in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sui tratti di Autostrade per l'Italia situazione assolutamente molto tranquilla, tranne le code segnalate sulla 9 a Como Grandate in direzione di Lainate e l'incidente della 14 tra Pescara Sud e Dortona in direzione Bari. Poi c'è anche la Brennero Modena con dei rallentamenti in un tratto che va dal chilometro 85 al chilometro 121 tra Bolzano Sud e San Michele in direzione Modena.

0: 9.30 in punto e quindi arriva l'appuntamento con l'aeronautica militare, quindi ritroviamo il capitano Valentina Rosati con noi. Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno a lei e buona domenica a chi ci sta ascoltando. Una domenica, l'abbiamo già detto nei nostri precedenti interventi, che è caratterizzata da un soleggiamento diffuso su tutto il paese. Cielo sereno o poco nuvoloso dal settentrione alle isole maggiori, seppur con aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata, quelle più calde, soprattutto sui monti. Potrà arrivare qualche rovescio isolato tra Trentino Alto Adige e Veneto, così come sull'Appennino Calabro e nelle zone più interne della Sicilia, specie sulla Sicilia orientale. Venti ancora abbastanza sostenuti, seppur in diminuzione sulla fascia adriatica, quindi soprattutto in Puglia, ma come dicevamo andranno calando poi, così come anche il moto ondoso, quindi anche il mare sarà calmo un po' ovunque per chi vuole regalarsi una giornata in spiaggia. Temperature decisamente estive al nord e al centro, tocchiamo i 32-33 gradi, un po' più miti al sud, dove invece rimarremo tra i 25 e 30 gradi.
0: Quindi una buona domenica a tutti gli effetti. Quindi.
1: Assolutamente sì.
0: Benissimo, grazie, ci ritroviamo prossimamente.
1: Grazie a lei, a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Podcast Original.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.AIL.it.

0: Lady Gaga con Dutchy e la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che tra l'altro è il disco più trasmesso dalle radio in Italia, non solo, insomma, comunque un successo ovviamente annunciato e conclamato dalle classifiche. Siamo alle 9.35 minuti, adesso è anche pronto il collegamento con Roma Servizi per la mobilità.
1: Roma Servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E allora informiamoci sulla viabilità di Roma insieme ad Isidoro Piterà, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. Stamani abbiamo una situazione di traffico piuttosto tranquilla sull'intera area urbana. Si segnala forte traffico unicamente in via della Magliana e rallentamenti in via Cassia. Si segnala inoltre che per lo svolgimento di una manifestazione in programma oggi al Circo Massimo ci sono in programma chiusure al traffico di via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell'Ara Massima di Ercole e della stessa via Ara Massima di Ercole. Null'altro da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Matt Bianco anni 80 con i loro successi, e questo era uno di quelli anche molto ascoltato all'epoca, Half a Minute. Siamo alle 9:43 minuti e allora adesso abbiamo un incidente da segnalarvi sulla 1, tra l'altro con traffico bloccato, la notizia è arrivata adesso. Milano Sud in allacciamento a 1 a 58 in direzione di Bologna, siamo praticamente a chilometro 10 della 1 in direzione sud, quindi c'è un chilometro di coda, traffico bloccato, non ci sono altri particolari in merito ai mezzi coinvolti e che tipo di incidente sia, comunque la coda c'è anche il fermo, quindi traffico completamente bloccato. Ci sono code per lavori poi sulla 1 tra l'inizio dell'autostrada e tra la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Questa coda è per lavori, si unisce anche all'incidente che comunque segnalato sulla tangenziale ovest, praticamente all'altezza dell'innesto con l'autostrada del Sole in direzione della 8.

Torniamo agli aggiornamenti perché abbiamo visto che il traffico è bloccato sull'autostrada 1, quindi siamo praticamente nei pressi di Milano, vediamo un po' se la situazione si è evoluta. No, purtroppo il traffico è sempre fermo al chilometro 10.300 e quindi c'è sempre questo chilometro di coda. Nel frattempo però aumentano le code anche sulla Brennero-Modena perché abbiamo detto già prima dei rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e Daffi verso Modena, e adesso però c'è anche una coda per traffico proprio nell'ultimo tratto della Brennero, quindi tra Carpi e l'innesto con la 1, 2 km di coda in direzione sud. Per quanto riguarda le altre notizie che avevamo dato, vi ricordo sempre dell'autostrada del Mediterraneo, ancora presente questo veicolo in fiamme che è segnalato 2,5 km prima dell'allacciamento con il raccordo siciliano Potenza in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

0: poi.
1: Di solito nei suoi concerti Patty Bravo la propone in chiusura dello spettacolo Pensiero Stupendo, che diventa un canto corale con tutto il pubblico, come è chiaro che possa diventare infatti una canzone così famosa e così classica. Allora siamo alle 9.53 minuti, tra poco torneremo a parlare di infomobilità nella complessità della situazione, ma adesso parliamo invece dell'aggiornamento che riguarda proprio la 1. La coda è aumentata a 2 chilometri, del resto il traffico è completamente fermo perché è ancora bloccato dove c'è l'incidente a chilometro 10.300, quindi coda di 2 chilometri tra la tangenziale ovest e l'innesto con la A58, ma c'è anche la segnalazione di un nuovo incidente sulla 13, la Bologna-Padova, tra Monselice e Boara in direzione Bologna. È il tempo di ascoltare Jovanotti con So solo che la vita, e poi anche Nick Heyman, e poi arriverà Sara Lucarini con l'appuntamento ISO Weekend a partire dalle 10 fino alle 13.

Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
1: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: 10:00.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: E panico tra i viaggiatori, dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma siamo sicuri che posso entrare dopo aver ascoltato Marvin Gaye? Posso?
2: Sì. Con calma, con molto rispetto, sì, si può entrare.
1: Buongiorno, buongiorno Angelo, Is a Weekend insieme fino alle 13 in questa domenica 24 di maggio. Se ci arrivo alle 13, caro Angelo, sì, perché ho preso un medicinale scaduto da un anno, ho paura degli effetti collaterali, no? Sai quando ti prendono quelle ansie?
2: Beh, ora se che comincia a diventare verde te lo dico, ti avverto.
1: Grazie. Non so se vi è mai capitato di prendere un farmaco scaduto. Vi è successo qualcosa? Siete subito come me andati a controllare su internet, perché la rete aiuta, no? Sì, in qualche modo anche. Ed ho scoperto un fatto interessante di cui magari parliamo tra poco. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, il 348 103 1010. In strada che succede?
2: Allora, in strada succede che c'è una parziale buona notizia per l'incidente della 1, perché c'era traffico bloccato tra Milano Sud e la 58. Adesso si passa lì dove c'è l'incidente con cautela, naturalmente, perché ci sono ancora i mezzi incidentati, ma non è più fermo il traffico, quindi chi è all'inizio della coda già può passare. Comunque c'è una coda di 2 chilometri tra la tangenziale ovest e l'allacciamento con la 58. Abbiamo un altro incidente sulla 4 tra Brescia Ovest e la 21 Torino Brescia in direzione di Padova. Ci sono i rallentamenti della Brennero Modena, tra Bolzano Sud e Daff in direzione Modena, traffico intenso che abbiamo poi anche nell'ultimo tratto del Brennero, e quindi tra Carpi, l'innesto con la 1, 2 chilometri di coda. Incidente sulla 13 tra Monselice e Boara in direzione Bologna, ma senza problemi di viabilità. Risolto l'incidente della 14 tra Pescara Sud e Ortona. Invece attenzione dei materiali dispersi, ci sono rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze.
1: Allora, Tiziano Ferro è pronto, tra una settimana, 30 di maggio, è a Lignano, allo stadio, quindi inizia questo Stadi 26, Tiziano Ferro Stadi 26, poi sarà anche a Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma e ancora Ancona, Bari, Messina, chiuderà il 12 luglio a Messina allo stadio San Filippo. Quindi un in bocca al lupo a Tiziano Ferro, che ovviamente è una grandissima star. Lo ascoltiamo, questa è la ISO novità. Lei, insieme a lei, Giorgia, siete qui su ISO Radio, ISO Weekend.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ombre, Potential qui su Iso Radio, 10:13 minuti. Lasciatemi salutare una bimba di 8 anni, sta rientrando con i genitori, con la mamma Pina e papà Gaspare da Cesenatico, quindi saranno stati in vacanza. Dice: purtroppo torniamo a casa a Verona.
1: Certo, Cesenatico stava molto bene, la bambina, soprattutto in spiaggia, anch'io. Magari non so dove stavano, ma insomma, sì. Sicuramente.
0: Salutiamo anche Gaspa dal Giro d'Italia.
1: Ciao,
0: perché
1: Gaspa.
0: C'è chi fa sport mentre noi chiacchieriamo qui, capito, in radio. Angelo, allora invece c'è chi come me magari almeno una volta nella vita si sarà preso il farmaco scaduto, mm-hmm. Può capitare, no? Tu ce l'hai lì, tanto che io non so voi, io ho una super scatola con alcuni medicinali che tengo lì, ogni tanto no, vado a controllare la scadenza, questa volta mi ha detto male quindi questo medicinale che ho preso insomma è scaduto da un anno e quindi mi sono andata a documentare, ma si possono prendere, sono ancora efficaci, che dicono?
1: Meglio di no,
0: meglio di no, ovviamente rispettiamo la scadenza. Dovesse mai capitarvi, nel 95% dei casi il principio attivo dei medicinali rimane efficace ben oltre la data indicata. Non lo dico io, ma ovviamente questi dati riportati dall'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Quindi vedi, quando ti accade una cosa nella vita, poi ti devi documentare,
1: certo,
0: no?
1: Meglio documentarsi prima, però.
0: Sì, anche tu hai
1: così
0: ragione.
1: Così non ti accadono cose della vita che non devono accadere.
0: E stavo notando in questo articolo, pensate che un ultra 65enne su 10 prenderebbe più di 10 pillole al giorno, ma so tantissime.
1: Non so.
0: E tu facci caso che...
1: Forse contano anche il fatto che magari vengono ripetute nel corso della giornata, no?
0: Sì, anche quello è il problema. E un'altra cosa che ho notato quando andiamo nelle città europee, tra i souvenir ci sono anche i portapillole.
1: Certo, con la foto del... magari,
0: del posto, magari, no?
1: La Torre di Londra, piuttosto che...
0: Torre Eiffel,
1: sì.
0: Pisa, non esatto. So, tutte le stiamo dicendo, ce ne stanno venendo bene. Però è vero, questo ci fa capire che ovviamente è una di quelle cose quotidiane che vengono.
1: Ma quella della Torre di Pisa potrebbe essere carina, ogni piano c'è una pillola.
0: Sì, fallo tu, crealo tu, ma secondo
1: ma
0: me
1: no,
0: già
1: guarda,
0: c'è. Figurati, già c'è. Sì, appunto, sicuramente. C'è lei, Paola Iezzi, senza la sorella, ma ci piace comunque, si chiama Stessa Direzione, l'ascoltiamo insieme su Iso Radio.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: American Girls qui su Iso Radio in questa domenica mattina insieme. Ma che è successo al Festival di Cannes? L'hai seguito un po', Angelo?
1: No, devo dire no.
0: Non l'ha seguito, non va bene, bisogna stare un po' sul pezzo, quello che succede. No, non l'ho seguito.
1: Allora,
0: no, adesso lo seguiremo, adesso capiamo che cosa è successo, chi è stato premiato. Cioè, bisogna stare un po' sul pezzo, non
1: certo,
0: ci possiamo.
1: Certo, sì.
0: Possiamo seguire solo quello che piace a noi, capito? Comunque, prima si parlava di medicinali scaduti.
1: Che la Palma d'Oro,
0: no?
1: È andata a Fjord di Christian Mungiu.
0: Perché lo stai leggendo?
1: Mi sto informando.
0: Sì, ma informiamoci bene, non possiamo dare fake
1: rumeno,
0: news.
1: Un regista rumeno.
0: È rumeno? Sì. Ok, là non si pronuncerà in questo modo.
1: So anche che Barbara Streisand non è potuta andare perché
0: si è fatta
1: male.
0: Aveva
1: un infortunio al ginocchio.
0: Vabbè, sarà vero?
1: No, è vero, si è collegata. Però,
0: l'hai chiamata?
1: No, si è collegata.
0: Si è collegata, va bene.
1: C'era anche Tilda Swinton.
0: Allora l'hai seguito un po'.
1: Sto seguendo adesso.
0: Lo sto seguendo adesso, live per voi.
1: Esatto.
0: Ecco. Ma invece torniamo su cose che invece abbiamo studiato un po' di più, no? Si parlava appunto di questi medicinali scaduti, abbiamo capito, Life sostiene che il 95% del principio attivo si può assumere anche poi, però inevitabilmente se c'è una scadenza controlliamo prima di prendere il medicinale, sempre meglio non prenderlo quello scaduto. Comunque inevitabilmente quando parli un po' di medicine che ti escono fuori articoli relativi agli ospedali, no?
1: Certo.
0: E soprattutto i parcheggi degli ospedali, ma quanto ce li fanno pagare? Cioè non solo noi siamo là perché ci dobbiamo far curare, capito? Costano anche tanto, almeno qui nella capitale io ho un'idea di quanto posso venire qui nella capitale, non so adesso nelle altre città italiane, però molto spesso il parcheggio interno degli ospedali la prima mezz'ora è gratuita e poi invece si fanno pagare dai ogni ora 3 euro.
1: Mezz'ora cosa fai in ospedale? Niente.
0: Mezz'ora nulla, neanche il tempo d'arrivarci.
1: Neanche riesci a trovare la stanza dove devi andare.
0: Capito, quindi per forza ti scatta già i 3 euro. Poi ovviamente in base al tipo di ospedale e al parcheggio che c'è, però si può arrivare anche a spendere 15 euro, capito? 20
1: non
0: euro,
1: pochi.
0: Non sono pochi. Ecco, quindi poi alla fine che fai? Nulla, li paghi perché se stai male non è che ti puoi fare la camminata di 2 km per arrivare in ospedale. Vabbè, chissà nelle vostre città. 348 103 10 10. In strada invece che succede?
1: Allora in strada ritorniamo intanto sulla notizia dell'incidente che è ancora presente sulla 1, abbiamo tra l'altro anche la nota adesso di Autostrade che dice che nell'incidente sono coinvolte un'auto e una moto, il traffico passa su due corsie, però essendoci la coda di 2 chilometri Autostrade consiglia di uscire a Melegnano per correre la statale 9 via Emilia con a rientro sulla A58 Vizzolo Preda Bis in direzione di Bologna. Abbiamo poi code sul primo tratto della 1 in direzione sud tra la 1 e la tangenziale ovest ed è una coda per lavori qui con lavori di ripristino per un incidente. E c'è una novità che riguarda anche la 7 tra Genova Bolzano e Busalla verso Milano, rallentamenti per lavori. C'è un altro incidente sulla 4 nel tratto tra Brescia ovest e la 21 Torino Brescia in direzione Padova e poi anche code a tratti in direzione Brescia sempre sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla Brennero Modena continuano questi rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano Sud e Daffi, sempre verso sud, se verso sud anche tra Carpi e l'innesto con la 1, poi c'è la coda di 2 chilometri per traffico intenso. Rallentamenti ancora per materiali dispersi che però sono stati rimossi, quindi speriamo che i rallentamenti vadano via in direzione di Firenze tra Barberino e Calenzano. Infine un veicolo in fiamme, un'auto sul tratto della 1 tra Pontecorvo e Ceprano in direzione di Roma.
0: E arriva il momento di farci un viaggio nell'autostrada dei Dire Straits.
1: Ti
0: piacerebbe,
1: mica?
0: Capito?
1: Molto
0: altro
1: lontano,
0: che
1: so
0: caspita.
1: Far away,
0: no? So Far Away 1985. Questo singolo è estratto dall'album che magari qualcuno di voi, anzi tanti di voi, Brothers Arms dell'85. E poi ci sono stati veramente tanti altri successi, da Money for Nothing, Walk of Life e tanti ancora. L'ascoltiamo su Iso Radio.

0: Bacci piano Emma insieme al Comi qui su Isoradio
1: in 10. Autostrada sì, Bacci piano insomma, certo, regolare, non pianissimo, ma
0: in regolare, generale, qua parlavano d'amore
1: limiti, lo so.
0: Qua d'amore, Bacci piano no, non esagerare.
1: Sono rischi comunque anche nell'amore così come in autostrada quando si va troppo veloci.
0: Niente, ormai è tarato con l'autostrada, c'è poco da fare.
1: Sono
0: allora
1: alcuni anni, diciamo,
0: Angelo, stiamo cercando di capirci qualcosa di questo Festival di Cannes, perché questo Festival di Cannes, sì, 2026, in realtà anche chi segue molto il cinema rispetto a noi, ci sono personaggi che non li abbiamo mai sentiti, con nomi che neanche riusciamo a pronunciare, quindi l'unico che riusciamo a pronunciare è Tao Okamoto, ok? Per All of Sudden di Ryusuke Hamaguchi, cioè tu capisci, non possiamo fare un talk sul Festival di Cannes. Resta il fatto che la cosa bella del Festival di Cannes resta il tappeto rosso, dove vediamo sfilare tutti questi attori. Tu sei mai passato su un tappeto rosso
1: su
0: per
1: quello
0: qualche...
1: che metto a casa quando faccio le
0: in
1: feste?
0: In che senso?
1: Abitando all'ultimo piano, essendo solo sul piano.
0: Cioè tu fai le feste, inviti e tutti passano.
1: Faccio le feste, quindi metto una guida rossa su tutto
0: tu
1: il piano.
0: Tu mi spaventi tantissimo.
1: Sì, no, perché? Invece è carino.
0: Ma anche le luci rosse ci sono a casa tua.
1: No, le luci rosse
0: no.
1: Diventare una cosa...
0: Una cosa troppo... veramente arriva la polizia.
1: Tappeto rosso, red carpet.
0: Red carpet. Vabbè, allora passerò da te.
1: Con
0: visto
1: tanto
0: che...
1: di fotografia.
0: Ok, al Festival di Cannes non ci arriverò mai, anche perché non sono attrice, quindi va bene. Allora, 348-103-1010, tanti di voi in questo momento state viaggiando, chi per lavoro, chi ci dice a proposito di parcheggi degli ospedali, anche l'ospedale di Como, parcheggio interno vicino ai 15 euro al giorno. Buona domenica da Alessia. Quindi insomma c'è un costo ed anche abbastanza sostanzioso, no? Stavamo ragionando fuori onda invece dei parcheggi per quanto riguarda i centri commerciali.
1: Sì.
0: Ecco, già là è meglio, le prime due o tre ore sono gratuite se non erro.
1: Di solito sì.
0: Poi che succede? Poi quanto
1: poi
0: viene?
1: Poi si
0: però?
1: Paga insomma, una cifra comunque contenuta.
0: Quindi sui 3 euro, 3-5 euro?
1: Sì.
0: Non so, perché
1: no,
0: più di 3 ore forse non ci sto al centro.
1: Non mi ricordo perché più di 2 ore non resisto mai in un centro commerciale, quindi non pago
0: così
1: mai parcheggio.
0: Appunto, anche
1: anzi,
0: io.
1: Anzi anche meno di 2 ore.
0: Sempre. Però facciamoci caso a questa cosa, no? Quindi noi arriviamo al parcheggio del centro commerciale, c'è la sbarra, prendi il ticket e tutto quanto, però molto spesso te la cavi bene.
1: Di
0: nel
1: solito
0: senso
1: quando
0: che...
1: io esco la sbarra si apre da sola, quindi senza riproporre il ticket, perché non sono stato abbastanza tempo.
0: Sei stato bravo,
1: sono
0: non
1: stato
0: hai speso troppo,
1: guarda,
0: vuol dire.
1: Non mi piacciono i centri commerciali.
0: Comunque, per non parlare della macchina lasciata ai centri commerciali che te la perdi sempre, cioè tu puoi anche scrivertelo, segnartelo, ma poi te la cerchi.
1: Guarda, una volta mi è capitato con una coppia di persone anziane che avevano dimenticato dove avevano messo la macchina.
0: Sì.
1: Siamo stati un'ora e mezza a cercarla.
0: Ma alla fine ce l'avete fatta?
1: Alla fine sì, ma
0: dai,
1: abbiamo veramente girato tutto il parcheggio del noto centro commerciale di Roma, che non è piccolo.
0: Ecco, fateci caso sul ticket che ti rilascia quando entri per il parcheggio. Ormai ti mettono i quadratini dove dovresti tu, proprietario della vettura, segnarti il colore e non so.
1: Basta farsi una fotografia della colonna.
0: O la fotografia, se no lo puoi fare sul ticket. Vabbè, ce la faremo prima o poi. C'è Vasco Rossi adesso, questa è La Verità su Isoradio.
2: Iso Weekend.
0: Iso Weekend.

0: Io Bruno me lo porterei a casa, ma per due chiacchiere, per parlare di musica.
1: Verrebbe da te?
0: Ma secondo me sì, dai, lo convinco. 10:45
1: appena
0: minuti.
1: Si libera dal tour. Ma...
0: sì, infatti è impegnato, troppo impegnato per stare appresso a me, ovviamente. Allora, perché tutti stanno mettendo i semi nelle colazioni? Lo fate anche voi? Tu ne fai uso di semi?
1: No.
0: Nello yogurt, per intenderci.
1: No, metto i fiocchi d'avena nello yogurt.
0: Fiocchi d'avena, va bene. Allora, se tu ci fai caso, ma anche i nostri amici all'ascolto, se andate tramite social troverete 10 milioni di post con hashtag Healthy Breakfast. Ed ogni volta sono alimenti diversi, combinati però con questi semi, che fondamentalmente sono semi di chia, di lino, di girasole, no? Questi a me non dispiacciono, quando ce li trovo in mezzo anche nel pane, queste
1: mi ricordo, quando ero piccolo avevo dei criceti a casa.
0: Ma che c'entrano i criceti con
1: no,
0: i semi?
1: C'entrano,
0: scusa,
1: perché mangiavano queste miscele di
0: beh,
1: semi.
0: Cioè, quindi tu stai dicendo chi se li mangia un po' criceto è?
1: Un pochino sì.
0: Mannaggia. Ma fanno bene? Fa bene utilizzare questi semi a colazione? A quanto pare dicono sia un ottimo escamotage per non avere attacchi di fame, quelli che a me te prendono sempre durante la diretta. E quindi
1: ma non
0: mantenere
1: semi,
0: energia.
1: Però, durante la diretta.
0: E quindi mantenere energia e concentrazione costante. Il motivo è che sono ricchi di fibre che evitano questi picchi di insulina, rallentando l'assorbimento degli zuccheri che nel caso della colazione possono essere ad esempio quelli del pane o della frutta. Quindi se fino ad oggi non l'abbiamo utilizzati, forse ci potremmo provare, no?
1: Proviamo,
0: possiamo provarci per capire se effettivamente così non ci viene questa fame improvvisa mentre lanciamo night forte.
1: Tu dici che la fame ti passa con 2-3 semini?
0: No, un po' di più, dai.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Lauren Jones qui su Isoradio in questa giornata insieme. Buon weekend a tutti, vi state rilassando? No, state lavorando? Dove siete? Cosa combinate mentre ci ascoltate? Stanno arrivando diversi vostri messaggi, un po', non so, con un feedback ritardato, Angelo. Cioè, noi sì, adesso abbiamo cambiato argomento, siamo ritornati però agli argomenti precedenti, quindi questa cosa fa un po' sorridere, però vuol dire che state riflettendo su quello di cui parlavamo. Ma invece, a proposito di semi, no? Si parlava prima, la prima colazione, sempre più sta andando di moda a mettere questi semi di chia, lino e quant'altro, magari, non so, in uno yogurt o anche nel latte stesso. Dov'è che li mettete questi benedetti questi
1: semi? Beh, di solito a colazione.
0: A colazione, sì, nello yogurt, immagino. C'è Alberto che scrive: i semi fanno bene se si macinano, altrimenti come entrano? Escono, fidatevi. Noi ci fidiamo, se ce lo dici te, noi ci fidiamo. Ma invece parliamo di party, party dove non è che c'è uno qualunque, c'è Mick Jagger. Vabbè, se ne sta parlando un po' da ieri, no?
1: Sì.
0: Del frontman dei Rolling Stones, perché a quanto pare si trovava in quel di Stromboli per festeggiare la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher, Three Incestuous Sisters, ed era stata organizzata questa festa privata in un locale dell'isola delle Eolie. A quanto pare il party dove c'erano tutti questi attori

0: io dico, no, ma dai, ti sta portando un sacco di
1: dai, non ti puoi lamentare per la musica anche con Mick Jagger. Veramente non si può.
0: Dai, ma non si può, su, voglio dire, c'è Mick che in qualche modo rappresenta i Rolling Stones, che fa i loccazzi, si può dire in diretta, sì.
1: L'hai detto.
0: Perché tiene la musica alta, ma ci sta, dai. In the Stars su Isoradio.

0: Io lo sapevo che non dovevo parlare di semi, di chia, di lino.
1: Lì c'era perché... qualche semino.
0: Sì, perché mi ha presa una botta di fame, no? Come dicevamo prima, se non utilizzi quei semini, la mattina a colazione ti prende la fame improvvisa.
1: Ti sei auto-influenzata, quindi sono... ti è venuta fame di semini.
0: Terribile
1: poi.
0: Questa cosa, cioè ogni cosa di cui parlo se poi mi influenza non va bene però. Allora salutiamo Innocenzo da Caserta. Lui sta cucinando e pensa a mangiare come
1: cucina
0: la sottoscritta.
1: Semi lui, no?
0: Che fa lui?
1: Cucina semi?
0: Sì, no, in realtà no. Ci ha mandato una foto, mi sembra una parmigiana. Che cos'è? Una lasagna?
1: Capito, sì.
0: E mentre povera tua moglie da sola a rassettare casa e a fare il cambio di stagione, non va bene.
1: Però lui fa la parmigiana?
0: Sì, ora no, è da capire, secondo me l'ha fatta lei. No, sarà andata così. L'ha fatta lei, l'ha messa in lui la guarda.
1: lui
0: la
1: fa
0: guarda,
1: la
0: lui fa la foto per. E va bene, ciao, sono Grazia, ferma sulla 1, si potrebbero avere informazioni e allora gliele diamo queste informazioni.
1: Allora sì, abbiamo intanto sulla 1 un incidente nel tratto tra Binasco e la 58 in direzione di Bologna, l'incidente al chilometro 10 e 300. Abbiamo poi la situazione ancora della 4 con le code tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Ci sono sulla diramazione di Gallarate Gattico altre code per incidente tra la 8 Milano Varese e Gallarate Ovest in direzione nord, incidente a chilometro 2 e 200, due auto coinvolte. Abbiamo poi code anche sulla 9 verso Lainate tra Como Monte Olimpino e Como Grandate, traffico congestionato. Andando in Liguria sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno, code di traffico intenso anche a Rapallo, ci sono in uscita da Genova code anche a Genova Nervi per entrambe le provenienze. Poi c'è la Brennero Modena, ancora traffico rallentato tra il chilometro 85 e il 206, quindi un lunghissimo tratto tra Bolzano Sud e Daffi, tra Carpi e l'innesto con la 1 verso Modena, altri 2 chilometri di coda, e poi rallentamenti sulla 14 tra Pedaso e Grottamare verso Pescara e tra Roseto e Pescara Nord verso Sud, altri rallentamenti per lavori.
0: Ti stiamo giocando, che hai fatto la voce?
1: Va
0: cioè
1: via.
0: Tornente, questa è l'aria condizionata,
1: esatto.
0: Tra poco parliamo di aria condizionata, no? Visto che le temperature iniziano ad essere nelle nostre città italiane sempre più alte. C'è lui, Fulminacci, questa è l'Isa Novità, maledetto me.

0: Sinclair con la voce di Kaisa qui su Isoradio. 11:11, qualcuno ci pensa, tu sai, no, questo giochetto.
1: Cosa?
0: Quando c'è l'orario e i minuti che sono uguali,
1: quindi?
0: Si dice qualcuno ti pensa.
1: Ah, che ti pensi qualcuno.
0: Speriamo bene poi, ovviamente, no?
1: Già, ormai già siamo alle 11:11:40, quindi non ci pensa più nessuno.
0: Non ci pensa più nessuno, va bene. Allora, prima si diceva col fatto che ti stava per andare via la voce, no? Un po' ironizzato, scherzato, ma è il nostro male per noi che facciamo questo mestiere, l'aria condizionata.
1: Eh,
0: e quando ci arriva lì che, no, queste...
1: Ma non se ne può fare a meno, perché
0: non,
1: non abbiamo le finestre e quindi bisogna ricambiare l'aria.
0: Detto così sembra un bunker.
1: Pratica, lo è.
0: No, dai, ci tengono bene, su, ecco. Comunque resta il fatto che quali sono i trucchi per evitare di utilizzare l'aria condizionata?
1: Quali sono?
0: Proviamoci.
1: Dai.
0: Allora, le pale, si chiamano le pale?
1: Quelle
0: che...
1: non è aria condizionata.
0: No, appunto, evitando di usare l'aria condizionata.
1: Usare altre cose.
0: Cosa si può usare? Quelle pale terribili che un tempo tutte le case dei nostri nonni avevano, no? Queste pale che ruotano, in realtà spostano l'aria calda, quindi è come se fosse un phon caldo.
1: Servono,
0: però servono
1: a poco,
0: un po', qualcosina,
1: sì.
0: Servono all'interno di casa. Ci consigliano giustamente di chiudere le tapparelle quando inizia a fare molto caldo, finestre nelle ore centrali dalle 11 alle 17, proprio perché in questo modo non fa entrare la temperatura calda. Dovremmo scegliere tende chiare e, se possiamo, anche termiche, perché vanno ad isolare la temperatura.
1: Tu ti stai preoccupando di questi 32 gradi che ci sono oggi?
0: No, no, però oggi mi sto preoccupando per te, perché dobbiamo trovare delle alternative all'aria condizionata, ma mi pare di capire che qua non so come possiamo fare. Oppure che bisognerebbe creare ombra verde sui balconi, sui terrazzi, no? Quindi riempiamo di piante rampicanti in modo tale da cercare di schermare i raggi e assorbire in qualche modo parte del calore. Ci sono delle opzioni, no? Che possiamo, dei consigli utili, no? Che c'è tutti gli anni ce li danno, no, gli esperti, come anche ci dicono tutti gli anni: questa sarà l'estate più calda di tutti i tempi. Prepariamoci.
1: Con colori chiari,
0: sì.
1: Con,
0: quindi,
1: fibre naturali.
0: Oggi e te siamo vestiti uguali, ci siamo accordati questa mattina.
1: Non sono chiaro,
0: no,
1: però
0: sotto.
1: Siamo
0: bianchi, dai.
1: Bianchi,
0: ecco, bene, poi juventini. Fortuna che noi non siamo tifosi, no, del calcio,
1: no, guarda,
0: quindi
1: è proprio un caso che
0: un caso, appunto, assolutamente. Allora, c'è l'energia, quella di Biagio Antonacci, questa è Liberatemi, vi portiamo indietro di qualche anno su Isoradio.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rai su Radio.

0: Vabbè, sono simpatiche però, stavo ascoltando un po' il testo, è un po' molto ironico.
1: Beh sì, bambole di pezza, brave.
0: Brave, bene. Allora, stavo leggendo il messaggio di Max che scrive: io sono stato in viaggio a Singapore, fuori 42 gradi, dentro i negozi 19, non mi lamento più qua. Non hai tutti i torti.
1: Anche a Roma capita, però
0: sì,
1: nei supermercati.
0: In effetti, anche da noi.
1: L'estate con i 40 gradi che ci sono fuori, entri dentro.
0: Terribile,
1: muori.
0: Cioè ti devi coprire per entrare nei negozi. Cioè, ecco, per dire una cosa che io faccio sempre l'estate. Ai centri
1: Adriani
0: commerciali.
1: Che sto avendo dei brividi di freddo solo a sentirci.
0: Sì, immagino. Però è vero, poi alla fine ti freghi, no? Ti può capitare di fregarti e poi il giorno dopo hai la febbre proprio per questo sbalzo di temperatura. La domanda sorge spontanea. Ok, supermercati, perché le cose si rovinano, ma ai centri commerciali perché dobbiamo stare a 15 gradi? Cioè, non c'è una legge che possiamo.
1: Perché
0: no?
1: I commessi hanno caldo?
0: I commessi hanno caldo?
1: Non lo
0: no,
1: so,
0: secondo
1: chiedo.
0: Me si ghiacciano anche loro. Penso a 8 ore dentro al negozio in quel modo. Io non ce la farei,
1: no.
0: Cioè, a meno che non mi vesto invernale all'interno del negozio nel quale lavoro. Ecco, insomma, questa è un po' la situazione che però è comune in Italia. Se si va all'estero, forse ancora di più, proprio perché la differenza, no, di temperatura è molto alto e quindi ti ritrovi in situazione, non so, anche Abu Dhabi e cose varie.
1: Beh,
0: insomma,
1: più è alta la temperatura esterna e peggio è.
0: Assolutamente. E vabbè, questo però è, questo ci tocca anche quest'anno, perché non è che possiamo fare qualcosa noi mettendoci insieme, no, e far cambiare
1: non
0: leggi,
1: possiamo andare
0: cose.
1: A decidere noi l'aria condizionata del centro commerciale,
0: niente
1: possiamo decidere di andare da un'altra parte,
0: da un'altra parte all'aperto. Ci sono i centri commerciali all'aperto, no, però poi dentro ci devi entrare al negozio,
1: insomma.
0: Facciamo i banchetti esterni. Troviamo una formula.
1: Che temperatura avete? 12 gradi, no. Ma grazie,
0: no, invece
1: ripasso.
0: Per non parlare dell'aria condizionata quando sei tra virgolette ospite in macchina di qualcuno, no? Ci sta quello che veramente la mette a 10 gradi, cioè ti prende un colpo e allora tu vai là, togli tutto se hai buon rapporto, no? Dici sì, no.
1: Beh,
0: così forte,
1: diciamo, è cortesia chiedere, no, chi si porta in macchina.
0: Sì, però ci sono poi quelli che guidano e no, io così se no non riesco a guidare, capito?
1: Io non riesco a viaggiare.
0: E non riesco, che facciamo? Litighiamo.
1: Tu guida, io scendo.
0: Prendo un altro, prendo il tassi, faccio prima forse.
1: Purtroppo lì può essere un problema,
0: ecco,
1: anche quello.
0: A volte capita anche questo in macchina. C'è una domanda che io sono rimasta fregata ai tempi di quando ho preso la patente. Si consuma di più aprendo i finestrini in macchina o con l'aria condizionata? Rifletteteci, e poi ne parliamo tra poco, anche perché c'è la regina del pop, Madonna, l'ascoltiamo insieme a Sabrina Carpenter su Isoradio.

0: Com'è dolce, Neck. Se io non avessi te, io risponderei: avrei qualcun'altra, no?
1: Beh, non è carino rispondere così a uno che ti fa gli occhi dolci e ti dice queste belle frasi.
0: Vabbè, così per ironizzare, cioè, la devi prendere bene anche la fine di una storia d'amore, no? Ne devi uscire.
1: Dipende.
0: Niente. Allora, vi ho chiesto: si consuma di più in auto con i finestrini abbassati o con l'aria condizionata? Questa fu all'epoca, alla mia epoca, quando presi la patente, una domanda che sbagliai. Ovviamente c'erano scritti i chilometri all'epoca, no? I chilometri orari. Se la vettura sta a questa velocità, consuma di più con i finestrini abbassati o con l'aria condizionata. Io la sbagliai e quindi questa cosa mi è rimasta proprio impresso. Sembrerebbe, infatti sono stati fatti tantissimi studi al riguardo, si consumerebbe di più con i finestrini abbassati nel momento in cui la nostra vettura sta dai 100 km orari in poi. Ovviamente se si va con calma, piano, inevitabilmente si consuma meno con i finestrini abbassati. Il motivo c'è, vediamo se ci arrivi tu che ne sai di resistenza aerodinamica.
1: Beh,
0: Angelo,
1: avendo fatto un po' di ricerca scientifica, l'attrito che mi ricordo nella fisica, insomma, funziona, no?
0: Sì, perché l'aria tende a far rallentare l'auto, che per bilanciare questa forza contraria consuma più carburanti. Poi inevitabilmente ci sono tantissimi studi, stavo notando, che in base un po' anche al tipo di modello, no, e quant'altro, ci possono essere differenze, però su per giù,
1: però,
0: diciamo,
1: posso dire, come si fa ad andare a oltre 100 km orari con i finestrini aperti?
0: Io ieri ti
1: rimbambisci di vento,
0: cioè io sono la penso come te, no? Ho superato una certa velocità, dovresti in qualche modo chiudere i finestrini, ma io anche ieri sul grande raccordo anulare che circonda la capitale ce n'erano ben 3 di macchine col braccio fuori a 100
1: km. Ancora peggio il braccio fuori. Magari anche i piedi sul cruscotto.
0: Non l'ho visto, non l'ho visto, se no gli avrei fatti scendere qua. No, sul raccordo l'avrei fatti accostare, se no diamo informazioni sbagliate. Allora, cosa succede?
1: Allora, succede che abbiamo intanto l'incidente risolto, quello tra Binasco e l'allacciamento con la 58 sulla 1 in direzione Bologna, però abbiamo la coda per lavori tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in carreggiata sud. Ci sono code di traffico intenso sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est, poi abbiamo anche la Liguria con la A7 dove tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano c'è 1 chilometro di coda per lavori, coda per incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico tra le auto coinvolte e code in direzione nord tra il bivio della 8 e Gallarate Ovest. Poi c'è Como, la 9 Renate-Chiasso da Como Montelimpino a Como Grandate verso sud, traffico congestionato con 2 chilometri di coda anche in direzione Svizzera. Abbiamo tra Lago di Como e Chiasso altre code di traffico intenso. La 12 Recco Rapallo verso Livorno, coda di traffico intenso, coda in uscita da Genova a Rapallo, e anche a Chiavari c'è una segnalazione, questa volta però di incidente in entrata verso Genova, un incidente dove è caduta una moto. Abbiamo un altro incidente poi sulla 1 tra la Brennero Modena e Modena Nord in direzione Bologna al chilometro 156, sulla Brennero Modena rallentamenti tra Bolzano Sud e Daffi verso Modena, e sono rallentamenti di traffico intenso, code di 2 chilometri tra Carpi e l'innesto con la 1 in direzione Modena, altri rallentamenti sulla 1 tra Barberino e Roncobilaccio in direzione nord. Quindi questa è la situazione.

0: Blanco.
1: Finalmente un sax in una canzone, che è non vero. Si usano più questi sax.
0: È stato ripreso però dal passato, no? Un tempo si faceva, giusto?
1: Si faceva molto ed era una bella cosa.
0: È vero,
1: me.
0: Bravo Blanco insieme ad Elisa. ISO novità qui su ISO Radio. Allora parliamo un attimo di modalità aereo del nostro cellulare. Sì. Quando è che la utilizziamo? Solo quando prendiamo un volo?
1: Beh, di solito serve per quello, però non soltanto, no?
0: Di solito serve per quello, però attenzione perché ci sono dei motivi per utilizzarla anche quando non siamo in volo. E sembrerebbe ovviamente la cosa più... che cosa ti viene da pensare? Tu metti in modalità aereo, che succede? Che rete mobile, wifi, bluetooth vengono disconnessi in pochi secondi. Quindi a logica uno degli effetti più immediati riguarda l'autonomia della nostra batteria. Intanto che il nostro smartphone consumerebbe molta energia quando continua a cercare segnale o tenta di mantenere attive più connessioni contemporaneamente, e quindi una situazione del genere che metti attivi in modalità aereo anche solo per breve tempo permetterebbe al nostro dispositivo di interrompere queste attività automatiche, riducendo il consumo energetico. Questo è fondamentale quando ci ritroviamo con batteria al 10%. No? Che hai fatto?
1: Ecco, mi stanno chiamando dall'Inghilterra.
0: Dall'Inghilterra.
1: I soliti numeri rompiscatole. Io adesso dovrei mettere modalità aerea proprio in diretta.
0: No,
1: così.
0: Anche perché siamo in diretta, quindi sì. Ma che vogliono? Ecco.
1: Che volete?
0: Che volete?
1: What do you want?
0: Bravo. Altra cosa, provate a mettere modalità aereo per spegnere e riattivare rapidamente la modalità aereo. Va ad obbligare il telefono a cercare nuovamente le antenne disponibili quando magari abbiamo una connessione internet che non ci va più di tanto. A me capita più che mettere in modalità aereo connessione dati, tolgo
1: anche,
0: quello e lo riattivo, come ho fatto poco fa perché mi aveva smesso di funzionare e adesso rifunziona, però a quanto pare consigliano di mettere in modalità aereo.
1: Comunque l'ho bloccato il numero.
0: Hai bloccato, abbiamo bloccato anche l'Inghilterra.
1: Quando ci
0: va giustamente, hai ragione anche tu. La musica continua, non si ferma mai qui su ISO Radio in ISO Weekend.

0: E se te ne vai, ciao.
1: Sai, ciao, io me ne vado, infatti.
0: Ciao. Come te ne vai?
1: L'avete messa
0: già
1: per me questa canzone.
0: Sì. È vero, tu hai quasi
1: gentile invito a togliersi da
0: sì, a eliminarti da qui, insomma, a polverizzarti quasi.
1: Guarda che se vado via oggi non vengo né domani né dopodomani.
0: No, come? No, no, torna, no. Che fai? Che fai come ti pare?
1: No.
0: Dopo di
1: faccio
0: te ricordiamo
1: che sono di riposo.
0: Ah, perché sei di riposo.
1: Quindi,
0: bene. Allora ricordiamo che dopo di te arriverà anche la manca, che ci manca e quindi
1: no,
0: arriva
1: la
0: come
1: oggi
0: non manca.
1: Oggi manca non manca.
0: Ah, va bene. Poi ci dirà lei che incontro particolare ha avuto questa mattina, ce lo racconterà in diretta.
1: Sì,
0: va?
1: A me l'ha già raccontato, però.
0: Poi lo facciamo
1: spoilerare.
0: Racconta appunto. Senti, tu lo sai che abbiamo delle funzioni sul cellulare, a parte questa cosa che abbiamo detto della modalità aereo, che in pochi conoscono, ma semplificherebbero la nostra vita. Ti capita mai di stare appunto in macchina, ascoltare una canzone e non ricordarti il titolo, chi è l'autore, il testo e quant'altro? Sembrerebbe che ci sia uno strumento sui nostri cellulari che se canticchiamo una canzone scopre come si chiama.
1: Canticchiare bene però.
0: Vabbè, certo, se sei stonato è un po' complicato. Comunque sappiate, trovatelo e c'è la posizione. Oppure far leggere al nostro cellulare i messaggi tramite intelligenza artificiale. Ti arriva qualcosa, non sei in quel momento, non puoi vedere sul cellulare e dici mi leggi i messaggi e la vocetta.
1: Quando chiedo le cose alla macchina mi dicono posso fare la ricerca quando sarai fermo
0: in macchina.
1: Sì.
0: Eh sì, magari qua parliamo anche normalmente, non so, siamo qua in studio con i microfoni spenti, ecco, in macchina sì, a volte te lo chiede,
1: giusto.
0: Tu dai l'ok giustamente. E poi ancora utilizziamo il nostro dispositivo senza toccare lo schermo, sembrerebbe esserci una funzione all'interno della sezione accessibilità che consente al sistema di leggere tutto ciò che appare sullo schermo, dalle notifiche.
1: Modalità Giuca Scasella.
0: Sì, bravissimo. No, noi ci scherziamo, ma magari sono utili.
1: Sì.
0: O modalità di riposo, il telefono cellulare può essere utilizzato per stabilire momenti di riposo, basta andare nella sezione tempo di utilizzo in impostazioni. Veramente conosciamo due cose dei nostri cellulari rispetto
1: ti
0: a quello che
1: molto
0: stanno
1: tecnologica
0: fare.
1: Sì, mattina.
0: Ma non lo sono per niente, penso.
1: Quindi ti stai autoconvincendo?
0: Ma certo, sì. Tutto ciò che dico oggi in radio cerco di apprenderlo anche io, va bene?
1: Come le pillole di prima.
0: Va bene, io ti saluto Angelo.
1: Ti saluto, andare.
0: Devi andare, no? Non vuoi andare, se vuoi rimanere
1: vado,
0: io sono contenta.
1: Vado, anche perché
0: ti saluto con l'ossessione.
1: Cristina.
0: Sì. E Samurai J anche però.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Ce l'ascoltiamo. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: straordinaria, Dionne Warwick qui su Isoradio, mezzogiorno, 2 minuti, ben arrivata anche alla manca.
1: Eccomi, la manca è presente.
0: La manca è presente. Senti, io ho accennato che hai avuto un incontro particolare questa mattina senza svelare con chi. Lo possiamo dire?
1: Sì, sì, nessun problema, anche perché non è la prima volta che ne parliamo da questi microfoni, visto che qui a Saxa Rubra ci fanno compagnia.
0: Hai incontrato un bell'uomo che ti ha spaventato?
1: Molto
0: non
1: scuro,
0: era un
1: di carnagione.
0: Grosso,
1: un po' tozzo, grosso, a quattro zampe, e diciamo che ho rischiato questa mattina, meno
0: un
1: male
0: cinghiale.
1: Che vado piano, sì, sì, ho dovuto frenare in maniera energica.
0: Quindi te lo sei ritrovato davanti,
1: sì,
0: così?
1: Sbucava da dietro dei cassonetti per l'immondizia e insomma è stato un
0: che
1: incontro.
0: Che ore erano, scusa?
1: Erano le 7:20 questa mattina. Sì, sì,
0: 7:20,
1: sì.
0: Quindi hai iniziato la giornata benissimo,
1: ah,
0: direi.
1: Guarda, veramente sono arrivata che avevo le palpitazioni e
0: andare dal medico,
1: il cuore,
0: ecco.
1: Che sì, praticamente che insomma che andava forte, perché mi sono spaventata, devo dire la verità.
0: Mannaggia, prestiamo attenzione a questi animali che possono uscire.
1: Ma soprattutto
0: uscire,
1: andate piano, andate piano perché c'è il tempo di frenare, cosa che se vai veloce,
0: certo,
1: naturalmente
0: non
1: poi
0: l'hai.
1: Non hai.
0: Assolutamente. Allora, intanto in questo momento nel traffico, quindi diamo qualche aggiornamento.
1: E allora c'è Diego che ci scrive: per favore, com'è la situazione da 12 verso Genova, zona Ligure e Carrodano? E tra l'altro ci aveva scritto anche Antonio, se non sbaglio, un SMS. Effettivamente c'è stato un incidente e per questo il traffico è temporaneamente bloccato tra gli svincoli di Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova. Questa è l'unica informazione, non abbiamo i dettagli dell'incidente, ma sappiamo appunto che c'è questo blocco temporaneo del traffico. Diamo un'occhiata anche sui tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto vedo che in aggiornamento mi arriva la segnalazione di un incendio con fumo in carreggiata, e quindi attenzione perché la visibilità potrebbe essere compromessa. Siamo sulla 14 Adriatica, il tratto interessato dall'incendio è quello tra Cerignola S e Foggia, zona industriale. Siamo al chilometro 573, davvero attenzione perché c'è fumo in carreggiata. Peraltro al 613, sempre della 14, sempre nel tratto pugliese, abbiamo un incidente tra Canusa ed Andria in direzione sud Bari, appena avvenuto, non ha al momento ripercussioni sulla viabilità. Altro incidente sulla A1 tra Valmontone, diramazione Roma Sud verso Firenze, lo segnaliamo al chilometro 581 e 700. Vedo comunque le segnalazioni sono diverse, il traffico si sta muovendo, ma ne parleremo tra poco.
0: Io voglio salutare tutti gli abitanti di Canosa di Puglia che conosco, carina, ecco. Piccolina, bellina, poi si sta bene, si mangia
1: bene. La Puglia
0: bene,
1: è bella.
0: Voglio dire, che cosa possiamo dire ai pugliesi, alla Puglia in sé. Pinguini tattici nucleari adesso su Isoradio.

0: Drop Dead.
1: Fino alla fine Olivia Rodrigo, Drop Dead qui su Iso Radio, Iso Weekend insieme fino alle 13, quindi ancora 45 minuti da trascorrere insieme. E c'è chi ovviamente è bloccato nel traffico, c'è un traffico bloccato.
2: Ci sono questi nostri ascoltatori che ci stanno inondando di messaggi. Sì. Per la difficoltà sulla 12, ricordiamo, nel tratto non gestito da Autostrade per l'Italia si è verificato un incidente, il traffico è temporaneamente bloccato tra Carrodano e Deiva Marina verso Genova, siamo tra il chilometro 70 e 100 e il chilometro 60 e 500, blocco del traffico tra Carrodano e Deiva verso Genova. E aggiungo la nota che ci arriva per l'incidente in A14, un mezzo pesante coinvolto al 613 Canosa Andria verso Bari, e vi ricordo anche che c'è un incendio tra Cerignola Est e Foggia al 573, la nota ci parla del che sta bruciando la Sterpaglia fuori competenza, la fuori competenza Autostrade per l'Italia.
1: Allora, prima si parlava di questo cinghiale, questo bel incontro che hai fatto questa mattina, e non è piacevole. Non è piacevole neanche, ma parliamo di animali totalmente diversi, questi ragnetti rossi benedetti che in questo periodo ci sono, magari qualcuno di voi li conosce anche bene, si piazzano dovunque, sulle ringhiere, su dappertutto, sui muri, e quindi poi quando hai una maglietta, non so, bianca e te l'hai stesa e ti ritrovi questi ragnetti, occhio, perché se li spingete inevitabilmente la maglietta
2: la devi rilavare
1: per forza. E stavo notando, noi li chiamiamo ragnetti ma non sono ragni, sono acari, pensa,
2: ecco.
1: Dicono ovviamente sono innocui per tutti, sia per noi che per gli animali, per le piante. La colorazione rossa è dovuta, pensate, alla presenza di carotenoidi utili per difendersi dai raggi ultravioletti durante l'esposizione al sole. Pensa alla natura che caspita fa.
2: L'estate arrivano tutti poi,
1: tutti
2: fuori.
1: Tutti insieme. Oh, io sento di sottofondo Gianna di Rino Gaetano. Ricordiamo, il 2 di giugno c'è il Rino Gaetano Day, dove siamo anche noi media partner per ricordare i 45 anni dalla sua scomparsa. Lo ascoltiamo su Iso Radio.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Isoradio.

0: Se avete ascoltato bene Annalisa, ci ha detto andate in pace e alla fine alleluia, alleluia,
1: alleluia.
0: Perfetto. Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Allora torniamo in linea 12, dove tanti hanno richiesto informazioni. La buona notizia che possiamo dare è che il traffico è stato sbloccato, ma nel frattempo si era accumulata una coda che ha raggiunto i 4 chilometri, quindi ricordiamo, traffico non più bloccato ma coda di 4 chilometri tra Carrodano e Deiva Marina in direzione Genova. Approfitto per ricordare questo incendio in A14, brucia Sterpaia, fuori competenza, attenzione c'è del fumo, visibilità che potrebbe essere compromessa tra Cerignola S e Foggia. E poi ricordo anche questo incidente tra Canusa ed Andria, siamo sempre in A14, un mezzo pesante coinvolto in direzione sud Bari, incidente al 613 500.
0: Allora ironizziamo. Vai. Sulla sorte, andate in pace e quant'altro. Allora, la moglie chiede il divorzio, lui organizza una festa. Come?
1: Ah, l'ho sentita questa.
0: Un matrimonio, abito da cerimonia e 150 invitati. Ha chiamato anche la sua ex, che però non si è
1: non
0: presentata.
1: È e c'erano dei biglietti anche.
0: Pure biglietti
1: d'invito.
0: Ha fatto.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Ha speso un sacco di soldi.
1: E la torta era tagliata a metà con la statuina solo dell'uomo.
0: Ma veramente?
1: Ho visto il servizio, hanno fatto forse subito in diretta.
0: Sì, perché è andato anche a finire questo Francesco, il protagonista palombino, è andato in televisione. No, mi fa sorridere, no? Perché lui dice, finalmente dopo un periodo di vita, e quindi stava giù di morare per la moglie, l'ex moglie che l'aveva lasciato, dice, sai che c'è? Mi faccio io una festa, ok? La mia festa in qualche modo, con tutte le persone che davvero mi vogliono bene, e quindi se l'è spassata così.
1: Divertente, così ha festeggiato.
0: Ha festeggiato, avrà trovato moglie in quel contesto.
1: Chissà.
0: Magari l'amica dell'amica, capito? Quando ci sono quelli che si autoinvitano. Ecco, i Talk Talk su Isoradio.

0: Aia, Bossa Nostra qui su Iso Radio, Iso Weekend insieme fino alle 13. Allora, ultimo atto stasera, i verdetti su Champions e salvezza.
1: Eh già.
0: Ecco, tu ne sai qualcosa di calcio, io pari a zero.
1: Eh sì, qualcosina la sai.
0: Ti piace, lo segui.
1: Sì.
0: Ecco, io non ho mai regalato una partita di calcio a nessuno. Tu l'hai fatto?
1: No.
0: Ci manca. Invece sì, una nostra ascoltatrice sta facendo questo bel regalo. Sono da Lucca, stanno andando a Milano per vedere il Milan a San Siro per la prima volta. Facciamo tanti auguri ad Emanuele. Adesso mi immagino Emanuele in macchina, dice: no, stanno parlando di me.
1: Anche Adriano esulta perché è del Milan,
0: ah,
1: capito?
0: Sì, ecco, vedi, qua abbiamo dei fan a riguardo. Ma invece, a proposito di cinghiali, cara,
1: ancora?
0: Tu stamattina. Sì, perché io qua mi cade il cinghiale.
1: Io me lo voglio scordare, tu me lo ricordi.
0: No, ti dico che è successo di peggio. Cinghiale cade e resta intrappolato nell'intercapedine di un'abitazione vicino Roma. Siamo a Morlupo, quindi
1: sì, a due passi da qui.
0: Da qui ha tentato la fuga, ha provato a rompere il vetro di una finestra. Cioè, l'ansia dei cinghiali, io non vengo più qua a Saxa, ve lo dico.
1: Ormai non ci sono più i rapinatori di una volta.
0: Direttamente cinghiali, è incredibile,
1: esatto.
0: Questo. Va bene, 348 103 10.
1: Vogliamo dare un'occhiata
0: 10?
1: Al traffico?
0: Sì, in 15 secondi ce la fai?
1: Soltanto il discorso della 12, i 4 chilometri tra Carrodano e Deva Marina verso Genova non è più bloccato, ribadiamo ancora questo.
0: Quindi se c'è traffico, ahimè, bisogna un attimo pazientare, un tantinello.

0: Gianni Morandi ritrovato in canzoni stonate qui su Isoradio. Allora diamo qualche aggiornamento visto quello che sta accadendo adesso in autostrada.
1: Allora intanto diamo qualche invito alla prudenza, un paio, perché Autostrade per l'Italia ci fa sapere che nel tratto della 1 Valdarno-Arezzo verso Roma in sorpasso ci sono dei materiali dispersi, ci sono degli ostacoli, quindi attenzione, pericolosi al 343. Altra situazione riguarda la tangenziale di Bologna, anche qui in sorpasso vengono segnalati materiali dispersi tra lo svincolo 12 statale 65 della Futa e l'11 bis Castenaso Ravenna verso nord, verso l'Autosole. L'incendio è ancora presente in A14, Cerignola S, Foggia, zona industriale, brucia la sterpaia fuori competenza al chilometro 573, ma non c'è più del fumo perché si chiude quella segnalazione. Ricordiamo ancora che c'è questa coda per lavori, i consueti cantieri che interessano la 14, Pedaso Grotta Mare verso Pescara, un chilometro la coda viene segnalata per lavori. E poi ricordiamo che sulla 9 Lenate Como Chiasso c'è una situazione di traffico molto intenso, questo per la festività della Pentecoste. Lo ricordiamo, e quindi ci sono notizie che ci parlano di un traffico congestionato sulla 9 tra Como Montelimpino e Como Grandate verso Lenate, poi le consuete operazioni in dogana per chi viaggia invece verso la Svizzera, quindi code anche lì tra Como Montelimpino e Chiasso, code segnalate anche a Como Grandate, sia verso Como che verso Lenate.
0: Cosa fare mentre si è in macchina nel traffico? Pensare alla lista della spesa, perché no? Ti manca qualcosa? Sì, dove ve la segnate? Andate là al supermercato così o ve la segnate da qualche parte?
1: Tu la fai la lista?
0: La faccio, quando non la faccio mi scordo tutto e prendo tutto quello di cui non ho bisogno e magari, che già ho.
1: Magari perché c'è l'offerta, allora dici prendo quello.
0: O l'offerta o perché mi va in quel momento un qualcosa. Fatto sta che ci sarebbe la spesa del buon umore, quindi facciamoci caso. 4 cibi da comprare subito per ritrovare la felicità senza ingrassare troppo.
1: Uno già lo so io.
0: Vai, prova.
1: La cioccolata? Fondente?
0: Sì, fondente. Il cioccolato amaro dicono che appunto faccia in realtà molto bene, libera
1: endorfine. E non fa male alla linea che si può mangiare.
0: Sì, è vero, riduce il cortisolo grazie al magnesio e tante altre cose belle, quindi un pezzettino ci può
1: è
0: stare.
1: È concesso, sì.
0: Altra cosa, che anche questa è nella spesa del buon umore a quanto pare, il pesce azzurro in generale, no? Dicono lo sgombro prevalentemente, però il pesce azzurro in generale. E poi ancora anche i mirtilli neri per ridurre lo stress ossidativo, quindi anche questi fanno bene.
1: Fanno molto bene.
0: Mi manca il quarto cibo, non erano 4 i cibi, qual è il quarto? Mi sfugge, non me lo scrivono.
1: Sgombro, cioccolata, mirtilli.
0: L'abbiamo detti, no, sono 3.
1: 3.
0: E dov'è il quarto?
1: Non lo so.
0: Ma che fanno? Scrivono l'articolo con 4 cibi, poi sono 3.
1: Non li capisco questi.

0: notte senza di lei, ma fa anche cose belle, perché tu sai che
1: e
0: ormai
1: si rituffa nella notte.
0: Si rituffa nella notte, fa ormai film horror, Federico Zampaglione.
1: Non lo sapevo.
0: Da qualche anno a questa parte, anzi, stanno andando alla grande. The Well sta andando, che sarebbe Il Pozzo, è il suo penultimo film, attualmente al primo posto tra gli horror di Prime Video, quindi insomma, bravo Federico
1: Zampaglione.
0: Signori,
1: abbiamo un nuovo Dario Argento.
0: Ebbene sì, io quando l'ho intervistato gli ho detto: ma tu continui a far musica, continui a far canzoni romantiche, perché io non so te o i nostri amici all'ascolto, i film
1: esatto.
0: horror,
1: no.
0: Cioè io appena capisco che è horror cambio.
1: Io pure.
0: Non ce la fa, ma perché mi devo angosciare?
1: Ma assolutamente.
0: Già sono angosciata di mio.
1: Ma uno già si stressa, no? Con altre cose nella
0: capito?
1: Vita pure. Io mi
0: no.
1: voglio rilassare davanti a un film.
0: Ma anche io, ma certo. No, neanche quello con la lacrimuccia che
1: no.
0: ti fa scendere, c'è cioè una via di
1: neanche
0: mezzo.
1: Quello.
0: Magari
1: sì.
0: un poliziesco, una
1: sì.
0: cosa d'azione, no?
1: Un crime così,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: non horror. Dai.
0: Vabbè, magari tanti all'ascolto non sono del nostro parere, no? Invece amano il genere che Federico Zampaglione ormai.
1: Il mondo è bello perché varia.
0: Assolutamente. Allora, visto che varia il mondo, che succede in strada? È vario,
1: allora,
0: Pinto?
1: Intanto ricordiamo che c'è molte notizie, ci sono molte notizie della Lainate Como Chiasso, traffico molto intenso per la festività della Pentecoste. E poi ricordiamo ancora questa coda che interessa la 12, questi 4 chilometri tra Carrodano e Deiva Marina verso Genova a causa di un incidente.
0: Allora, io noto che ci salutiamo con un grande pezzo di un grande Phil Collins, In the Air Tonight. Allora, ISO Weekend, vi ricordo, ritorna prossimo weekend. Il weekend ormai inizia dal venerdì. Venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13. Quindi io ti saluto in questo modo.
1: Ci ritroviamo la
0: Dove
1: prossima
0: ci ritroviamo?
1: Settimana.
0: Ma ti ritrovo col cinghiale?
1: No, spero di no. Senza cinghiale.
0: Senza cinghiale nel parcheggio di Saxa Rubra. Grazie,
1: ciao,
0: ciao buona
1: ciao.
0: Domenica. Ciao.

Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: GR1.
1: Stati Uniti e Iran verso la firma dell'accordo nell'intesa tregua prorogata di 60 giorni e stretto di Hormuz riaperto, resta il nodo del nucleare, il 5 giugno nuovi negoziati in Pakistan. Massiccio attacco russo su Kiev, 4 morti, colpite infrastrutture e abitazioni distrutte, diverse scuole, Zelensky, il Cremlino ha usato missili in grado di trasportare testate atomiche. Papa Leone XIV alla messa di Pentecoste, la guerra è vinta dall'onnipotenza dell'amore, non da una superpotenza. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 al voto oltre 6 milioni di italiani, 750 comuni, 18 i capoluoghi, affluenza e lieve calo. Per me la Repubblica è in vista del 2 giugno, il Quirinale lancia un sito dedicato e invita i cittadini a inviare un video, già presenti i contributi di volti noti da Zalone a Bisio a Jasmine Paolini. Buon compleanno Bob Dylan, il cantautore premio Nobel compie 85 anni e annuncia un grande tour in America. Calcio, la battaglia per la qualificazione alle Coppe Europee infiamma l'ultima giornata di campionato stasera i Verdetti. Giro d'Italia, 15ª tappa, dopo 5 anni si torna a un traguardo nel cuore di Milano.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternativa.

0: Roma.it.
1: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.

0: loro sono i Police che abbiamo appena ascoltato dopo il giornale radio. Ci ritroviamo alle 13:05. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle 15. Con me adesso c'è Alessandro Adriani alla messa in onda, alla parte tecnica. Poi naturalmente ci siete anche voi, al 348 103 1010. Abbiamo sentito di questa tappa del Giro d'Italia che arriverà appunto a Milano, e tra l'altro proprio da Milano Today: il Giro d'Italia paralizza Milano. Domenica di caos, strade chiuse per la 15ª tappa, e peraltro stasera abbiamo già parlato appunto della partita che ci sarà a Milano, l'ultima di campionato, al Meazza, Milan-Cagliari, una partita importante per definire sia appunto l'Europa che la salvezza, per, insomma, per non retrocedere. E allora, detto questo, vedo che dalla 12 la Genova-Rosignano è di nuovo bloccato il traffico, quindi sembrava si fosse appunto per un momento sbloccato e c'erano questi 4 chilometri, adesso è di nuovo bloccato, probabilmente ci sarà, non abbiamo notizie e dettagli da questo tratto della 12, probabilmente ci sarà per motivi appunto di intervenire come soccorsi, è stato disposto appunto il blocco, e adesso il blocco del traffico è praticamente tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina direzione Genova. Questo è l'aggiornamento che ci arriva appunto dalla A12, un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. Invece torniamo ad aggiornare i tratti di Autostrade per l'Italia, partendo dalle code in A9. Sono code a Como Grandate verso Lainate. Ricordiamo che per la festività della Pentecoste ci sono dei provvedimenti per l'agevolazione dei transiti veicolari proprio per, in occasione della festività svizzera della Pentecoste, che si celebra in Svizzera il 25, lunedì 25 maggio, quindi domani. Per agevolare i flussi di traffico in uscita dall'Italia saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli, e sarà previsto da parte della direzione di tronco di Milano e del compartimento di polizia stradale un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica. Come di consueto sarà chiusa la dogana commerciale di Ponte Chiasso per l'intera giornata di domani, e in vista della riapertura alle 5 di martedì 26 maggio, e al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito, in accordo con il compartimento della Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all'installazione di una deviazione di carreggiata.
1: E ciao,

Martin Garrix con Ed Sheeran per questo brano che ci ha accompagnato, Repeat It, ci ha accompagnato sino alle 13:15 minuti. Allora, io ero proprio al telefono con i settori competenti per quel che riguarda la situazione in A12, perché ci state chiedendo in molti cosa accade, perché siamo fermi da più di un'ora e mezzo. Allora, intanto, per avere qualche dettaglio di questo incidente, che sappiamo essere indicato tra Brugnato Borghettovara e Deiva Marina, dove il traffico è nuovamente bloccato verso Genova, e il traffico che praticamente è stato bloccato nuovamente, era stata inizialmente svuotata la sacca perché l'incidente è avvenuto in galleria, ripeto, tra lo svincolo di Brugnato Borghettovara e Deiva Marina verso Genova. Siamo tra il chilometro 76 e 5 e il chilometro 60 e 500. E mi è stato detto che appunto il traffico è nuovamente bloccato per questo incidente che ha visto coinvolti in galleria un'auto e un minivan che è stato tamponato da questa autovettura. Ci sono dei feriti già però trasportati al Gaslini di Genova, insomma è un incidente abbastanza importante. Questo mi è stato riferito, i tempi di soluzione quando avvengono in galleria questi incidenti, naturalmente ci vuole più tempo, bisogna ripristinare anche il tutto e poi non so se stanno facendo comunque dei rilievi. Io ho chiesto la possibilità anche di avere un collegamento in diretta con magari una pattuglia della polizia stradale, vedremo se riusciremo a farlo. Nel frattempo la situazione è questa, quindi di traffico bloccato, ripeto, tra lo svincolo Brugnato Borghettovara e Deiva Marina in direzione Genova. Torniamo anche a gestire un po' la situazione nei tratti di Autostrade per l'Italia. Un nuovo incidente sulla Complanare Poasco via Emilia, all'altezza del bivio con l'Autosole, per chi da Milano viaggia verso l'Autosole, è al chilometro 1, è appena avvenuto, non abbiamo dettagli. Ricordiamo che c'è molto traffico sulla 9, abbiamo già parlato prima della 9 per la festività della Pentecoste in Svizzera, code e traffico congestionato. Al momento ci sono operazioni in dogana verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, ma il traffico verso Lainate non è più congestionato. Incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 3 ramo verde e il 4 via del Triumvirato verso sud verso la 14, siamo al chilometro 9, 2 chilometri sulla Brennero Modena confermati tra Vipiteno e il confine di Stato verso il Brennero, mentre un tratto della 22 interessato da un mezzo pesante in avaria sta provocando 8 chilometri di coda tra Alavio ed Affi in direzione sud verso Modena.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: In vacanza porto tutto.
6: Oh, solo lo stretto necessario,
5: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
6: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
5: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rai su Radio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Noi due siamo bravi,

Amore, questo è il nuovo di Mr. Rain, questo lunedì nero, noi non ci interessa, oggi è domenica, quindi ne riparleremo semmai domani. La novità di Mr. Rain su Raiso Radio, destinazione pomeriggio, Maria Cristina Manca con voi e con me c'è Alessandro Adriani alla messa in onda. Dunque torniamo lì, ripartiamo dalla 12 perché è la notizia più importante, visto che si è verificato questo incidente all'interno di una galleria nel tratto Brugnato, Borghetto Vara, Deiba Marina verso Genova. Ricordiamoci, un blocco del traffico a causa di questo incidente che ha visto coinvolti due mezzi, un'autovettura e un minivan, che è stato poi tamponato, ci sono stati anche dei feriti, e il tutto è avvenuto all'interno di una galleria, quindi naturalmente molto più complicato anche per i soccorsi e il traffico è temporaneamente bloccato. Dunque torniamo però anche a dare un'occhiata alla Brennero Modena, perché c'è questa lunga coda per un automezzo pesante in avaria, 8 km segnalati tra Ala Avio ed Affi verso sud, verso Modena. Quindi dal 196 al 204 viene segnalato questa coda di 8 km. È venuto un incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, c'è già una coda presente, l'incidente al 135-87 vede coinvolte 3 autovetture. Ricordiamo poi l'incidente anche a Milano sulla tangenziale S, un'auto ribaltata. Siamo proprio all'allacciamento con il raccordo dell'autosole per chi da Usmate viaggia verso Chiaravalle, incidente al chilometro zero sulla tangenziale S di Milano. Ricordiamo le informazioni che ci arrivano poi dai lavori della 14, la circolazione è rallentata tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso sud, abbiamo poi code di 1 km tra Pedaso e Grottammare sempre in direzione sud. Ricordo l'invito alla prudenza per l'incidente che vede coinvolto un mezzo pesante in A14 tra Canosa ed Andria verso Bari al 613.5, e ricordo che poi naturalmente abbiamo sempre queste code sul A9 Renate Como Chiasso, sono code per le operazioni doganali segnalate tra Como Montelimpino e Chiasso in uscita dall'Italia in direzione della Svizzera. E c'è una foto che ci invia un ascoltatore, se non sbaglio Claudio, dice: solo per dirvi che siamo ancora bloccati sulla 12 tra Carrodano e Deva, quindi il traffico è ancora tutto fermo. Effettivamente abbiamo confermato ora questa notizia, ho preso insomma dalla fonte che si è trattato di un incidente abbastanza serio. Il problema è che è avvenuto in galleria e era stato temporaneamente bloccato inizialmente il traffico, poi si era formata questa lunga coda, una volta sbloccato è stata svuotata la sacca, così mi hanno spiegato, di questi 4 km di coda, ma poi per l'intervento dei soccorsi sanitari e meccanici di nuovo bloccato il traffico, ricordiamo appunto tra Brugnato, Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova.

0: È tornato anche lui con questa novità, Max Gazzè, Intermezzo Bianco su Raiso Radio, 13:37 minuti. E allora, la situazione più importante di queste ore riguarda questo brutto incidente che è avvenuto nel tratto della 12, ma per approfondire un po' la situazione, visto che anche voi al 348-103-1010 ci state inviando testimonianze, insomma, delle difficoltà, visto che la coda si è allungata, il traffico è stato più volte bloccato anche per l'intervento sanitario, visto che ci sono stati dei feriti. Ma per approfondire questa situazione, noi siamo in collegamento con il dirigente del centro operativo della Polizia Stradale di Genova, commissario capo Sofia Fortino, che ringrazio. Buongiorno, benvenuta su Raiso Radio, commissario.
1: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Soradio. Purtroppo questa mattina, come diceva, c'è stato un brutto incidente tra due veicoli all'interno della galleria Pian della Madonna, al chilometro 64 della 12, direzione Genova, dove sono stati coinvolti, ci sono stati 7 feriti, di cui 4 minori trasportati in codice rosso, e si è reso necessario anche l'intervento dell'elisoccorso, per cui c'è stato il traffico bloccato, e come ultimo aggiornamento da qualche minuto è stata riaperta la corsia di sorpasso, e al momento si registrano circa 7 chilometri di coda in smaltimento tra Brugnato e Deiva, direzione Genova.
0: Okay.
1: E la Polizia Stradale sta ultimando i rilievi per l'accertamento della dinamica del sinistro.
0: Sì. Quindi lei mi dice che il traffico, perché a me la segnalazione me la danno ancora come bloccato, però insomma immagino che sia
1: no,
0: in aggiornamento.
1: No, confermo che da circa 4 minuti più o meno hanno riaperto la corsia di sorpasso. Ovviamente, essendoci 7 chilometri di coda, ci vuole un po' per
0: svuotare
1: tutti i veicoli, fermi in coda.
0: Ci vuole un po' di pazienza e voglio dire, sicuramente queste sono le prime giornate calde, quindi è anche per chi
1: purtroppo
0: sta fermo.
1: Sono i primi fine settimana estivi di caldo, dove si registra un aumento del traffico, per cui c'è purtroppo una probabilità più alta di incidenti, per cui ne approfitto per raccomandare a tutti gli ascoltatori di Soradio la massima prudenza e attenzione alla guida, di non distrarsi con i dispositivi,
0: con i telefoni,
1: perché la distrazione può essere fatale non solo per noi stessi ma anche per gli altri utenti della strada che magari stanno viaggiando in condizioni di sicurezza e tranquillità, per cui ci tenevo a ricordare a tutti.
0: Ha fatto bene, guardi, commissario, noi accogliamo sempre i vostri, naturalmente la Polizia Stradale è sempre al nostro fianco e noi accogliamo sempre i vostri, diciamo, interventi
1: preziosi, perché salvano la vita, e quindi ci tenevo assolutamente a ricordarlo a tutti. E niente,
0: grazie.
1: Questa è la situazione attuale e vi auguro una buona giornata e
0: grazie. Io ringrazio appunto il commissario capo Sofia Fortino, dirigente del centro operativo Polizia Stradale di Genova. Grazie e buon lavoro, commissario.
1: Grazie a voi.

novità è quella di The Script con Man in the Arena, le 13:44 minuti, tra poco sicuri si parte col solito appuntamento della domenica, ma prima in strada abbiamo la soluzione di questo incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone verso sud, verso Genova Voltri. Aggiornamenti ancora dalla Brennero Modena, si riduce un po' la coda che interessava il tratto alla Avio Affi verso Modena per questo automezzo pesante in galleria, adesso non è più di 8 km, la coda è di 4 km. Ricordiamo invece che c'è ancora una coda per l'incidente che è stato risolto, ma parlavo di quello appunto della 26, Ovada a Masone verso Genova Voltri. Torniamo in A4, diamo un'occhiata anche all'aggiornamento dell'incidente che riguardava questa autostrada, le code sono terminate, rimane l'invito alla prudenza per le tre auto coinvolte nell'incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione Brescia. Incidente risolto anche a Bologna sulla tangenziale tra lo svincolo 3 Ramo Verde e il 4 Via del Triunvirato in direzione sud. E poi abbiamo ancora novità in A14, un nuovo incendio con fumo in carreggiata, attenzione tra Cerignola Est e Bivio, A14 A16 Napoli Canosa al 596.600 iniziano nuovamente questi incendi, come arriva la stagione estiva non facciamo altro che parlare appunto di questi incendi molto pericolosi soprattutto in prossimità delle autostrade, c'è del fumo in carreggiata in questo tratto, attenzione perché la visibilità potrebbe essere compromessa dal fumo. Diamo ancora un'occhiata alle ultime informazioni, ricordando poi che abbiamo sentito dal collegamento con il commissario capo Fortini del COPS di Genova, che ci ha parlato e ci ha approfondito la situazione della 12. Il traffico non è più bloccato, effettivamente ce lo conferma anche il nostro amico Claudio in ascolto, che dice siamo ripartiti visto che è stata aperta la corsia di sorpasso. Certo, sarà lunga perché sono 7 km di coda, lo ricordiamo, tra Brugnato e Deiva in direzione di Genova. Arrivano i Pooh che cantano per noi.

0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio con Maria Leitner.
1: Sicuri si parte, le nostre pillole di sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e trasmesse in simultanea da Isoradio. Vicequestore, qual è la distanza di sicurezza da tenere in galleria e la velocità per viaggiare sicuri?
2: Il rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza sono condizioni fondamentali per viaggiare sicuri in galleria. Il codice della strada prescrive che ogni conducente deve tenere dal veicolo che lo precede una distanza di sicurezza tale da consentirgli l'arresto tempestivo del veicolo in caso di imprevisti ed evitare tamponamenti e collisioni. Non esiste una regola prefissata per valutare la distanza di sicurezza, occorre utilizzare il buon senso e valutare tutta una serie di fattori, tra cui le condizioni della strada, le condizioni meteo e anche l'efficienza, il grado di efficienza del veicolo. È molto importante anche rispettare i limiti di velocità, che sono quelli previsti dalla segnaletica, qualora presente. Se non dovesse essere presente, rispettare quelli previsti in base alla tipologia di strada, ma è importante ridurre in galleria la velocità, perché ovviamente diminuiscono le condizioni di visibilità e quindi occorre avere una guida sempre più prudente.
1: È necessario, ma soprattutto obbligatorio, tenere le luci accese in galleria?
2: Sì, è necessario viaggiare con gli anabbaglianti accesi a qualsiasi fascia oraria, quindi anche di giorno, se il veicolo non è dotato di luci diurne automatiche. Questo vale per qualsiasi tipologia di strada e vale anche nei centri abitati. Ricordiamo che bisogna sempre utilizzare correttamente i dispositivi luminosi, quindi non utilizzare ad esempio i fari abbaglianti in situazioni che potrebbero creare dei pericoli per gli altri utenti della strada, perché oltre ad essere pericoloso è anche sanzionato dal codice della strada.
1: Ecco, quando ci si trova in galleria e accade un incidente o c'è un incendio, come ci si deve comportare?
2: In caso di incidente o di incendio, quindi in una situazione di emergenza, in galleria l'importante, se non si riesce ovviamente ad uscire dalla galleria o a posizionare il veicolo in una situazione, in un luogo sicuro, spegnere il motore, attivare le luci di emergenza e avviarsi verso le vie di fuga. Se presenti, occorre anche utilizzare le colonnine SOS che ci consentono di segnalare la situazione di emergenza alle forze dell'ordine anche attraverso il numero unico 112.
1: Se non ci sono le vie di fuga, cosa si deve fare?
2: Utilizzare il buon senso, posizionarsi in un luogo sicuro fino all'arrivo ovviamente dei soccorsi e segnalare il fatto al numero unico di emergenza 112.
3: Del TG2 insieme a Rai Isoradio vi augurano buon viaggio.
0: Sicuri si parte, ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio, perché la sicurezza non è mai noiosa.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

6 insieme, destinazione pomeriggio, musica, news, infomobilità, dalle quali riparto perché abbiamo informazioni che ci arrivano ora dalla 4 Torino-Trieste, 3 le auto coinvolte nell'incidente al 135.9, la coda è presente nel tratto appena detto, ricordiamo il traffico intenso sulla Lenate Como Chiasso per effetto della festività del Pentecoste in territorio elvetico, le code tra Como Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera, code anche a Como Grandate in direzione Lainate. Ci sono code di 3 km sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri per effetto di un incidente segnalato al chilometro 20. Sono 2 km ora per il traffico sulla Brennero Modena tra Pipiteno e il confine di Stato verso il Brennero e si riduce notevolmente la lunga coda che interessava il tratto alla Avio Affi verso Modena per questo automezzo pesante in avaria. Siamo arrivati a 2 km da 8, insomma. Si è ridotta notevolmente questa coda. Attenzione a un veicolo in fiamme ora in autosole tra Frosinone e Ceprano verso sud, verso Napoli. Il mezzo è fermo ed è in fiamme al chilometro 625. E a proposito di fiamme, è ancora segnalato l'incendio in A14. L'incendio in scarpata tra Cerignola S e Bivio a 14 a 16 Napoli Canosa al chilometro 596.6. attenzione perché, ripeto, c'è del fumo in carreggiata. Torniamo in A12, traffico sbloccato 7 km, questa è la quantificazione della coda presente tra Brugnato e Deiva Marina in direzione di Genova. Peraltro vedo che sono segnalate anche code nel tratto, in realtà l'allacciamento con Pisa Nord, sempre in A12 per effetto dell'incidente, quindi ripercussioni anche lì all'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Genova. I WEM e poi pedalando l'Italia.

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica e benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi. Oggi pedaliamo verso Padova, dove dal 5 al 7 giugno è in programma il BAM, il più grande raduno europeo di viaggiatori in bicicletta. Il cuore dell'evento sarà il parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, 3 giorni di viaggi, incontri, racconti, musica, anche laboratori, pedalate, perché il BAM, insomma, proprio è il punto dove nascono storie, relazioni, attraversamenti, scelte di vita, no? Progetti, anche avventure vicine e lontane. C'è chi attraversa continenti, chi esplora dietro casa, chi arriva per pedalare e resta per ascoltare un racconto, un concerto, semplicemente per incontrare qualcuno. Ne parliamo con Andrea Benesso, che è ciclista, arrampicatore, sciatore, amante dell'outdoor, fondatore del BAM. Andrea ha fatto, insomma, delle sue passioni il suo lavoro. Andrea, benvenuto a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Allora Andrea, però partiamo da te, perché tu dici che pedali piano cercando però di andare lontano. Ecco, che rapporto hai oggi con la bicicletta?
2: Beh, la bicicletta è una parte importante della mia vita, nel senso che tutti i giorni io vado al lavoro in bicicletta, vado a prendere i bambini in bicicletta, insomma diciamo che cerco di pedalare il più possibile, e poi quando ho un po' più di tempo libero diventa il mezzo con cui cerco di star bene, vado a esplorare, vado a fare dei piccoli viaggi, cerco di stare in forma, quindi diciamo che farei fatica a immaginare la mia vita senza la bicicletta.
1: Ecco, quando hai capito che poteva diventare anche un linguaggio, un modo, insomma, anche per raccontare il mondo?
2: Beh, questo è successo una 15ina d'anni fa. Mi occupavo già di comunicazione nel mio lavoro e mi sono accorto che la bicicletta è un bellissimo punto di partenza narrativo, e questo ovviamente vale per le persone, cioè per chi vive con la bicicletta delle esperienze sportive o di viaggio, ma valeva anche per esempio per le aziende, no? Quindi il legarsi alla bicicletta permette di trovare delle persone, delle storie, dei valori, un'autenticità che altrove non è così semplice da individuare.
1: Ecco, tra l'altro Andrea, ho visto delle foto, sei con i tuoi figli, tuo figlio, non so, come hai convinto i ragazzi, insomma i bambini, ad andare in bicicletta? Aiutaci.
2: Come ti dicevo, i miei figli mi hanno sempre visto in sella, in bicicletta, no? Tutti i giorni, quindi per loro è stato un po' naturale, quasi è stato mio figlio a dirmi andiamo a fare un viaggio in bicicletta, e quindi è stato, non ho dovuto mai forzargli la mano, quindi da anni è un po', se vuoi, il nostro momento speciale nell'anno, questo viaggio che facciamo di circa una settimana lui e io, ed è una cosa che lui, nonostante lui non sia un ciclista, cioè lui usa la bicicletta solo per muoversi, per andare a scuola, ma una volta l'anno per lui è un'avventura speciale.
1: Nel 2015 nasce il BAM. Ecco, da quale intuizione è partito tutto? Volevi creare un raduno per ciclisti, qualcosa di più ampio, uno spazio per viaggiatori, anche un evento che promuovesse in qualche modo la sostenibilità ambientale?
2: È nato semplicemente dall'osservazione, nel senso che ci siamo resi conto, Eleonora ed io, che era la mia socia in questa avventura, che esistevano tantissimi eventi di bici, sportivi, non sportivi, ma non esisteva nessun evento per i viaggiatori in bicicletta. E quindi ci siamo detti, beh, insomma, proviamo. E il format che avevamo immaginato all'epoca era quello di un raduno, cioè quindi non facciamo una pedalata, diciamo alle persone, ritroviamoci lì una volta l'anno. Ed è una cosa che effettivamente sin dalla prima edizione ha funzionato benissimo, cioè le persone, i viaggiatori di tutti i generi, quindi da chi fa i piccoli viaggi a chi gira il mondo in bicicletta, si sono riconosciuti in questa idea del ritrovarsi una volta l'anno per condividere storie e passione. E quindi da allora, insomma dal 2015, è stata sempre una grande crescita e per noi una bellissima esperienza umana.
1: Tra l'altro c'è una frase molto bella: al BAM la bicicletta non è il centro ma è il punto di partenza. Ecco, ci spieghi questo, che cosa significa?
2: Significa proprio che quando usi la bicicletta per viaggiare, la bicicletta non è il fine, come succede a volte magari quando consideri la bicicletta da un punto di vista sportivo, ma è un punto di partenza per osservare il mondo o per incontrare le persone. Viaggiare in bici è un modo incredibile di conoscenza, di esplorazione, di scoperta, ma prima di tutto è proprio uno strumento per incontrare gli altri. Cioè, quando si sale in bicicletta e si pedala e si arriva in un paese, ovunque nel mondo, in un piccolo villaggio, in una grande città, c'è sempre qualcuno che per il fatto che tu sei arrivato lì pedalando ti accoglie. E quindi questo crea legami, occasioni umane e storie incredibili.
1: Andrea, ci fermiamo un attimo per gli aggiornamenti di Raiso Radio, torniamo a parlare anche del programma del BAM 2026, a tra pochissimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa era Romantica di Ultimo, uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni, capace di trasformare emozioni semplici in inni generazionali. Intanto cresce l'attesa per il suo gigantesco evento del 2026 a Tor Vergata, a Roma, previsto il prossimo 4 luglio con numeri da record. I biglietti sono andati esauriti in pochissime ore, con oltre 250.000 tagliandi venduti. E poi, tra l'altro, lui nei suoi social ha lasciato anche intendere che sta lavorando a una nuova musica, a quello che potrebbe diventare il suo prossimo album di inediti, raccontando appunto di voler scrivere canzoni, vivere un periodo di riflessioni e ispirazioni tra Roma, Londra e gli Stati Uniti. Allora, torniamo in strada intanto ad aggiornare un po' di situazioni prima di tornare a pedalare con Tiziana Iannarella. E in A12 intanto i 7 km di code tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione Genova. Ricordiamo che qui c'era stato un incidente abbastanza serio in galleria e il traffico era stato anche bloccato, insomma si è ripartiti, ma c'è ancora da smaltire questa coda. Abbiamo poi anche difficoltà all'altezza dell'allacciamento con la A11 Firenze Pisa Nord, sempre per chi viaggia in direzione Genova, sempre in A12. Sulla 7 Milano Genova, 1 km per il traffico tra Assago e la tangenziale ovest verso Genova. Oggi Milano è tra il arrivo del Giro della 15ª tappa del Giro d'Italia, la partita di stasera a San Siro tra Milano e Cagliari, insomma, traffico e deviazioni e chiusure in strada ce ne sono tante, quindi sarà sicuramente ci saranno molti tratti chiusi, e quindi il traffico che si intensifica soprattutto sulle tangenziali a ovest di Milano, 1 km dalla barriera di Terrazzano verso la 1. Sulla nord, rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza in direzione della tangenziale est. Torniamo a parlare anche dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, perché vedo che ci sono un po' di situazioni che si chiudono, come ad esempio quello della 4, l'incidente risolto, torna a regolare la circolazione tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Abbiamo sempre traffico intenso e code sulla 9 a Como Grandate verso Lainate, le operazioni in dogana verso la Svizzera, le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso. 3 i chilometri di coda sulla 26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, per un incidente però risolto, e quindi si attende lo smaltimento di questa coda. Ricordiamo poi, per quel mezzo pesante incidentato sulla Brennero Modena, 2 chilometri di coda tra Alavio e Daffi in direzione sud verso Modena. 2 chilometri anche per il traffico tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. E adesso torniamo da Tiziana Iannarella.
1: Ed eccoci a Pedalando l'Italia con Rai Isoradio. Ancora una buona domenica a tutti. Io sono Tiziana Iannarella, in regia c'è Gianni Grimaldi, con noi c'è Andrea Benesso, che è fondatore del BAM, in programma dal 5 al 7 giugno a Padova. Andrea, il programma 2026 mette insieme viaggi molto diversi, grandi attraversamenti, racconti personali, documentari, incontri. Ecco, che edizione sarà?
2: Beh, come sempre sarà un'edizione in crescita, perché i partecipanti di anno in anno sono sempre di più, ma soprattutto sarà un'edizione costruita attorno alle storie. È quello che ci piace, invitare delle persone che normalmente non hanno un palco dove raccontare le loro esperienze, e invece dar loro l'occasione per raccontare dove sono andati, cosa hanno vissuto, che persone hanno incontrato. È la parte, devo dire, più emozionante dell'evento, nel senso che non conta il fatto che tu sia uno sportivo, che tu sia una persona che fa viaggi estremi, conta semplicemente la tua capacità di condividere quello che tu stai vivendo. E quindi sarà bellissimo, perché sul palco ci sarà chi ha fatto dei viaggi incredibili, come la traversata dell'Africa in bicicletta, o la Via della Seta in bicicletta, o le Americhe, l'Alaska d'inverno. Però ci saranno anche persone che semplicemente hanno preso la bicicletta e sono andate dietro casa, e hanno magari scoperto delle zone del loro paese che non avevano mai preso in considerazione, oppure andando in bicicletta hanno fatto delle esperienze umane. Ecco, tutto questo crea un'atmosfera al BAM veramente molto, molto speciale. Cioè, il BAM è prima di tutto un evento dove le persone si incontrano e si raccontano delle storie.
1: Torniamo un po' su di te come cicloviaggiatore, come persona che usa la bicicletta ogni giorno. A me colpisce molto questa tua idea, insomma, di uscire di casa con le borse e stare in giro 3-4 giorni, magari senza una meta precisa, 3-4 giorni, ma anche di più ovviamente, concedendosi anche il lusso di cambiare strada all'ultimo. Ecco, forse anche questa è una delle forme più belle di libertà in bicicletta.
2: Ecco, hai detto proprio bene, hai usato la parola libertà, e credo che questa idea di viaggio, di piccolo viaggio, perché sai, spesso ci siamo abituati, grazie anche ai voli low cost, che facilmente si arriva molto lontano, però ci siamo dimenticati che non è necessario andare lontano per scoprire delle cose belle. E per me l'idea di prendere la bicicletta da casa senza prendere mezzi pubblici e partire una volta verso sud, una volta verso le montagne, una volta verso il mare, con un'idea vaga della strada che farò, mi permette di star bene, forse perché è un po' anche in opposizione alla mentalità che noi abbiamo spesso oggi, quella di avere una vita molto organizzata. Invece uscire in bicicletta e dire pedalo fino a qui, poi quando sono stanco mi fermo, di giorno in giorno cerco il posto in cui dormire, o se sono in mezzo alle montagne magari pianto la tenda da qualche parte. Però ecco, questo atteggiamento mentale mi fa sentire molto libero, mi fa sentire molto bene, ed è una cosa che al BAM cerco sempre di un po' di diffondere, di invitare proprio le persone a non necessariamente cercare l'avventura o l'esperienza lontano da casa.
1: Ecco, la pedalata di prossimità potremmo definirla in un certo senso, ma il bello dell'Italia è proprio questo, cioè uscire di casa e trovare un centro urbano, poi anche dei borghi, dei sentieri, delle strade, insomma delle colline, delle montagne, il mare, veramente possiamo incontrare tutto, quindi anche partendo dal portone di casa sicuramente. Dell'edizione 2026 uno dei fili conduttori, parliamo del BAM ovviamente, sarà il viaggio come libertà appunto, ma anche come comunità. Quanto è importante oggi aprire il ciclo viaggio a nuovi sguardi?
2: Beh, è importantissimo, perché il viaggio in bicicletta è per tutti, e su questo tema dell'inclusività noi ci teniamo e ci lavoriamo molto, e quindi uno degli obiettivi che noi abbiamo sempre è proprio quello di ribadire il fatto che per viaggiare in bicicletta non serve essere degli atleti, che anche per esempio la disabilità non è un ostacolo. Noi abbiamo spessissimo delle persone con disabilità che vengono a raccontarci i loro viaggi. Anche il tema delle donne in viaggio è qualcosa che sin dalla prima edizione noi abbiamo avuto sempre molto a cuore, e ci sono delle donne che hanno fatto dei viaggi incredibili, esattamente come gli uomini. Spesso abbiamo, come dire, magari dei preconcetti sulla pericolosità di un viaggio affrontato da una donna da sola, invece spesso non è così, ci sono ovviamente magari delle attenzioni aggiuntive, ma non ci sono dei limiti alla libertà. Ecco, e su questo il riscontro che noi abbiamo è sempre molto bello, nel senso che il BAM non è un evento sportivo, è un evento fatto di esperienze, ed è veramente per tutti, quindi le famiglie, persone di ogni età, di ogni genere, di ogni estrazione sociale, perché ecco, un'altra cosa che è molto importante è il fatto che viaggiare in bicicletta è anche economicamente sostenibile. Se tu vuoi viaggiare e dormire nell'hotel 5 stelle, benissimo, ma se vuoi viaggiare spendendo 5 euro al giorno, lo puoi fare. E quindi ecco, insomma, credo che sia qualcosa di veramente bellissimo.
1: Tra l'altro al BAM si parlerà anche di meteorologia, fotografia, insomma reportage di viaggio, primo soccorso, sicurezza stradale, insomma una parte pratica anche molto importante. Però noi dobbiamo chiudere, Andrea, e ti faccio una domanda personale. Tu dici che un giorno pedalerai in Patagonia, ecco, che cosa rappresenta per te quel viaggio?
2: È un po', se vuoi, il viaggio dei miei sogni, no? Cioè, quindi la terra più lontana, più selvaggia, che io ho sempre sentito raccontare o visto nei documentari. Ecco, un giorno è il mio obiettivo ciclistico e alpinistico personale. So che un giorno porterò la mia bicicletta lì, magari con i miei figli, e sarà il viaggio della vita.
1: Però insomma adesso pedaliamo in Italia, anche perché l'Italia a piedi in bicicletta, come dico io, è ancora più bella. Andrea, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Io sono Tiziana Iannarelli, regia Gianni Grimaldi, a domenica prossima con Pedalando l'Italia qui su Rai Radio.

novità dei Maroon 5 che abbiamo appena ascoltato, 14:23 minuti, e arriva un'ansa a parlarci dell'incidente della 12, incidente che insomma abbiamo in qualche modo approfondito anche attraverso la polizia stradale con un collegamento in diretta. E allora 8 feriti, di cui 4 bambini, in un incidente nella galleria fra Carrodano e Deiva Marina in provincia di La Spezia in A12. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale spezzina, le due auto si sarebbero tamponate, 7 persone erano tutte in una vettura, i minorenni coinvolti hanno 4 mesi, 6 e 15 anni. 2 di loro sono stati trasferiti in codice rosso, il più grave all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco. Non sarebbero, e questa è la cosa positiva, in pericolo di vita. L'autostrada è rimasta chiusa appunto prima solo da Carrodano, poi da Brugnato per diverse ore. Nel frattempo la coda di cui abbiamo parlato è ancora presente, e l'agenzia l'ANSA ci parla di 4 chilometri in smaltimento.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Rai Isoradio.

Dai, dai, dice Shakira, let's go. E noi però no, noi invece non andiamo. Abbiamo ascoltato il brano di Shakira insieme al cantante nigeriano Burna Boy, un brano che sarà appunto l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026. Allora, intanto code per il traffico sulla 9 Lenate Chiasso, Como Grandate verso Lenate. Ricordiamo che ci sono le operazioni in dogana e ci sono code anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. 2 chilometri sulla Brennero Modena e Bipiteno, confine di Stato verso il Brennero per il traffico. Ancora una residua coda di 2 chilometri tra Alavio ed Affi, sempre sulla 22 verso Modena, però in carreggiata sud, per questo automezzo pesante incidentato che ha provocato lunghe code. Abbiamo raccontato di code che avevano raggiunto gli 8 chilometri. I rallentamenti per lavori in A14, Pedaso Grottamare verso Pescara, rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre in direzione sud. L'incendio ancora segnalato in A14, Cerignola Est, bivio A14 a 16, incendio al 596.6, viene segnalato in scarpata e c'è ancora fumo in carreggiata, anche perché ci sono molti tratti ancora interessati da raffiche di vento forte, quindi probabilmente si alimenta l'incendio anche con il vento forte che troviamo in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale, tra Poggio Imperiale e Foggia, ancora in A16 tra Candela e il bivio con l'A14, quindi proprio la zona dove c'è questo incendio, attenzione perché ci sono appunto forti raffiche di vento. Torniamo anche in A12, aggiorniamo la situazione che riguarda l'incidente che si è verificato all'interno di una galleria nel tratto Brugnato, Borghetto Vara, Deiva Marina verso Genova. Le code sono in smaltimento, adesso non più 7 ma 5 chilometri di code a tratto.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson, 14:44 minuti, destinazione pomeriggio, Raiso Radio, ancora per qualche chilometro insieme a Maria Cristina Manca e Alessandro Adriani alla parte tecnica, la messa in onda. Intanto riparto dalle code che si formano sulla Brescia-Padova per la presenza di un cantiere di lavori. Siamo tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Ricordiamo i 5 chilometri di code a tratti, ne a 12, nel tratto che non è gestito da Autostrade per l'Italia, dove si era verificato un incidente in galleria con interventi anche della polizia stradale, con l'elisoccorso, dei vigili del fuoco. Sappiamo che insomma ci sono stati diversi feriti poi assicurati nei vari ospedali lì dello Spezzino, e siamo appunto con queste residue code tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Un chilometro sulla Milano-Genova tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova, parliamo di code per il traffico. Così come parliamo di traffico intenso sulla 9, ancora le code a Como Grandate verso sud, verso Lainate, code per le operazioni doganali ancora confermate verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Risolto l'incidente sulla tangenziale est di Milano, vedeva coinvolta un'auto ribaltata all'altezza del raccordo A1 Milano-Napoli, risolto questo incidente. Così come sono terminate le code sulla 26 per un altro incidente poi risolto, quindi circolazione che torna regolare tra Ovada e Masone in direzione sud verso Genova-Voltri. Confermiamo ancora le code di 2 km sulla Brennero-Modena, sia in direzione nord tra Vipiteno e confine di Stato per il traffico, sia in direzione sud tra Alavi ed Affi, ma qui per un mezzo pesante che è rimasto coinvolto in un incidente. Incidente che invece adesso andiamo a segnalare, da poco indicato sulla 1, tra il Vivia 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma, carreggiata nord, si registrano già i primi rallentamenti per questo incidente. Infine ricordo ancora l'incendio in A14, Cerignola Est, Bivia 14 a 16, incendio al 596.6, c'è del fumo in carreggiata, attenzione, brucia la scarpata.

0: McCartney insieme a Ringo Starr, questo brano che abbiamo appena ascoltato, Home to Us. E allora torniamo intanto ad aggiornare un po' di situazioni prima dei saluti che arriveranno qui su Rai Radio Destinazione Pomeriggio. Vi lascerò in compagnia di chissà, vediamo chi arriverà, qualcuno arriverà. E nel frattempo io aggiorno la situazione dei 3 km, ora non più 5 in A12, 3 km per l'incidente tra Brugnato Borghettovara e Deiva Marina verso Genova. Ricordiamo le code anche a tratti per un cantiere di lavoro sulla Brescia-Padova. Siamo tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Abbiamo poi da ricordare le code sulla Milano-Genova, 1 km per il traffico tra Assago e la tangenziale ovest in direzione di Genova. Diamo un'occhiata anche alle segnalazioni di competenza di Autostrade per l'Italia. Voglio ricordarvi l'incidente che è avvenuto da poco in A1 tra il bivio con la 16 e a Ciarra Fragola verso Roma. Si è formata già una coda di 1 km, l'incidente al 752. Non abbiamo però ancora i dettagli di questo incidente. L'incendio finalmente è spento, quello della 14, Cerignola Est bivio a 14 e a 16, era segnalato al 596. Quindi non c'è più neanche il fumo, per fortuna, in carreggiata. Concludo con questi 2 km ancora segnalati per il mezzo pesante in avaria tra Alavio e Daffi in direzione di Modena. Andrea Di Marco alla parte tecnica, da poco ha preso i comandi, tra poco Roberto Fragomeno, che nel frattempo vedo al di là del vetro. E che dire, io vi saluto, ci ritroveremo domani mattina alle 5:30 per un'altra giornata insieme. Vi lascio alla buona musica di Rai Iso Radio.
1: Ask cool.

Popò, di meno che Walking on Music della Peter Jack Band, questo brano che mi riporta veramente quasi nella culla radiofonica, oserei dire. Sono le 15:06, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio a tutti. Salutiamo Maria Cristina Manca, che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia. C'è Andrea Di Marco in console e Roberto Fragomeni. Insieme viaggeremo fino alle 18. Destinazione pomeriggio, il nostro contenitore pomeridiano, versione fine settimana. Avete sentito la musica, le notizie di pubblica utilità, notizie sul traffico, gli aggiornamenti, insomma siamo in diretta, noi siamo in diretta a tutte le ore di tutti i giorni dell'anno, quindi diamo sempre notizie, quelle del momento, quelle fresche, quelle che escono appunto proprio negli istanti in cui vi parliamo. Allora vediamo subito le ultime dalla 1, tra la 16 e il nodo Cerra Fragola, direzione nord verso Roma, abbiamo 1 chilometro di coda, l'incidente è comunque risolto. Ci sono rallentamenti per lavori in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso sud Pescara e tra Pedasa e Grottammare in direzione sud Pescara. Sulla 22 tra Vipiteno e il confine verso nord verso l'Austria, 2 chilometri di coda. Sulla Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia abbiamo code. Sulla 12 Genova-Rosignano rimangono 3 chilometri dopo un incidente, avete ascoltato gli approfondimenti con Maria Cristina, tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Sulla 7 tra Assago e la tangenziale ovest di Milano verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda. Sulla statale 67 Tosco-Romagnolo rallentamenti per incidente dopo San Ruffillo in direzione di Pisa. Qui appunto sono segnalati in questo momento dei rallentamenti. Queste le ultime notizie, tra poco altre segnalazioni. Ora il nuovo singolo di Francesco Gabbani.

Andiamo sulla diramazione per Pisa, Cascine in uscita, segnaliamo la presenza di un veicolo in fiamme in A1 tra la 16 e il nodo Cerra Fragola, direzione nord Roma. Abbiamo code per incidente, un tamponamento tra due auto e una motocicletta, il traffico sta viaggiando al momento in corsia di sorpasso. Sulla 26 tra la 10 e Masone, verso nord, verso Grave Lunatoce, abbiamo rallentamenti per traffico intenso, mentre sulla 22 siamo quasi al confine, anzi siamo proprio al confine, tra Vipiteno e il confine, in direzione nord, verso il Brennero, verso l'Austria, abbiamo 2 chilometri di code, questi sono per traffico intenso.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Rai Su Radio.

Tiziano Ferro con Lanza, questa nuova versione di Perdono. 15:23 minuti, è cominciato il Roland Garros, il torneo francese del grande slam. È andata male per la nostra Lucia Brunzetti, che ha perso in due set. Peccato per la Brunzetti, che si ferma subito. In campo ci sono Cinà in questo momento, il siciliano palermitano Cinà, il giovane palermitano, e c'è anche in campo, dovrebbe scendere tra poco, anche il nostro Bellucci. Andiamo un po' i risultati. Cinà è sotto nel primo set con Opelka, il gigante americano, per 5-3. Poi più tardi scenderanno in campo Bellucci con Alice, il francese Alice, e poi nel tardo pomeriggio con un altro francese, Herbert, scenderà anche il nostro Lorenzo Sonego. Allora torniamo alla viabilità, gli aggiornamenti. Intanto il veicolo in fiamme sulla diramazione per Pisa, Cascine, in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 1 sempre code per incidente tra la provinciale 1 per Casoria e il nodo Cerra Fragola in direzione nord verso Roma, siamo al chilometro 752. Sulla 12 3 km per incidente tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina in direzione di Genova. Sulla 7 nel milanese tra Assago e la tangenziale ovest in direzione Genova abbiamo code per traffico intenso. E poi sulla statale 67 Tosco Roma Magnola, rallentamenti per incidente a San Ruffillo in direzione Pisa, sempre lì in zona sulla diramazione per Pisa, Cascine in uscita. Abbiamo detto che c'è la presenza di questo veicolo in fiamme.

E questi sono i Coldplay con Higher Power, sempre a proposito del Roland Garros. Oggi è avvenuto un fatto così particolare perché la tennista ucraina Marta Kostyuk è scoppiata improvvisamente in lacrime dopo aver battuto al primo turno la sua avversaria, e poi ha spiegato il motivo di queste sue lacrime quasi inconsolabili. Ha detto: questa mattina a 100 metri dalla casa dei miei genitori un missile ha distrutto l'edificio, ho pianto per gran parte della mattinata prima di scendere in campo. I genitori vivono a Kiev, ovviamente in Ucraina, e come sappiamo c'è stato nelle scorse ore un attacco di droni, di missili, un attacco particolarmente così intenso e violento. Hanno perso la vita 4 persone, ci sono stati moltissimi feriti, e quindi giustamente la tennista era particolarmente provata. Questo però non gli ha impedito di vincere comunque il suo match. Marta Kostyuk è una tennista molto attenta, ovviamente, come inevitabile per tutti i tennisti ucraini, e in questo momento lei, quando terminano le partite e ha un avversario russo, bielorusso, non si ferma mai a salutare. Cioè, non è una cosa personale contro la persona, contro la tennista che gioca contro di me, ma ovviamente fatto per solidarietà con il mio paese, è abbastanza comprensibile. Ovviamente torniamo agli aggiornamenti, andiamo sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione Nord Bologna. Abbiamo code a tratti per traffico.

Sulla 7 tra Busale e Isola del Cantone verso nord Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori, sulla 26 tra la 10 e Masone verso nord Gravellona-Toce, rallentamenti per traffico intenso. Ora anche in A14 arriva il traffico tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1, code a tratti. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord direzione nord Bologna, anche qui code, anche queste sono dovute appunto al traffico intenso. Di nuovo in A14 più a sud tra Pedaso e Grottammare verso sud Pescara rallentamenti, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre direzione sud, anche qui rallentamenti, anche questi sono dovuti a lavori in corso.

0: runway.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Rai su Radio.

Franco Battiato alle prese con questo successo di Bruno Lauzi, Ritornerai, beh, due grandissimi, enormi artisti. 15:43 minuti, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio, tra poco andiamo a Roma a vedere un po' la situazione viabilità e anche ovviamente la situazione, anche eventi questa domenica a Roma. Ci collegheremo con Roma Mobilità proprio alle 16. In A1 tra la provinciale 1 per Casoria e il nodo Cerra Fragola, direzione nord verso Roma, abbiamo 2 km di coda per un incidente al chilometro 752-200. Sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord ci sono rallentamenti per traffico, e poi tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord, sempre careggiata nord, abbiamo code a tratti dovute appunto al traffico intenso. In A14 c'è già traffico tra Bologna e San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1, ovviamente code.

passiamo in A14 per rivedere la situazione. Il traffico aumenta ora tra Faenza ed Imola, direzione nord abbiamo code a tratti, code anche tra Bologna, San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord verso la 1. A Milano sulla tangenziale ovest 2 km tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi, direzione 8 Milano Varese, 2 km di coda per un incidente. Sulla 4 Brescia Padova tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia abbiamo code a tratti anche per lavori oltre che per traffico, mentre in A12 tra Brugnato Borghetto Vara e Deiva Marina verso Genova abbiamo circa 3 km di coda per un incidente.

Alle 15:57 minuti, dicevamo delle code tra Faenza ed Imola, direzione nord in A14 per traffico. Ora però segnaliamo anche un incidente tra la diramazione per Ravenna ed Imola in carreggiata nord verso Bologna. Si tratta di un tamponamento, siamo esattamente al chilometro 53.300. Attenzione perché il traffico qui è molto intenso, ricordiamoci di mantenere le distanze di sicurezza, in caso contrario può succedere come in questo caso di fare incidenti.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E vediamo un po' la situazione viabilità a Roma. Buon pomeriggio a Paolo Petrucci.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, rallentamenti sulla Colombo, la Pontina, la Portuense, Aurelia e via del Mare. In corso a San Lorenzo una manifestazione a via dei Volci, in vigore divieti di sosta e possibili chiusure del traffico. Oggi a Centocelle evento con chiusure in via dei Castani tra piazza dei Mirti a via dei Faggi. Chiusure per un evento anche in zona Tiburtina lungo via Meda, via Torre, via Amoretti, via Monti Tiburtini, via Tiburtina e via Durantini. Infine prosegue la chiusura di Ponte Regina Margherita in direzione Prati. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Incognito, Still a Friend of Mine, il bel brano che ci ha accompagnato negli ultimi chilometri dopo il collegamento con Roma. Mobilità, siamo in A1 tra Tigliano e Orvieto, direzione nord Firenze, c'è un mezzo fermo in panne, attenzione, è un camion tra prima corsia e emergenza al chilometro 464. Sempre in A1 tra Calenzana e la variante di Valico, direzione nord, rallentamenti per traffico, le code poi proseguono tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre in direzione nord Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, a Fuori Grotta, in uscita da Capodichino, code per traffico sulla viabilità esterna. Sulla 1, tra la provinciale 1 per Casoria e il nodo Acerra Fragola verso nord, verso Roma, abbiamo 2 km di code, incidente al chilometro 752, ci sono rallentamenti per curiosi in direzione opposta tra il nodo Acerra Fragola e la 16 verso Napoli. Sulla tangenziale di Napoli avremo traffico nei prossimi minuti perché alle 18 si gioca al San Paolo, al Maradona, l'ultimo match di campionato Napoli-Udinese e quindi ovviamente ci sarà grande afflusso allo stadio, come sempre tantissima gente, tantissimi tifosi a Napoli. Sarà l'ultima partita di Conte come allenatore del Napoli? Ancora non è chiara questa situazione, anche se oggi leggevo che è molto molto probabile dopo 2 stagioni eccezionali, soprattutto la scorsa con la vittoria del campionato. Magari rimarrà, chissà, vedremo come si evolveranno. Oggi è una giornata importante per il campionato, partite decisive questa sera alle 20:45 per quello che riguarda il piazzamento in Champions League. Nene.

Harry Styles, American Girls, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, il Giro d'Italia, quindicesima tappa, la Voghera Milano. Ci sono al momento 4 corridori in fuga con 2.30 sul gruppo, insomma non è poco, 2.30, si sono alzati sui pedali e si sono staccati dal gruppo, adesso sono avanti appunto di 2 minuti e 30, questo è il Giro d'Italia, la Voghera Milano, la tappa di quest'oggi dopo insomma quella di ieri, quella eccezionale salita lì a Livigno, veramente fantastica. In A14 tra Faenza ed Imola, direzione nord, code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, direzione nord verso la 1, anche qui code a tratti. In A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso nord Bologna, code a tratti. Raccordo tangenziale Bologna Borgo Panigale tra San Giovanni in Persiceto e il bivio per la statale 9 via Emilia verso Bologna Borgo Panigale, segnaliamo un incidente. In A1 in Appennino abbiamo rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord. Sulla 1 siamo nel napoletano tra la provinciale 1 per Casoria e il nodo Cerra Fragola verso nord verso Roma, 2 km di coda per incidente in direzione opposta. Ci sono rallentamenti per curiosi.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Jordan e Rolling Stone, nuovo brano, nuovo album, si intitola In the Stars. Alle 16:27 minuti sulla A14 tra Faenza e Imola, direzione nord, code a tratti tra Bologna e San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, sempre verso la 1, code a tratti per traffico. Poi arriviamo in A1 e troviamo traffico tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord, sempre in carreggiata nord. Nel tratto precedente tra Calenzano e la variante di Valico, sempre verso Bologna, abbiamo rallentamenti per traffico intenso. In A4 code tra Pero e Milano Est verso Brescia, in A7 code 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, e sulla 26 rallentamenti tra la 10 e Masona verso Gravelluna Toce. Sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 direzione nord Genova, code per incidente, siamo al chilometro 3, l'incidente è avvenuto in prima corsia e siamo in galleria.

Band californiana che si è formata nel lontano 1976, molto apprezzati anche e soprattutto dagli addetti ai lavori, ma poi anche dal grande pubblico, insomma, che li ha seguiti e continua a seguirli. Questo è uno dei loro maggiori successi, 99, alle 16:36 minuti, destinazione pomeriggio, il contenitore pomeridiano del fine settimana qui su Isoradio. Andiamo in A1, aggiornamento tra Capo e Caianello verso nord Roma. Abbiamo un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo al chilometro 711 e 800, mentre in Campania più a sud ci sono ancora code in questo momento tra la provinciale 1 per Casoria e il nodo Cerra Fragola direzione Roma, 2 chilometri per traffico intenso, e code non più segnalate verso Napoli. Quindi verso Napoli il traffico è tornato regolare, è risolto l'incidente. È intenso invece il traffico in tangenziale a Fuorigrotti in uscita da Capodichino. Ci sono code appunto per traffico, anche perché, come detto, alle 18 si giocherà il match tra il Napoli e l'Udinese, ultimo match, ultima giornata di campionato. Intanto si sta giocando il derby emiliano Parma-Sassuolo, siamo al 76esimo, al Tardini di Parma, il risultato è fermo sullo 0-0.

intanto si sblocca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, il Parma in vantaggio per una rete a zero. Siamo all'82esimo del match, quindi sul finire, e il Parma è passato appunto in vantaggio. Match che non ha molto da dire a livello di classifica, è comunque sempre un derby tra due città abbastanza, molto direi, vicine, due città emiliane. 16:43 minuti, si sta muovendo il traffico in varie zone del nostro paese. Segnaliamo code in A14 tra Faenza ed Imola direzione nord, code che proseguono poi tra Bologna, San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, sempre in carreggiata nord. In A12 3 km di coda tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, c'era un mezzo fermo in panne, è stato rimosso. Sulla 26 tra la 10 e Masone direzione nord e Gravelona Toce, rallentamenti. In A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano 1 km, tra Busalla e Isola del Cantone sempre verso nord Milano, anche qui 1 km di coda per lavori.

Alle 16.51 andiamo sulla 4 Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo inizio Mesero verso Milano abbiamo 2 km di coda, sulla 4 Brescia-Padova tra Somma, Campania e Sirmione verso Brescia code anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino, sono code queste dovute al traffico intenso, mentre in A1 tra Fiorentino e Ananni verso nord Roma segnaliamo da poco un incidente al chilometro 608. Sempre in A1 tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano direzione nord Firenze c'è un mezzo, un camion fermo in prima corsia al chilometro 519.

ridere di questa band, i Gypsy Kings, con i loro maggiori successi in questo brano Tutti Riuniti. 16:56 minuti sulla 12 ora tra Rapallo e la 7 verso Genova. Abbiamo code e tratti per traffico intenso, in A1 incidente, code. Non ci sono più code in prossimità di Firenze, situazione che si è risolta in brevissimo tempo. Abbiamo code a tratti in A1 però tra Parma e Fidenza in direzione nord Milano, e anche queste sono dovute al traffico intenso. Sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza direzione sud Milano, code per incidente al chilometro 20.800. Sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo code a tratti tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la nuova Vigevanese verso la 8, e abbiamo anche code segnalate di 5 km per incidente tra la nuova Vigevanese e la 7 in direzione della 1. Qui è avvenuto un incidente e ci sono code. Mentre in Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme dopo Zucco in direzione di Palermo. Questi gli ultimi aggiornamenti, tra poco torneremo, altre notizie, altra musica, intanto Bob Sinclair.

0: Ore 17.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
3: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In Viaggio con Elisabetta, Animali a Bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In Viaggio con Elisabetta e Animali a Bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

questo qui non è gli America, quella storica band californiana. Questo è uno dei loro maggiori successi, poi Sister Golden Hair, insomma, Survival, tanti tanti altri. Ci capita spesso di incontrarli durante i nostri viaggi qui su Iso Radio. Allora, in A1 tra Tegliano e Orvieto, direzione nord Firenze, abbiamo un chilometro di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 464, un camion tra prima corsia ed emergenza. Sempre in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, in direzione nord, abbiamo rallentamenti e poi code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi, in direzione nord Bologna, sempre ovviamente dovute al traffico intenso. Le code in A1 proseguono tra Parma e Fidenza, direzione nord Milano. Sulla 8 Milano Varese, tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione sud Milano, abbiamo 2 chilometri di coda, incidente al chilometro 20.800, sono coinvolte 4 automobili in corsia di sorpasso. E poi in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, abbiamo code per traffico.

Torniamo sulla 4 Torino-Milano, siamo tra Novara Est e Marcallo, inizio Mesoro verso Milano, abbiamo 2 chilometri di coda, anche tra Somma, Campania e Sirmione verso Brescia ci sono code per traffico e per lavori in corso. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, anche qui c'è traffico e ci sono code. Abbiamo code anche in Lombardia sulla 8, ma qui per incidente, 3 chilometri tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, mentre in direzione opposta ci sono code per curiosi appunto relativamente a questo incidente. Sempre sulla 8 tra diramazione Gallarate Gattico e Gallarate verso Milano code a tratti, mentre in A9 a Como Grandate in direzione sud verso Leinate anche qui ci sono code per traffico.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: something I want to talk about.
1: Arrivano buone notizie anche dalla Sardegna per quello che riguarda l'Una Rossa, che vince a Cagliari, ha battuto Team New Zealand in finale, quindi l'equipaggio principale vince le regate preliminari dell'American's Cup nel match race decisivo, questo per tutti gli appassionati di vela e di Luna Rossa, che tornerà quindi a gareggiare nell'American's Cup, e oggi è andata benissimo in questa fase preliminare a Cagliari nelle acque sarde, quindi insomma c'è stata un'ottima prestazione in una bellissima giornata praticamente estiva, 17:23 minuti, le strade ci stanno dando un bel po' di notizie in questo momento, il traffico si intensifica. Intanto andiamo però sulla Napoli-Roma, dove tra Ferentino e Nanni verso Roma abbiamo code per un incidente al chilometro 608, un'auto ha sbandato ed è rimasta appunto coinvolta in questo incidente. In più c'è stato al chilometro 608 un tamponamento tra due automobili, comunque code 2 km tra Ferentino e Nanni in direzione di Roma. Incidente anche in A14 a Porto Sant'Elpidio in uscita da entrambe le direzioni. In A14 abbiamo rallentamenti per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Ci sono code anche sulla 11 tra Lucca Est e Montecatini Terme in direzione di Firenze, e abbiamo code per lavori in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona e tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione sempre Nord Ancona. C'è fumo per incendio in A14 in Puglia tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est. Attenzione perché la visibilità qui non è buona.

0: Elisa, amore, 17:31 minuti, ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento sulla rete. Facciamo subito una panoramica partendo dalla notizia principale, che proviene dalla 8 Milano Varese, dove tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano abbiamo 3 km di coda per un incidente tra 4 auto che occupano la corsia di sorpasso. Si transita quindi sulle altre due. Consigliamo di uscire a Busto Arsizio, proseguire sulla strada statale 33 per poi fare rientro in autostrada a Castellanza. Nel senso opposto riscontriamo la coda per i soliti curiosi. Spostandoci poi sulla 1 Milano-Napoli, tra Ferentino Anagni verso Bologna, abbiamo invece 2 km di coda per un altro incidente, in questo caso tra due auto che occupano al momento la corsia di emergenza. Altro incidente proviene dalla 13 Bologna-Padova, siamo tra Boara e Monselice in direzione di Padova, qui abbiamo infatti 1 km di coda a causa di un incidente autonomo di una moto. In tutti questi casi il nostro personale sta ovviamente intervenendo. Spostandoci poi in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla 12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e il Bivio con la 7 verso Genova, i flussi intensi causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Cambiando versante, spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto, abbiamo invece 1 km di coda per lavori. E analoga situazione anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna. Tempi medi di percorrenza pari a circa un quarto d'ora. Risalendo invece in A14 tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, le code a tratti per traffico intenso determinano tempi di percorrenza di circa 40 minuti, ovvero il doppio del consueto. Flussi intensi in definitiva anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino, così come tra Pero e Milano Est nel senso opposto. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. In chiusura vi ricordo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da parte di Autostrade per l'Italia. Il prossimo collegamento ci sarà tra meno di un'ora. A tutti buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Rodrigo, torniamo a Milano sulla tangenziale ovest tra la statale 412 della Valtidone e la nuova Vigevanese verso la 8. Qui ci sono ancora code e sono dovute al traffico intenso, mentre tra Baggio Cusago e la 7 verso la 1, sempre sulla ovest di Milano, abbiamo 6 km di coda qui per un incidente. Questo a Milano sulla tangenziale ovest. In prossimità di Roma, sulla statale 148 Pontina, tra Monte d'Oro e Castel Romano Trigoria verso Roma, rallentamenti per traffico. Ma torniamo a Milano, perché sulla tangenziale nord, tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso la provinciale 44 Milano Meda, abbiamo 3 km di coda anche qui per incidente. Mi sento

Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Torniamo sulla 32 Torino-Bardonè, che al momento abbiamo rallentamenti e code tra Susa Est e Chianocco-Bussoleno in direzione di Torino per traffico intenso. Sulla 4 Torino-Milano 2 km tra Novara Est e Marcallo inizio Meser in direzione di Milano, mentre sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia ci sono code per lavori ma anche per traffico. Traffico sulla Milano-Brescia tra Sesto, tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino e tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Segnaliamo anche un incidente appena avvenuto, non ci sono per il momento qui particolari ripercussioni, mentre è risolto l'incidente in A8. Abbiamo code per un mezzo fermo tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese al chilometro 21, sempre in A8, code per traffico tra Gallarate e Legnano in direzione di Milano, mentre in A9 tra Turate e la 36 Pedemontana verso nord verso Como il traffico è bloccato per un mezzo fermo in panna all'altezza del chilometro 22. Caro Davide, ci sono un bel po' di notizie, devo dire.
1: È domenica pomeriggio.
0: Tu sei andato in gita oggi, no?
1: Sì,
0: stamattina.
1: Sì. Fatto gitare nei boschi.
0: Ah, nei boschi, a Roma, i boschi?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Nei dintorni. A Roma ci sono delle belle ville, alcune storiche come Villa Borghese, insomma, Villa Panfili, però boschi veri e propri, in effetti, insomma.
1: Milano mi dicono che è ancora un bosco.
0: Verticale?
1: Sì.
0: Bosco verticale.
1: Bisogna accontentarsi.
0: Vabbè, insomma, orizzontale,
1: allora,
0: verticale.
1: E c'è una notizia battuta dalla DN Kronos, abbastanza particolare, sai che si corre il Gran Premio di Montreal.
0: Certo.
1: Però c'è uno sciopero in atto, decine di lavoratrici del sesso, così viene pubblicata questa notizia, a Montreal hanno deciso di scioperare durante il Gran Premio di Formula 1 del Canada chiedendo migliori condizioni di lavoro, depenalizzazione della prostituzione, secondo quanto hanno riferito le manifestanti. Circa 200 persone hanno manifestato nel quartiere centrale della città dove si trovano numerosi strip club.
0: Ecco.
1: Non sapevo che ci fosse quest'uso degli strip
0: club. A Montreal?
1: Sì.
0: Beh, stanno tutto il mondo così, non so, quindi anche in Canada.
1: Sono rimasto indietro, me ne accorgo. Comunque, poi il slogan come no alla fobia delle prostitute e poi insomma altre cose anche un pochettino più, diciamo, impattanti, ecco.
0: Settoriali, diciamo.
1: Però c'è questo.
0: Hanno approfittato di un evento perché, ovviamente, il Gran Premio Formula 1 attira attenzione, quindi no, si sono in qualche modo.
1: Fra l'altro, attira anche molti turisti, no? E quindi, evidentemente, caro gli è costato questo sciopero a queste lavoratrici, appunto.
0: Come sempre negli scioperi, arrivano anche dal Nord America, insomma il Gran Premio del Canada sicuramente porterà tante, visto c'è insomma questa diatriba in casa Mercedes tra il nostro Antonelli e Russell, che insomma hanno un po' discusso, sembra, in qualche modo, ma era inevitabile, insomma, con l'esploit di Antonelli è normale che Russell alla fine cercasse spazio, quindi vedremo oggi cosa accadrà alle 22.
1: In Canada dicono gli vanno strette le scarpe. Un modo di dire canadese.
0: Sì, non lo conosco.
1: A Russell, immagino.
0: A Russell, sì, gli danno un po' fastidio, quello è probabile. Comunque stasera alle 22 prima c'è il campionato, c'è il tennis, il Roland Garros, quindi ci sono tanti eventi sportivi da seguire. Ora c'è Napoli-Udinese, Davide, potrebbe essere l'addio di Conte al Napoli. Conte non rimane molto nelle sue squadre, sta un paio d'anni, di solito vince sempre uno scudetto e poi se ne va.
1: Beh, insomma, è un ottimo, diciamo, ruolino di marcia, no?
0: Ci metterei la firma. Chissà che il mio presidente non lo escludo.
1: Il tuo presidente è tentato ingaggiare. Da Conte?
0: Lo sarebbe probabilmente, ma credo che l'ingaggio sarebbe troppo alto per
1: costa,
0: lui.
1: Costa
0: e Conte costa parecchio. Però, insomma, vediamo un po' se magari ci fa una sorpresa.
1: O uno sconto.
0: Uno sconto.
1: Non ci sono i saldi in questi casi?
0: No, Conte non fa saldi, no, niente. Assolutamente, niente.

0: 17:58 minuti. Do un'occhiata, Davide, al programma dei mondiali, dei prossimi mondiali di calcio che si
1: non
0: giocheranno.
1: Pervenuti.
0: Lo sappiamo, tra noi, Canada. Noi siamo abituati. Tra Stati Uniti, Canada e Messico.
1: Chissà quando ritorneremo a partecipare ai campionati del mondo, come ci troveremo strani.
0: Sì, saremo stranissimi. Disagio, insomma, cos'è? Ci dovremmo riorganizzare.
1: L'ABC proprio del tifo, no?
0: Esatto. Sì.
1: Un giorno tornerà.
0: Gli orari sono un po' strani, nel senso che alcune partite sono alle 21, alle 22, anche alle 6 di pomeriggio, alcune alle 6 di mattina, alle 4 di notte, dipende dove giocano.
1: Vedi, è conveniente starne fuori.
0: Meglio,
1: no?
0: Starne fuori, infatti lì volevo arrivare. Alla fine ci siamo evitati degli... No, però non è così, perché ho visto che Germania, Spagna e Francia giocano alle 21, alle 22, quindi era perfetto. D'estate alle 22 dopo cena ti mettevi lì a vedere, insomma, veramente che disperazione.
1: Va bene, vuoi continuare su questa lagna che fai ormai da alcuni mesi, quando insomma il verdetto è arrivato.
0: È stato imperdonabile, non ci sono giustificazioni.
1: Continui questa.
0: Meglio che me ne vado.
1: Meglio andare. Sì,
0: anche perché arriva Fabrizio Casinelli.
1: Ci intristisci pure, insomma. Diamo conto di due incidenti che si sono verificati pochi minuti fa: uno sulla 9 tratturata della pedemontana verso Como, segnalato al chilometro 22, l'altro sulla 4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, coinvolta anche una moto. Su questo incidente al chilometro 133 in direzione Torino, quindi in carreggiata ovest. Sulla 9 si è subito formata una coda di 2 km, sta aumentando a partire da Turate, quindi regolatevi in merito a questa nuova notizia di incidente. Allora, ci lasci con il rammarico di questi mondiali, che no, però insomma li guarderemo.

0: qualcuno.
1: Buona sorte.
0: Affidarci.
1: Vedremo, vedremo. Allora, siamo pronti con Casinelli, perché c'è
0: lasciamo
1: questa...
0: la linea alla musica.
1: È la musica, in questo caso la Top 20 del Radio Corriere TV.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
3: Ci siamo, grazie ai colleghi di Rai Isoradio, siamo pronti con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, altre 10 posizioni, la numero 10 alla numero 1, grazie agli amici di Airplay che redigono per noi questa specialissima classifica. Ci siamo lasciati ieri con la posizione numero 11 con Madame Marrakesh, volevo capire, ripartiamo dalla numero 10 dove incontriamo Fever Dream, Alex Werner.

In testa questa settimana la classifica, la top 20 del Radio Corriere TV, ci sono Lady Gaga e Deci, Runway.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni con la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo lunedì alle ore 12, online il nuovo numero, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. E restate all'ascolto di Raiso Radio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Evans, questa You Can Hurry Love. Per un periodo ho avuto questa voglia di riproporre cose della Motown che hanno avuto un grande successo. 6:10, un pomeriggio complesso per il traffico intenso. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Sergio Cianni alla parte tecnica. Diamo subito conto di quello che accade sulla 1, rivediamo quelle che sono le code tra Parma e Fidenza verso Milano, segnalate a tratti dovuti al traffico. Anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso nord abbiamo code a tratti, sono tratti abbastanza ampi, questo ultimo appena citato è di oltre 10 km. Rallentamenti anche tra Calenzano e la variante di Valico, sempre verso nord. Poi c'è un veicolo in avaria, attenzione, tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, segnalato al chilometro 519, un camion fermo in prima corsia, quindi molta cautela. Un incidente con una coda di 3 km tra Ferentino e Anagni verso nord, quindi tutto fino adesso in carreggiata nord. La situazione non è migliorata, abbiamo notizie di questo incidente al chilometro 609, le auto vengono spostate in emergenza proprio ora, quindi questo tamponamento dovrebbe creare meno difficoltà, per il momento 3 km di code. Un secondo incidente segnalato anche tra il bivio per la 16 a Cerra Fragola verso nord, chilometro 752, qui abbiamo segnalato anche la presenza di una moto coinvolta in questo incidente oltre a due vetture, quindi attenzione perché è accaduto da poco. Andiamo sulla A4, un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano, le code segnalate verso Torino dovute a questo incidente al chilometro 133, poi andiamo anche a Sesto San Giovanni, code in uscita qui per entrambe le provenienze. La coda ora dell'incidente è di circa 3 km di lunghezza, siamo tra Milano Est e Cormano. Poi spostiamo la nostra attenzione sulla 7, la Milano-Genova, qui le code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano sono dovute a lavori. Anche verso sud abbiamo una coda, in questo caso per lavori tra Busalle e Isola del Cantone, e poi c'è anche un veicolo fermo tra Busalle e Genova Bolzaneto verso sud, e anche qui si è formata una coda di 1 km per questo veicolo fermo al chilometro 120. Poi dalla 8 le notizie delle code dovute ai lavori tra Gallarate e Legnano in direzione Milano, anche tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico è segnalata una coda, in questo caso per lavori in direzione Milano. Su questa diramazione Gallarate Gattico le code a tratti da Castelletto Ticino sino all'allacciamento con la 8 la Milano Varese, quindi in direzione sud. Per l'incidente sulla 9 ora la coda è lunga 2 km, abbiamo segnalato a chilometro 22, siamo tra Turate e la Pedemontana, 2 km in ulteriore aumento per questa coda che sta sollecitando anche sulla carreggiata opposta i curiosi. Allora loro stanno creando una coda inutile tra Lomazzo Sud e Turate a costoro, noi chiediamo gentilmente di non curiosare perché stanno creando code inutili che si potrebbero tranquillamente evitare. Sulla 10 le code a tratti tra Spotorno e Savona verso Genova, sulla 11 i primi rallentamenti su un tratto molto ampio, quello tra il bivio per la 12 e Montecatini Terme in direzione Firenze, ancora sulla zona della 12 lì da Rapallo fino al bivio per la 7 abbiamo le code a tratti, questo è un tratto ampio, sono circa 30 km segnalato con traffico molto intenso. Per la A12 abbiamo anche dei materiali dispersi tra Lavagna e Sestri Levante, prudenti in direzione sud, in questo caso al chilometro 46. Aggiungiamo anche le code dovute ad un veicolo in fiamme, ancora segnalate tra Brugnato, Borghetto Vara e lo svincolo per Sarzana in direzione Rosignano, rimane questo incolonnamento. In A14 le code per traffico tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso nord, ma già prima da Forlì fino ad Imola abbiamo incolonnamenti verso Bologna con un tempo stimato su questi 30 km di circa 40 minuti, questo è il tempo stimato da Autostrade per l'Italia. Per la 26 abbiamo le code tra il bivio per la 10 e la diramazione Predosa-Bettole verso nord, più che code sono rallentamenti, e anche sulla Firenze-Pisa-Livorno i primi disagi legati al traffico tra Vicarello e Ponte della Eost in direzione di Firenze, code a tratti, code anche verso Livorno tra Ponte della Est e Ponte della Ovest. E è arrivato il nuovo disco di Giovanotti insieme ad Alfa.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
2: Sì!
1: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rai Isoradio.

0: bollicine per Vasco Rossi, le 18:26 minuti su Raiso Radio. Aggiorniamo le condizioni della 21. Si è verificato un incidente, abbiamo una coda di un chilometro tra il bivio per la 7 Voghera in direzione Brescia, e anche sulla 15 è segnalato un incidente con coda di 2 chilometri tra il bivio per la 12, la Genova Rosignano, e Aulla in direzione di Parma. E adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per avere i tempi di percorrenza dei tratti maggiormente trafficati. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentina e Danagni verso Roma ci sono 5 km di coda per traffico congestionato. Inoltre, sempre sulla 1, per il traffico intenso in direzione Milano, ci sono coda tratti tra Parma e Fidenza e tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi con...
0: Allora, dovremmo aver perso il collegamento, adesso cerchiamo di ripristinarlo se possibile. Le 18:27 minuti, intanto abbiamo notizie anche sulle altre strade. Allora diamo conto di quello che accade sulle tangenziali milanesi, perché anche lì il traffico è intenso. Ci sono anche notizie dalla tangenziale nord di un incidente, le code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della 44 Milano Meda. Siamo nuovamente collegati col centro multimediale. Prego.
1: Sì, buona serata da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dal tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentina e Danagni verso Roma ci sono 5 km di coda per traffico congestionato. Inoltre, sempre sulla 1, per il traffico intenso in direzione Milano, ci sono coda tratti tra Parma e Fidenza e tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi, con tempi di percorrenza su entrambi i tratti di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra un'auto e una moto tra Milano Est e Cormano registriamo 3 km di coda verso Brescia. Si transita su due corsie con tempi di percorrenza al momento di 35 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara segnaliamo 1 km di coda tra Pedase e Grottammare con tempi di percorrenza di 15 minuti e 1 km di coda anche tra Rosetta e Pescara Nord con tempi di percorrenza di 30 minuti. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo tra Forlì ed Imola in direzione Bologna, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di 45 minuti. Mentre sulla 13 Bologna-Padova, per un incidente da poco risolto, tra Boara e Monselice permane 1 km di coda verso Padova con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi in Liguria, dove sulla 12 Genova-Sesti-Levante, tra Rapallo e il bivio per la 7 Seravalle-Genova, ci sono coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Seravalle Genova, dove per un cantiere di lavori tra Vignole Borbera e Seravalle Scrivia c'è 1 km di coda verso Milano. Inoltre, nella stessa direzione, per un altro cantiere registriamo 1 km di coda tra Busalle ed Isola del Cantone con tempi di percorrenza di 20 minuti. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio, per chi viaggia.

0: come sempre a quest'ora le notizie meteo. Buon pomeriggio al tenente colonnello Pierluigi Zito.
1: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori. Tempo stabile sul paese, non ci sono particolari condizioni da segnalare. Le temperature hanno raggiunto i valori anche di 28-30 gradi al nord, così come al centro, un pochino più basse al sud. C'è qualche nube che sta interessando le aree interne della Sicilia con qualche residua pioggia, qualche nube anche sulla Calabria, sulla Basilicata Tirrenica, ma si tratta di una copertura nuvolosa in veloce esaurimento, quindi nulla da segnalare per le prossime ore. Con questo ho concluso e lascio la linea a Esoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

Lucio Dalla, è un viaggio quello che ci racconta in questa Io tra un'ora sono lì, le 18:39 minuti, non fate mai i calcoli in questo senso perché potreste trovare un po' di traffico, un po' di disagi e magari far finta di essere in orario e magari andare un po' troppo di fretta. Allora, l'incidente sulla tangenziale nord risolto, lì sulla nord restano comunque code su entrambe le carreggiate tra la statale 36 del lago di Como e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Per la ovest di Milano, rallentamenti Baggio-Cusago, Quinto De Stampi verso la 1 e anche in direzione opposta verso la 8 abbiamo code tra Pavia Opera e Baggio-Cusago. Per la A32 le code segnalate tra Susa Est e Chianocco Bussolino verso Torino per traffico intenso. Risolto l'incidente sulla Torino-Brescia, la A21, non ci sono più code prima di Voghera. Abbiamo invece sulla Palermo-Mazara del Vallo, la A29, una coda dovuta al traffico intenso tra Partinico e Terrasini in direzione di Palermo. Altra buona notizia, è stato risolto l'incidente della 1, quello prima segnalato tra il bivio per la 16 e Acerra Fragola, non ha creato code o rallentamenti al chilometro 752. Comunque tutto è risolto. È aumentata invece la coda per l'incidente sulla A4, ora sono 4 chilometri di incolonnamenti, quelli che troviamo tra Milano Est e Cormano in direzione Torino.

0: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai su Radio.

0: Maroon 5, questa loro Heroin, tra poco le notizie dall'Italia e dal mondo grazie ai titoli del TG3, tra poco ci collegheremo con Rai 3, intanto sulla 1 abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 316, non sono specificati, in particolare non è chiara quale sia questa perdita di carico, però si sono formati rallentamenti Firenze Sud e incisa Reggello in direzione sud, è l'unica notizia che riguarda la carreggiata sud della 1, è lunga 5 km ora la coda tra Ferentino e Anagni verso Roma per un incidente al chilometro 609, il traffico quindi congestionato, 4 km abbiamo detto per l'incidente invece sulla 4 tra Milano Est e Cormano verso Torino, aumenta il traffico anche sulla 10 Spotorno Savona, la coda di 6 km verso Genova che tende ad aumentare per traffico intenso ma anche per questo cantiere di lavoro che sta interessando questo tratto da diverso tempo. Intanto sulla A14 confermiamo le code Forlì-Imola, il tempo stimato è aumentato un po', 45 minuti verso Bologna, restano code anche nel tratto compreso tra Bologna-San Lazzaro e Raccordo di Casalecchio in carreggiata nord. Il Napoli contro l'Udinese, si gioca al Diego Armando Maradona, al 24esimo del primo tempo Højlund ha firmato il vantaggio del Napoli, si giocano i minuti di recupero di questo primo tempo e l'Udinese è sotto di un gol.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

con i Queen fino a pochi minuti dai titoli del TG3. Intanto è risolto l'incidente sulla 4 Sesto San Giovanni Cormano, abbiamo però la coda da smaltire lunga 4 km, il traffico rimane vivace sulla 26, però non abbiamo più i rallentamenti tra il bivio per la 10 e Masone verso nord, qui la situazione è tornata regolare. Salutiamo anche Emilia che oggi compie gli anni, viaggiano in due Giorgio ed Emilia da Padova a Milano Marittima, insomma oggi è il compleanno di Emilia, potevamo mancare? Assolutamente no. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Rai Isoradio, digitati in sicurezza, mai mentre siete alla guida del vostro veicolo. Quasi del tutto risolto l'incidente sulla A1 tra Ferentino e Anagni, la coda però è ora lunga 6 km in carreggiata nord, quindi situazione ancora delicata nonostante la soluzione di questo incidente. Anche sulla Pontina abbiamo il traffico molto intenso per i rientri verso la capitale, code segnalate tra via di Montedoro e Pratica di Mare in direzione della capitale.

Iran-Stati Uniti raggiunta un'intesa di massima. Trump, i negoziati procedono, ma non c'è fretta, nessuna firma oggi. Fonti USA da Khamenei, l'ok al quadro generale. Teheran, non cerchiamo armi nucleari. Le violenze sugli attivisti della flottiglia, l'esercito israeliano respinge le accuse. Il presidente Herzog, brutalità intollerabile, e Ben-Gvir lo attacca. Potrebbe allargarsi l'inchiesta in Italia. Rappresaglia russa sull'Ucraina, centinaia di droni su Kiev, vittime e feriti. Zelensky, lanciati anche i missili ipersonici che possono portare testate nucleari, la condanna dell'Europa. Elezioni amministrative in oltre 700.

0: migliaia di ragazze a Milano al Teatro Arcimboldi per i corsi gratuiti organizzati da Roberto Bolle, il ballerino al TG3. In un mondo così brutale, ognuno deve trovare in sé la bellezza e donarla agli altri.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Podcast Original.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound o scarica l'app.
1: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

cullati da questa melodia firmata Mike Francis insieme ad Amy Stewart, questa Amici, questa Friends di tantissimo tempo fa. 6 minuti dopo le 7 la sera di Rai Iso Radio, Davide Santirocchi alla radio a cantarvi, appunto, non, insomma, a parlarvi di quello che accade sulle strade, insieme a me Andrea Di Marco alla parte tecnica. Risolto il problema sulla 1 in carreggiata sud, l'unica notizia era segnalata tra Firenze Sud e Incisareggello, si è trattato di un rallentamento dovuto a dei materiali dispersi che, una volta recuperati, non hanno più creato difficoltà. Rimane una coda di 5 km tra Ferentino e Anagni verso nord, l'incidente quasi del tutto risolto, cominciamo un deflusso, anche se lento, di questo incolonnamento, e dopo la soluzione dell'incidente verso Torino sulla A4, ora non più code quantificate nell'ordine dei 4 km, ma code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino, terminate invece le code in direzione Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Restano per lavori delle code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, dovute al traffico intenso ma soprattutto ad un cantiere di lavoro. Vengo smentito immediatamente perché abbiamo altre notizie che riguardano la A4, abbiamo anche tra Cavenago e la tangenziale est di Milano delle code in direzione Milano per traffico intenso. Torno anche sulla 8 la Milano-Varese, restano code ma soltanto sul tratto Gallarate Nord, diramazione Gallarate Gattico, questo in direzione sud, in direzione di Milano. L'altro tratto con code ben più consistenti è finalmente con un traffico regolare. Aggiungiamo invece la coda sulla 10 da Spotorno a Savona, che è aumentata ulteriormente, ora lunga 7 km verso Genova, il rallentamento sulla 11 verso Firenze su un tratto ampio oltre 20 km, quelli compresi tra Lucca Est e Montecatini Terme verso Firenze, con questi rallentamenti dovuti al traffico intenso. Attenti a un incidente che si è verificato sulla Bologna-Bari-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio per la 1, siamo in direzione nord, chilometro 1, 2 le vetture coinvolte, qui già stiamo segnalando delle code a tratti a partire da Bologna-San Lazzaro, e il tratto ampio da Forlì ad Imola, anch'esso interessato da code a tratti, con un tempo stimato di percorrenza verso Bologna di circa 45 minuti. Attenzione all'incidente che si è verificato sulla 26, siamo tra Masone e Ovada, verso nord, la coda che si è subito formata è già lunga 1 km e sta aumentando ulteriormente. Ci sono poi dei pedoni in galleria, attenti, tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta, pedoni in galleria in marcia, quindi in direzione di Capodichino, prudenti tra il chilometro 16 ed il 17, qualcuno in panne, con l'auto in panne, costretto a scendere dall'abitacolo, ma va sempre indossato il giubbino ad alta visibilità prima ancora di uscire dalla vostra vettura, non dimenticatelo mai, abbiate sempre cura di indossarlo in queste circostanze. Sulla 32 invece sono terminate le code Susa Est a Chianocco Bussoleno, prima segnalate in direzione di Torino, aggiungiamo una coda, anzi un rallentamento sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 e via Rubattino in direzione di Lecco. Mi dedicherei per qualche istante anche alle notizie che riguardano il grande raccordo anulare, il traffico intenso, le code tra la statale 148 Pontina e Ciampino in carreggiata esterna, forti rallentamenti anche in carreggiata interna tra la diramazione Roma Nord e l'allacciamento con la A24, quindi ampi tratti con incolonnamenti. Confermiamo anche le code sulla 148 Pontina tra via di Montedoro e Pratica di Mare in direzione della capitale. Tornato Fulminacci è tornato con un nuovo lavoro dopo aver vinto il premio della critica, e anche il nostro Sanremo on the road si è ripresentato con questa maledetta

Sono tornati i Tokyo Hotel, questa è la loro Memory Lane, abbiamo ritrovato in viaggio insieme, siete su Raizo Radio, stiamo cercando di raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul tragitto che state facendo in questo momento. Torno sulla tangenziale di Napoli perché lo svincolo di Fuori Grotta è chiuso in uscita perché ormai sono entrati tutti allo stadio Diego Armando Maradona, si giocano i primi minuti del secondo tempo con il Napoli in vantaggio grazie a un gol di Eilund, e tutto questo ha dato vita appunto ad un traffico intenso fin qui. Anche l'uscita di Vomero presenta problemi, una coda è aperta, ma chi arriva da Pozzuoli troverà questo incolonnamento. Da poco abbiamo segnalato l'incidente sulla 26 tra lo svincolo di Masone e Ovada, è accaduto al chilometro 25.800, 3 le vetture coinvolte, 1 chilometro di incolonnamenti. Se amate gli orologi particolarmente ricercati, c'è un'asta che potrebbe fare al caso vostro. Attenzione, il mercato delle aste conosce poche formule vincenti quanto la dicitura appartenuto ad Andy Warhol. Se poi al nome del maestro della pop art si aggiunge quello di Patek Philippe, il risultato è quasi inevitabilmente una corsa al rialzo per cercare di accaparrarsi questo pezzo da collezionismo. Il 12 giugno, quando Christie's metterà all'asta a New York questo raffinato Patek Philippe Calatrava, ci saranno sicuramente moltissimi che cercheranno di aggiudicarselo. Sto leggendo una ADN Kronos che ci parla appunto di questo pezzo particolarmente pregiato, l'orologio uno dei modelli simbolo del design sobrio ed elegante della Maison Svizzera nel dopoguerra, stimato tra i 200 e i 400 mila dollari. Si tratta di un esemplare particolarmente ricercato, oltre che per essere appartenuto a Andy Warhol, anche perché si tratta di un double signed, cioè sul quadrante compare oltre al marchio Patek Philippe anche la firma dello storico rivenditore italiano Haussmann & Co. E beh, insomma, la storia dell'orologio si intreccia con una delle più grandi dispersioni di patrimonio artistico mai organizzate. Infatti, nel lontano 1988, un anno dopo la morte di Warhol, Sotheby's mise in vendita oltre 10.000 oggetti appartenuti all'artista in una maratona d'asta durata ben 10 giorni, dove incassarono complessivamente più di 25 milioni di dollari. Ma la vicenda riservò un ulteriore colpo di scena. Dopo la vendita principale, vennero scoperti accidentalmente più di 90 orologi e molti gioielli nascosti in un cassetto dal fondo segreto all'interno di uno schedario che era appartenuto a Andy Warhol. Quel tesoro inatteso fruttò un altro milione e mezzo di dollari. Il Calatrava era già passato sotto il martello nel 2021 da Christie's, raggiungendo i 150.000 dollari contro una stima massima iniziale di 95.000. Adesso lo rimettono in vendita e c'è da immaginarsi che il mercato continui a crescere e la quotazione continui a crescere, anche perché gli oggetti orbitanti attorno alla figura di Warhol hanno sempre un qualcosa in più, insomma, un uomo che è stato capace di trasformare ogni bene personale in un pezzo da collezione. Quindi se avete tra i 200 e i 400 mila dollari, se non chiederanno di più durante i rilanci d'asta, e avete, insomma, qualche giorno da spendere a New York, il 12 giugno vi potreste tranquillamente presentare lì.

0: Rolling Stone.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Ci siamo. Torna Playing Memories.
4: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Rai su Radio.

Lady Gaga e Ducci, e questa Runaway. Risolto l'incidente sulla 26, attenzione perché si è subito verificato un altro poche centinaia di metri più in là, e quindi tra Masone e Ovada, come non detto, c'è sempre un incidente in carreggiata nord, la coda che si è sviluppata ora lunga 4 km, questa l'ultima notizia dalla 26. Intanto aumentano i disagi sulla 7, le code verso nord, nel tratto compreso tra lo svincolo per Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano. C'è questa, in questo incolonamento dovuto ad un cantiere di lavoro e al traffico che comunque è più intenso di prima. Sempre verso nord, anche tra Busalla e Isola del Cantone, una coda di 1 km segnalata per un cantiere di lavoro. Ci spostiamo sulla 12, le code su un tratto meno ampio di prima, quello compreso ora tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Troviamo per il traffico intenso che si è intensificato notevolmente anche sulla Roma Civitavecchia, e lì da Santa Severa fino a Cerveteri abbiamo code in direzione Roma, tratto che si sta ulteriormente allungando per questo traffico di rientro verso la capitale. Notizie che ci portano anche sulla Firenze Pisa Livorno, lì resta un tratto di oltre 15 km con code a tratti, quello tra Vicarello e Ponte d'Arest in direzione di Firenze. Ci sono difficoltà anche tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna, in questo caso rallentamenti verso Firenze per un veicolo fermo in avaria al chilometro 12.400. Meno intenso di prima il traffico sulla tangenziale ovest di Milano, abbiamo ora le code tra la 7 Settimo Milanese verso la 8 Milano Varese, in direzione opposta verso la 1 i rallentamenti tra Baggio Cusago e Quinto De Stampi. Notizie positive per la 15, risolto l'incidente, restano comunque code tra il bivio per la 12, la Genova Rosignano, e Aulla verso Parma, ora motivate dal traffico intenso, queste code da smaltire. E poi abbiamo notizie che ci portano anche al 348 110 10. Federica ha deciso che sì, penso che partirò. Buona serata Federica, ha colto al volo l'invito ad andare a vedere se era il caso di aggiudicarsi quel Philippe Paté con appunto una disponibilità minima però di 400.000 euro, perché insomma, quelle sono le stime. Federica ha detto è convinta ci andrà.

Ascoltatori Dire Straits, fino a 20 minuti alle 20, questa era Iso Radio e abbiamo ritrovato anche il classico Saltano Swing. Intanto diamo conto della fine delle code sulla 1 nel tratto Ferentino Anagni. Qui un grave incidente ha dato vita a delle lunghe code, adesso finalmente le possiamo dare per terminate, quindi non ci sono più difficoltà, però il traffico di rientro verso Roma aumenta e sulla diramazione Roma Sud abbiamo ora una coda di 1 chilometro tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare. Andiamo a vedere quello che accade sulla 1 per il resto della viabilità. Abbiamo tutte notizie in carreggiata nord, le code tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano, code anche all'uscita di Modena Nord per entrambe le provenienze, code dalla variante di Valico fino a Sasso Marconi, sempre in direzione nord, direzione Bologna, ancora per traffico intenso. Questa è la fotografia aggiornata della 1. Sulla 4 le code per Sesto San Giovanni verso Brescia, quelle in direzione Torino a tratti tra Monza e Viale Certosa e anche in direzione Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 7 è segnalata questa coda dovuta ad un cantiere di lavoro. Per la situazione della A4, la Brescia-Padova, andiamo nel tratto Somma Campagna Bivio A21, si è allungato ulteriormente il tratto interessato dalle code a tratti verso Brescia per questo cantiere di lavoro che, sommato al traffico molto intenso in queste ore sulla Brescia-Padova, sta determinando questo lungo incolonnamento, anche se è un incolonnamento a tratti, il tratto è di circa 50 chilometri. Le tangenziali milanesi, la nord con code tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro su entrambe le carreggiate, la ovest con code tra il bivio per la 7 e settimo milanese verso la 8 Milano Varese, la est con rallentamenti tra il bivio per la 1 e via Rubattino in direzione di Lecco.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

Mars, questa è la sua I Just Might, 19:48 minuti. Intanto abbiamo buone notizie per la 12, la coda tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova è terminata. In A14 è stato finalmente risolto l'incidente all'altezza di Bologna Borgo Panigale. Restano però da Forlì fino all'allacciamento con la A1 le code a tratti. Questo è un tratto di 80 km che si percorre, secondo le stime di Autostrade per l'Italia, in 1 ora e 15 minuti. Salutiamo Ida che dice: buonasera, siamo in coda da mezz'ora fermi a Peschiera cercando di entrare in autostrada verso Bergamo. Abbiamo detto che ci sono incolonnamenti lì da Somma Campagna fino al bivio con la 21 verso Brescia, le code dovute ad un cantiere di lavoro, ma ovviamente anche al traffico decisamente intenso che troviamo su questo tratto della A4. Poi andiamo sulla diramazione per Ravenna, si è verificato un incidente, nel frattempo lo hanno risolto. Tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini resta però una coda di 2 km da smaltire in direzione nord. Per la 26 la coda di 4 km motivata dall'incidente tra Masone e Ovada al chilometro 25.800, siamo qui in carreggiata nord in direzione Gravellona Toce. Abbiamo anche tra Alessandria Sud e il bivio con la 21 una coda dovuta a lavori sempre in carreggiata nord. E poi il traffico intenso, più intenso di prima sulla Firenze-Pisa-Livorno, oltre alle code da Lavoria fino a Ponte d'Era Ovest verso Firenze, poi sul tratto successivo da Montopoli Valdarno a Santa Croce sull'Arno rallentamenti, e ancora rallentamenti anche tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Questa la situazione complessa, come spesso accade la domenica pomeriggio, sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per la tangenziale di Napoli, ricordo che si gioca Napoli-Udinese, siamo all'87esimo minuto della partita, il Napoli conduce con un gol di Højlund per 1-0 sull'Udinese, e a Fuorigrotta l'uscita è chiusa per entrambe le provenienze, si sono formate code tra Fuorigrotta e Vomero in direzione Capodichino. Anche all'uscita di Vomero abbiamo code per le provenienze da Pozzuoli, code che troviamo anche ad Agnano in uscita per entrambe le provenienze. Il traffico è evidentemente molto intenso sulla tangenziale di Napoli. Mancano pochi minuti alle notizie dall'Italia e dal mondo, sicuramente verranno raccontate anche quelle che riguardano le amministrative, l'affluenza alle 19, questa è un'ansia battuta poco fa, quando mancano pochissime sezioni, l'affluenza alle amministrative è del 34,5%, lo si apprende dal sito Eligendo, il precedente alla stessa ora era del 37%, ricordo che si vota per le amministrative anche domani fino alle 15.

0: Crisi Iran-Stati Uniti, Trump accordo in larga parte fatto, colloqui costruttivi, ma nessuna fretta, blocco navale fino a firma, fonti, non sarà oggi. Pioggia di droni e missili russi sull'Ucraina, morti e feriti, Mosca ha usato il supermissile Oreshnik, Premier Meloni condanna al lavoro per la pace. 750 comuni al voto oggi, fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, da Venezia a Messina e sfida tra i partiti in 18 capoluoghi. Garlasco, Sempio intercettato, magistrati corrotti, mi aspetto il peggio, l'impronta 33 non è sua, dice uno dei consulenti della difesa. Il 15enne sfregiato da una baby gang a coltellate a Cesena, la mamma ai nostri microfoni, a mio figlio è stato tolto il futuro. Frana Niscemi, reportage TG1, nel paese sull'orlo del precipizio, la paura, il dolore di chi ha perso tutto, la speranza di chi non si arrende. Serpenti in aumento nel mondo per i cambiamenti climatici, l'allarme dell'OMS, in Italia pericolo vipere, ecco cosa fare in caso di morso. Quando le convocazioni ai mondiali diventano uno show tra musica e cinema, Francia, Spagna, Scozia, Stati Uniti e tante altre nazionali, gli spettacolari video raccontano paesi, squadre e tradizioni in vista della massima competizione che si giocherà a partire dall'11 giugno.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

I Lotus Eaters negli anni 80 fecero furore, ma soltanto con questo brano, The First Picture of You. 3 minuti dopo le 20, Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è Sergio Ciani alla parte tecnica, i vostri messaggi al 348-103-1010, i numerosi incidenti che determinano incolonnamenti. Quello sulla 26, che ha visto coinvolte 3 vetture, ha dato vita a questa coda, ora lunga 5 chilometri tra Masone e Ovada in direzione nord, incidente al chilometro 25.800, lì si transita soltanto sulla corsia di sorpasso e questo è il motivo per cui l'incolonnamento è diventato così lungo, ben 5 chilometri. Ci sono code anche all'uscita di Masone per chi arriva da Genova Voltri e abbiamo sempre le code per lavori anche tra Alessandria Sud ed il bivio con la 21 in direzione Gravellona Toce. Torniamo sulla tangenziale di Napoli, si è verificato un incidente tra Corso Malta e Capodichino, già stiamo segnalando delle code in direzione Capodichino, ora ulteriori disagi legati a questo incidente da poco accaduto. Le notizie della 1, abbiamo detto che lì tra la variante di Valico e Sasso Marconi ci sono le code verso Bologna, quelle verso Milano tra Milano Sud e la tangenziale Ovest, qualcuno ci segnala difficoltà ancora all'altezza di Anagni, ma situazione che invece ci risulta abbastanza fluida. Sono ancora segnalati dei rallentamenti lì sulla 1 verso nord, ma siamo all'altezza appunto poco prima dello svincolo di Valmontone. Credo che si sia verificato un secondo incidente, adesso cercheremo di capire com'è la situazione, però quelle motivate dal precedente incidente sono code appunto terminate, comunque che si sono riassorbite. Per la 4 verso Brescia non ci sono più code tra Pero e Sesto San Giovanni, abbiamo detto però che da Somma Campagna fino al bivio con la 21 a causa di un cantiere di lavori qui ci sono code a tratti in direzione di Brescia. Spostiamo la nostra attenzione sulla 8 la Milano Varese per ricordare l'ultima coda, quella tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano, c'è ancora questo incolonnamento. Sulla 8 abbiamo anche dei pedoni ora segnalati tra Castrone e Varese, attenti verso nord chilometro 42 e 600. Finalmente invece archiviamo le notizie della 11, la Firenze Pisa Nord, traffico torna regolare verso Firenze da Lucca Est fino a Montecatini Terme. Invece sulla 10 resta una coda da Spotorno fino a Savona lunga 4 km per lavori verso Genova. Sulla 12 la Genova Rosignano, abbiamo detto il traffico si è regolarizzato dalle parti di Genova, ma abbiamo ancora delle code tra Brugnato, Borghetto Vara e Sarzana in direzione Rosignano. Tutto inizia con un veicolo in fiamme poi spento, però evidentemente il deflusso di questa coda è abbastanza complicato. Non ci sono più invece le code sulla diramazione per Ravenna dopo la soluzione dell'incidente all'altezza di Fornace e Zarattini, il traffico torna regolare in carreggiata nord. E c'è il nuovo disco di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

e Jenny, questa loro Dracula. Intanto il nostro Bellucci, Mattia Bellucci, è stato battuto al Roland Garros da Haynes e quindi in campo in questo momento Sonego contro Herbert. Speriamo naturalmente possa passare il turno. Intanto è terminata la partita tra il Napoli, che ha vinto per 1-0 sull'Udinese, e tra poco il tempo di una mezz'oretta, e poi saranno altri quelli che scenderanno in campo per posizioni decisive. Intanto la Cremonese ed il Lecce, la Cremonese affronta il Como, il Lecce affronta il Genoa, che cercheranno di rimanere in Serie A, ma una delle due dovrà comunque andare in Serie B. E poi si gioca anche Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma, e qui si giocano, oltre alle possibilità che ha il Como, le sorti per le coppe europee. Vedremo alle 20:45 queste 1, 2, 3, 4, 5, 5 partite, quindi altri match da seguire nel corso della sera, che vedrete appunto insieme, e vi verrà in soccorso in questo senso la nostra Elena Carbonari, che è la prossima compagna di viaggio. Andiamo anche sui messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Paola, che ci segnala difficoltà sulla tangenziale di Napoli, e abbiamo infatti ora anche code tra Fuorigrotto e Vomero in direzione di Capodichino. Le aggiungiamo a quelle già segnalate tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino, dovute al traffico intenso. Salutiamo anche Gaspa, che segue il Giro d'Italia, oggi a Milano per la 15ª tappa. L'ha vinta un certo Lavic, che era entusiasta alla fine della corsa, e Mattia, il nostro Mattia Maestri, è arrivato secondo, però è rimasto malissimo. Un'ansa battuta poco fa ci parla appunto della reazione che ha avuto questo corridore. Mattia Bais: mi ha messo in condizioni di vincere, ce l'abbiamo messa tutta, sento di aver fallito, perché quando lavorano così bene per te e sbagli è ancora più pesante. Così Mattia Maestri, ringraziando Mattia Bais, che appunto lo ha trascinato fino al traguardo, trattiene a stento le lacrime dopo il secondo posto al Giro d'Italia, è stato battuto in volata appunto dal norvegese Lavic, dopo una fuga, pensate, di 155 km. Maestri continua dicendo: oggi sentivo che poteva essere una buona giornata, abbiamo fatto un buon lavoro, siamo andati tutti d'accordo fino alla fine, consapevoli di dover aspettare la fine per giocarcela appunto la volata finale, ma Lavic è stato il più forte. Forse potevo partire un po' più lungo, quindi partire prima in questa volata finale, dice, però non ce l'ho fatta. E poi aggiunge: una volta ho letto che le api non sono progettate per volare, ecco, a modo mio cercherò di diventare ape e vincere una tappa prima o poi. Credo che si sia confuso col calabrone. Il calabrone non è progettato per volare, ma come diciamo sempre, lui non lo sa e quindi vola.

0: lunghissima ma sempre bella da ritrovare in viaggio, Isn't She Lovely, Stevie Wonder. Salutiamo e ringraziamo anche Lucio che in questo momento è in viaggio sulla A4 e che ci tributa la sua preferenza per la musica di Raizo Radio. Allora andiamo sulla 26 perché finalmente è risolto l'incidente Masonio Vada verso nord, la coda però è ancora lunga, 5 km da smaltire. Abbiamo notizie dalla A14 ancora importanti perché su questi 80 km, quelli che separano Forlì dallo svincolo per la 1, abbiamo ancora le code a tratti verso nord con un tempo stimato leggermente meno impegnativo di prima, ma è sempre 1 ora e 10 minuti, e quindi 70 minuti quelli che occorrono per transitare verso Bologna. Le code a tratti sulla Roma Civitavecchia da Santa Severa a Cerveteri in direzione Roma, confermate anche quelle sulla statale 148 Pontina tra via di Montedoro e Pratica di Mare sempre in direzione della capitale, ancora per traffico intenso. Abbiamo notizie anche dal tratto urbano, le ultime code segnalate tra la tangenziale est e tra Portonaccio e la tangenziale est sono terminate, quindi buone notizie per chi rientra almeno con la 24 nella capitale. Sulla 8 Milano Varese le ultime code tra Gallarate Nord e la diramazione Gallarate Gattico terminate, anche sulla diramazione Gallarate Gattico traffico torna regolare verso Torino, non più code tra Monza e Viale Certosa, restano quelle segnalate per un incidente che è da poco accaduto tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia, è accaduto da poco, dicevamo al chilometro 129 e 700. Per la 1 non ci sono più le code tra Milano Sud e la tangenziale Ovest, restano quelle a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, e ci sono ancora le code all'uscita di Modena Nord per entrambe le provenienze. Vi lascio con la musica di Ron, questo è il nuovo disco, si intitola Vite Parallele. Ringrazio Sergio Ciani che ha curato la parte tecnica, e tra poco Elena Carbonari ad accompagnarvi in questo percorso di domenica, percorso finale immagino per molti di voi. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

twice what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous. E prosegue il vostro viaggio con Iso Radio, sono le 20:34. Buonasera, ovvio che non sono Davide, ci mancherebbe, c'è una leve differenza nella voce. Elena Carbonari ad accompagnarvi da questo momento fino a mezzanotte e mezzo, come c'è sempre Sergio Ciani che saluto, e insieme arriveremo alla conclusione di questa giornata, una giornata ancora caratterizzata, almeno per il momento, ancora da intensi volumi di traffico. Vedo ci sono ancora diverse notizie attive, allora andiamo subito ad aggiornare la situazione. Partiamo dalla 1, dove al momento c'è una coda per traffico in uscita Modena Nord in entrambe le carreggiate. Troverete delle code per traffico anche tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Questo sulla 1. Sulla diramazione Roma Sud, la coda anche qui dovuta al traffico tra Torrenova e la diramazione Roma Sud grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Abbiamo da segnalare poi un incidente sulla 4 a Torino Trieste. Si tratta di un tamponamento tra tre auto in marcia, il traffico comunque sta scorrendo su tre corsie, e siamo tra il Bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano direzione Brescia. Vedo anche la chilometrica dell'incidente, siamo alla chilometro 129,7. Vediamo la situazione invece nelle autostrade liguri, siamo sulla 7, la Milano-Genova, qui c'è un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia direzione Milano. Abbiamo una coda per lavori tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone sempre verso Milano. Sulla 26 invece la Genova Voltri Greve Luna Toce c'è ancora una coda per traffico tra Masone e la diramazione Predosa Bettole verso Greve Luna Toce carreggiata nord. Una coda per lavori la segnaliamo tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Gravellona Toce. Vediamo poi la situazione intorno a Firenze, siamo sulla 11, la Firenze Pisa Nord, qui ci sono rallentamenti per traffico tra Lucca Est e Capannori verso Firenze. Sul tratto laziale della 12 tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma, quindi siamo in carreggiata sud, abbiamo delle code a tratti per traffico ed è il traffico a causare delle code a tratti anche sulla 14, siamo tra Forlì e il Bivio a 14 a 1 in carreggiata nord in direzione dello 1. Il tempo di percorrenza è quantificato in 1 ora e 10. Una coda per traffico anche ad Ancona Nord in uscita in entrambe le carreggiate. Troverete invece dei rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Una coda per traffico anche la segnaliamo sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotte e Vomero verso la diramazione Capodichino. Diciamo che queste al momento sono le notizie più importanti. Riprendiamo fiato e diamo spazio alla musica, sempre grandi successi del presente, del passato, in questo caso del presente perché il nuovo nuovissimo di Silvia Salemi.

sul finire degli anni 80 correva l'anno 1988, ecco questa Paradise di Sade, sicuramente una delle canzoni più suonate proprio di quell'anno, insieme poi ad altri singoli fortunatissimi che uscivano dallo stesso 33 giri, e l'avete riascoltato qui su Isoradio nel ritmo della sera, in questo contenitore musicale, musica, notizie che vi accompagneranno come nostra consuetudine fino alla fine di questa giornata, anche se poi noi siamo in diretta sempre 24 ore su 24, quindi ci saranno poi altre voci, nello specifico a quello di Alessandro De Gerardis, che poi si prenderà cura di voi, vi informerà e vi intratterrà nel corso della notte, perché Isoradio è sempre in diretta, dico, lo evidenzio, sempre in diretta 24 ore su 24. Allora andiamo a vedere quali sono gli aggiornamenti che sono arrivati, perché la situazione delle nostre strade e autostrade è in continua evoluzione. Infatti sulla tangenziale di Napoli ad esempio non ci sono più code per traffico tra Fuori Grotte e Vomero verso la diramazione Capodichino. Possiamo anche archiviare la notizia della A14, la coda per traffico che avevamo segnalato ad Ancona Nord in entrambe le carreggiate. La coda che avevamo segnalato poi per lavori, sempre sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, ora si è trasformata in rallentamenti. Il tratto interessato è sempre lo stesso. Abbiamo da segnalare poi, vedo, anche degli aggiornamenti che riguardano la 12, la Genova-Rosignano, non ci sono più code tra Genova-Rosignano e Aulla, direzione Parma. E si è normalizzata anche la circolazione anche sulla 15, e poi vediamo ancora anche sulla statale 148 Pontina, anche qui la circolazione ora risulta regolare tra via di Montedoro e Pratica di Mare in direzione Roma. Boh, evidente, insomma, si sta tornando a casa magari dopo una bella giornata trascorsa al mare, visto che insomma c'erano tutti i presupposti per poterlo fare, alte temperature, le condizioni sicuramente ideali per poterlo fare, per chi lo ha potuto fare naturalmente. Allora vi dicevo sulla 15 Parma La Spezia non ci sono più code, e parliamo anche della 29, la Palermo Mazzara del Vallo. Qui le code sono ancora segnalate tra Zucco e Terrasini in direzione Palermo, ma comunque è un traffico in diminuzione.

Comuni Mortali su Isoradio alle 20.54. Musica e notizie, ma anche appuntamenti, anche rubriche con Viaggiando con Isoradio anche nel weekend. Questo per preannunciarvi che tra non molto sarà di scena anche il nostro Simone Mercurio insieme a Giorgio Pacifici, giornalista scientifico del TG2, e insieme danno vita a questa rubrica Space Oddity, stranezze dallo spazio. Pensate cosa ci parleranno quest'oggi, cosa ci racconteranno. Avremo modo di ascoltarli a breve, tra pochissimo. Intanto io invece vi riporto sulla terraferma, più esattamente sulle nostre strade e autostrade, anche perché abbiamo qualche novità da segnalare. Infatti sulla diramazione per Ravenna abbiamo delle code a tratti per traffico tra Ravenna e la diramazione Ravenna 14 in direzione di quest'ultimo, careggiata nord. Aggiorniamo anche le notizie relative alla tangenziale di Napoli, dove è stato risolto l'incidente che veniva segnalato tra Corso Malta e Capodichino verso la diramazione Capodichino. Intorno a Napoli però permangono le code per traffico, vuoi tra Camaldoli Italia 90 verso Pozzuoli e vuoi anche tra Capodimonte e Capodichino verso la diramazione Capodichino. A proposito di Napoli, ecco, ci sono le parole di Conte che conferma l'addio. Ha detto un mese fa Antonio Conte: ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente, ho detto in virtù dell'amicizia che abbiamo il mio percorso sta per terminare, non mi interessa sapere niente, perché era una decisione che avevo già preso. Così Antonio Conte in una conferenza stampa con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato, quindi è definitivo il suo addio alla società partenopea al termine della stagione. Al Napoli ha aggiunto: ho fallito una cosa, non sono riuscito a portare compattezza, e se non c'è compattezza diventa difficile combattere anche con le altre squadre. Si è sparso tanto veleno attorno alla squadra e il Napoli non ha bisogno dei falliti che spargono veleni. Beh, parole dure, eh? E così ha concluso appunto Antonio Conte in questa conferenza stampa durante la quale ha confermato appunto la sua decisione, una decisione che comunque aveva già preso un mese fa.

0: side you want the success, but on the other you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know.
1: Il ritmo della sera, la programmazione serale di Isoradio ad accompagnarvi anche in questa domenica. Tra poco, come detto, ci occuperemo di scienza e lo faremo sempre in maniera così anche divertente con Simone Mercurio e Giorgio Pacifici del TG2. Tra l'altro Giorgio Pacifici, lo ricordiamo, anche vicepresidente dell'UGIS, l'Unione Giornalisti Italiani Scientifici. Andiamo però prima a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti. È stato risolto l'incidente della 4, la Torino-Trieste, quello segnalato tra il bivio 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia, e poi vi parlo anche della 4 invece la Brescia-Padova, dove permangono i rallentamenti per traffico tra Peschiera e l'interconnessione a 21 direzione Brescia. E ora la parola a Simone e Giorgio.
2: Space Oddity. Space Oddity, stranezze dallo spazio, a cura di Simone Mercurio con Giorgio Pacifici.
3: Ignition sequence start.
4: È il momento del nostro grande viaggio oltre lo spazio e il tempo.
5: Sulle onde della radio entrate con noi nella nostra grande astronave diretta ai confini dell'universo.
4: Scoprirete con noi stazioni spaziali, buchi neri, pianeti gemelli, stelle binarie, donne e uomini in orbita e pronti ad entrare in basi spaziali.
5: Allacciate le cinture e in partenza Space Oddity, stranezze dallo spazio. Ogni settimana i fatti più curiosi e originali in diretta dal cosmo.
6: La Luna. Entro il 1964 gli esperti dicono che l'uomo avrà fondato 12 colonie sulla Luna, ideali per vacanze di famiglia.
7: Vuoi la Luna? Se la vuoi io la prenderò a laccio per te.
5: Carissimi amici terrestri, extraterrestri, come abbiamo detto alieni, carissimi amici lunari, oggi in questa nuova puntata di Space Oddity con Giorgio Pacifici
4: e Simone Mercurio
5: si parla di Casa Luna. Casa Luna.
4: Esatto, ci sarà una casa sulla Luna, una casa vera con gli astronauti.
5: Abbiamo già pronti gli agenti immobiliari per affittasi bilocale.
4: Attenti, come dicono a Roma, alle sole sarebbero le fregature.
5: In che senso Casa Luna?
4: Sono andato a Torino, dove si sta costruendo il primo modulo che sarà il prototipo della casa lunare, un habitat per astronauti. Considerate che prima nelle missioni Apollo si andava lì, si faceva una sorta di nascondino, tana e poi vado via, ritorno. Adesso
5: metti
4: tanta
5: piedone,
4: missione, esatto, il piedone. Piedone, no, lo sbiro però.
5: Che poi anche su quello, insomma, c'è un'impronta, dicono, diversa rispetto a quella del...
4: Tutto si può dire. Qualsiasi cosa. Forse neanche noi stiamo esistendo, sono dell'intelligenza artificiale al posto di Simone Mercurio e Giorgio Pacifici.
5: Quello che ascoltate è tutto fasullo. No, è tutto vero.
4: È verissimo.
5: Il nostro Giorgio Pacifici,
4: esatto.
5: TG2.
4: La Luna c'è, intanto. È lì davanti a noi.
5: L'abbiamo
4: ti
5: vista,
4: svegli,
5: la vediamo.
4: Oppure sei già sveglio, la vedi e gira e orbita attorno alla Terra.
5: E prima o poi diventerà la nostra prima casa extraterrestre.
4: Certamente, perché 80 missioni della missione programma Artemis, NASA, ESA e congiunti, costruiranno tutte queste missioni, tutti questi astronauti con le navicelle, con i razzi, eccetera, pezzo per pezzo una vera e propria base, un po' come Spazio 1999, il telefilm degli anni 70, la base Alfa. Beh, verrà costruita, ma la primissima habitat, il primo modulo, sarà appunto questo del 2031, che è stato fatto, si sta facendo a Torino, e sarà, conterà un po' tutto. Ci sarà lo spazio living, ci sarà il bagno, ci sarà la cucina, e quindi

0: dei veri e propri appartamenti.
1: Un appartamentino per astronauti.
0: Ah, quindi partiamo da un appartamento.
1: Beh sì, si parte, è il primo modulo ed è semplicemente un modo di esercitarsi, ma contrariamente al passato ci si potrà stare da 20 giorni fino a 2 mesi, quindi insomma è una cosa molto seria. Gli astronauti impareranno a vivere sulla Luna lì.
0: Esatto, poi progressivamente cambieranno le cose. Gli astronauti stanziali che si stabiliranno lì per quale motivo o per cosa?
1: Allora, la Luna, perché siamo interessati alla Luna adesso? Per diversi modi. Intanto come base di lancio. Sulla Terra abbiamo l'atmosfera e ci vuole molta potenza nei motori per far andare via i razzi spaziali. Sulla Luna l'atmosfera non c'è, quindi è molto più semplice, certo. Sempre verso Marte. Ma la polvere che è sul suolo lunare, la regolite, è una polvere molto strana proprio perché non c'è atmosfera, è stata cotta dal sole, è fisico-chimicamente diversa da quella che conosciamo noi e contiene degli elementi volatili tra cui ossigeno e acqua. Quindi già andando lì e riuscendo a manipolarla in qualche modo, tu hai ossigeno per respirare e acqua per i bisogni.
0: In una delle precedenti puntate che abbiamo fatto, realizzate insieme con te Giorgio Pacifici, e che trovate su Rai Play Sound nel nostro Space Oddity, andate a spulciare anche le altre puntate, andate a scaricare l'app, parlavi proprio del fatto che la base lunare probabilmente verrà costruita con una stampante 3D.
1: Esattamente, e con materiali sul posto. Questa è la chiave, perché se no bisogna portarli e non si possono portare, dato tutto il peso, le tonnellate, certo. Eccetera. Invece sul posto questa regolite verrà trattata con stampanti 3D in maniera da fare dei mattoncini. È proprio come un igloo, hai presente l'igloo? Fatto tutto di mattoncini di ghiaccio. Stavolta saranno mattoncini di regolite.
0: Come quelle che si fanno ai poli.
1: Esattamente, ma di grande formato. Piano piano si farà questa base di questo tipo. E poi c'è un'altra cosa, il terreno lunare ha elio 3, un isotopo particolarissimo, rarissimo sulla Terra, che permetterà di fare il processo di fusione nucleare, ovvero quel tipo di fusione che noi vediamo nel Sole, il Sole, gli atomi si fondono dentro senza scorie, che dà calore e energia. E quindi l'elio 3 lì presente ci permetterà anche di fare fusione nucleare sulla Luna.
0: Torniamo tra poco su Rai Isoradio con Space Oddity per farci raccontare altre novità sulla Luna, ma non solo, tra poco.

0: Take Me to the Moon. Probabilmente tra poco torneremo ancora a parlare di Luna con Simone Mercurio e Giorgio Pacifici all'interno di Space Oddity. Siete sempre con Isoradio. Torniamo sulla 11, la Firenze Pisa Nord. Si normalizza la circolazione tra Lucca e Capanno riverso Firenze. Non ci sono più rallentamenti per traffico intenso. Ricordo invece la coda ancora sulla 1 a Modena Nord in uscita in entrambe le carreggiate, e questo per il traffico. Per lo stesso motivo troverete delle code a tratti sempre sulla 1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi direzione Bologna.
1: Space Oddity.
2: Il progetto di colonizzazione di Marte è la più grande impresa dell'uomo nella storia delle esplorazioni. O Marte sarà il nostro futuro o l'umanità sarà un ricordo del passato.
3: Pronto?
4: Il gran giorno. Adesso non si può più sbagliare.
2: Signori, andremo a cena su Marte.
5: Allora, carissimi amici, ascoltatori, terrestri, extraterrestri, lunari, carissimi
6: amici
5: marziani.
6: Marziani e non.
5: Diciamolo, perché insomma questa volta parliamo anche di casa Marte.
6: Esatto, stavolta.
5: Quindi casa Marte e casa Luna, bella questa puntata.
6: Esatto, considerate che io ho fatto 3 documentari che riguardavano Marte. Il primo volevo chiamarlo Marte andata e ritorno, perché tra le varie ipotesi e tesi, c'è stato anche un film che ne ha trattato, è quella che, dato che Marte prima della Terra aveva acqua, era un po' simile alla Terra con gli oceani e tutto, poi probabilmente un asteroide è andato lì e ha rotto un po' tutto, oppure ci sono stati altri fenomeni, comunque è un mondo adesso diverso. Si dice che potesse avere vita,
5: chissà quando,
6: Marte, anche a livello microbiologico, e che alcuni meteoriti, che tra l'altro troviamo, perché noi troviamo per esempio il Polo Sud, che sono in tonze tante meteoriti marziane, alcuni meteoriti potevano avere dei microorganismi che allora, mentre il pianeta Terra era ancora in formazione, potevano essere partiti da Marte, arrivati sulla Terra, e da lì il processo evolutivo paleontologico che ha portato a noi. Quindi Marte è molto interessante.
5: Potrebbe
6: anche per
5: essere
6: questo.
5: Marte un, potremmo definirlo un pianeta morto.
6: Esattamente, si pensava fosse così tempo fa, ma adesso sappiamo che non è così morto. È un pianeta che ha avuto un passato importante e che sta andando avanti, ma ci sono tante cose che interessano. Probabilmente l'acqua sta sotto, e è stata rilevata anche dalla sonda Mars Express e da altre sonde, a una grande distanza sotterranea, e questo probabilmente perché c'è stata una sorta di assorbimento, l'atmosfera piano piano è andata via. Ma a noi Marte continua a interessare, primo perché è una sorta di gemello della Terra, ha le sue 4 stagioni, è più piccolo, ma è comunque è similare, o è stato abbastanza similare, ai poli, a tante cose che somigliano. Noi, dato che sulla Terra ci stiamo espandendo in maniera incontrollata, si pensa che un giorno possa essere un approdo, e da qui questa cosa che andiamo a raccontare. Sempre a Torino, tutto il gruppo Leonardo, parliamo di Thales Alenia, delle spazio, cioè industrie italiane supportate anche da meriti statali, diciamo, in tutto questo. A Torino c'è un centro, si chiama Altec, che è importante perché ha ricreato praticamente Marte. Perché? Perché una sonda che andrà su Marte dell'ESA, Rosalind Franklin, così è denominata per una grossa scienziata, avrà un suo backup a terra, che è chiamato Amalia Ercoli Finzi, la famosa ricercatrice, la scienziata italiana.
5: Certo.
6: E il centro controllo di questa sonda europea sarà ad Altec, sempre vicino Torino, e saranno in connessione la sonda che starà su Marte e quella che sta sulla Terra. Quindi è come si fa con gli astronauti, perché c'è il backup degli astronauti, nel senso che quando vanno lì, c'è sulla Luna oppure sulla stazione spaziale ad esempio, c'è un astronauta che simula un po' le cose che faranno, perché in qualsiasi cosa, un consiglio, un parere o semplicemente per capire qual è il problema, ti può aiutare di più l'astronauta. In questo caso sarà una sonda, e su questo centro Altec, che è bellissimo perché di questo colore ferroso, no, come Marte,
5: si studia
6: proprio come andrà e potrà andare la sonda rispetto a crateri, cose impervie, o addirittura al rilevamento di tracce di acqua, se ci fossero davvero, anche se l'acqua ghiacciata l'abbiamo già trovata su Marte.
5: Quando si parla di pianeti, di galassie, di spazio, si parla di realtà che esistono da miliardi di anni. Sappiamo qualcosa di più su Marte, per esempio, o sulla Luna, ma in particolare su Marte in quanto pianeta gemello della Terra? Cioè, è un pianeta che magari aveva degli esseri viventi, adesso non è morto ma è in questa fase, oppure in che fase si trova Marte? Dunque, rispetto a quello che può essere da Terra,
6: diciamo che è un lungo sonno quello di Marte, allora chiamiamolo così. È un pianeta che faceva i 100 metri in 9,9 e al tempo, qualche miliardo di anni fa, e progressivamente, o perché c'è stato un buco, diciamo, nella sua magnetosfera, quindi l'atmosfera è andata via in seguito a questo, o per un colpo con un asteroide che in effetti sfigura la facciata di Marte ancora adesso, tutto si è ridotto ad essere assorbito. L'acqua che era sopra è stata assorbita. Questo non vuol dire che i microrganismi o gli organismi viventi non ci siano, perché noi, facendo il parallelo sulla Terra, sappiamo che ci sono dei fossili viventi incredibili sul pianeta Terra che si pensava non esistessero. Ad esempio il celacanto. Il celacanto è uno stranissimo
5: nome, strano, tra l'altro,
6: pesce, uh-huh, abbastanza grande, che si credeva estinto da milioni di anni. In realtà in Indonesia si è riscoperto più di una volta che esiste ancora il celacanto, e non è l'unico, eh? Pensiamo agli insetti che vivevano molto prima di noi sul pianeta Terra.
5: E quindi è tutto ancora da studiare e da approfondire, il mistero dell'universo, ma anche della stessa Terra, ancora è in evoluzione.
2: La nostra missione è trovare la vita ai confini del Sistema Solare.
3: La più grande scoperta della storia dell'umanità.
2: Non possiamo fallire.
7: La mia amministrazione rimetterà la Terra al centro dell'attenzione. Non possiamo continuare a investire il nostro denaro su Marte.
5: Carissimo Giorgio Pacifici, ma tu, in tutti questi anni che studi, che lavori con lo spazio, con le missioni spaziali, qual è la cosa su Marte nello specifico che ti ha colpito?
6: Sì, Simone, la cosa che più mi ha colpito negli ultimi anni è scoprire una cartografia di Marte, ovvero dei cartografi che lavorano solo sul pianeta rosso. Come una volta si andava ai confini del pianeta Terra e c'erano dei geografi, dei cartografi che facevano queste mappe, queste carte per farci capire meglio, adesso invece illustrano Marte, e nell'illustrarlo capisci che lì c'è stato un fenomeno molto forte che ha colpito Marte, perché una facciata, lo ripeto, è sfigurata rispetto all'altra, e questo potrebbe essere stato un problema, probabilmente un asteroide o una cometa, perché anche le comete colpiscono.
5: Da noi nel pianeta Terra si sa, è ufficiale, insomma, è scienza, che c'è stata l'era glaciale, no? In qualche modo, che ha fatto andare in estinzione tutto un intero sistema.
6: Più,
5: no?
6: Asteroidi hanno colpito il pianeta Terra, più asteroidi.
5: Esatto.
6: Però le comete sono ancora peggio degli asteroidi, perché sono più grandi, eccetera. E l'abbiamo visto a metà degli anni 90 colpire una cometa, il pianeta Giove, che per fortuna è gigantesco, poi è gassoso, eccetera. La cometa Schumacher-Levy è stata praticamente osservata in diretta, e ho avuto il piacere di stare con gli scienziati mentre...
5: Ah, se pensavo con la cometa.
6: Esatto, mentre rilevavano questi segnali. Quindi purtroppo le comete anche colpiscono i pianeti. Marte probabilmente è stato colpito da un evento di questo genere, ma questo non vuol dire che la vita si sia fermata, perché così come sulla Terra la vita non si è fermata,
5: anche ci stiamo provando in tutti i modi,
6: potrebbe,
5: a fermarla,
6: esattamente,
5: però...
6: ma senza cometa, però purtroppo ancora peggio.
5: Esatto.
6: E probabilmente qualcosa c'è, ma probabilmente sotto i ghiacci o sotto il terreno, sono sicuro che qualcosa troveremo.
8: Sarà tutto prodotto qui su Marte e non dipenderemo più dalle spedizioni di rifornimenti dalla Terra. Saremo padroni del nostro destino.
1: Space Oddity.
5: Anche per oggi la nostra missione volge al termine, ma lo spazio non smette mai di sorprenderci.
6: Space Oddity finisce qui, ma il viaggio continua tutte le domeniche alle 21.05 su Rai Isoradio.
5: E ci trovate naturalmente dove? Su podcast on demand, su Rai Play Sound. Puntate le antenne, noi torniamo tra una settimana.
6: Ciao a tutti da Giorgio Pacifici
5: e da Simone Mercurio. Dalla Luna e da Marte è tutto.
6: Passo e chiudo.

si chiusa anche la puntata di questa settimana di Space Oddity, stranezze dallo spazio, e anche quest'oggi Simone Mercurio con Giorgio Pacifici ci hanno raccontato tante belle cose. Abbiamo sentito la cartografia di Marte, il pesce che si credeva estinto, i moduli per vivere nello spazio e tanto altro. La prossima puntata, quindi domenica prossima, sempre alla stessa ora qui su Isoradio. Ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi con Sergio Ciani alla parte tecnica, e tra poco torneremo, ecco, vediamo anche i prossimi appuntamenti, a dare uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore e poi il GR1. Intanto sulla nostra rete viaria vediamo se qualcosa è cambiato. Abbiamo da segnalare un incidente ora sulla 4 a Torino-Trieste, coinvolto un'auto, siamo tra Seriate e Bergamo verso Milano. L'incidente è avvenuto al chilometro 179, al momento non crea comunque problemi alla circolazione, siate comunque sempre prudenti in avvicinamento, moderate la velocità. Rimane invece da segnalare sulla 1 la coda per traffico tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, abbiamo ancora una coda di un chilometro sempre per traffico tra Torrenova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Aggiorniamo anche la situazione delle autostrade liguri. Sulla 7, la Milano-Genova, ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Sulla 26, la Genova Voltri Grave Lunatoce, abbiamo ancora una coda per traffico verso Grave Lunatoce, siamo in carreggiata nord tra Masone e la diramazione Predosa Bettole, ma c'è anche una coda per lavori tra Alessandria Sud e il nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Grave Lunatoce. È tornata regolare poi la circolazione sulla 4, la Brescia Padova, dove infatti non ci sono più rallentamenti per traffico tra Peschiera e l'interconnessione a 21 direzione Brescia. Le ultime notizie ci portano poi a Napoli. Sulla tangenziale di Napoli c'è una coda per traffico in uscita al Vomero in entrambe le carreggiate, e ricordiamo anche la coda per traffico tra Capodimonte e Capodichino verso la diramazione Capodichino.

Storia tra le dita con Laura Pausini, 21:34, sempre con Isoradio, e tra poco, come già detto, daremo spazio alle notizie del GR1 alla fine dei primi tempi, anche perché le partite sono iniziate con 7 minuti di ritardo, questo a causa dei disordini che ci sono stati a Torino, quindi il calcio d'inizio è stato posticipato, c'è un ritardo appunto di qualche minuto. American Styles, American Girls, anzi questo è il pezzo che ci porterà quindi Harry Styles prima all'appuntamento con l'informazione, il GR1.

Your Love con Duran Duran. Il fischio d'inizio del derby di Torino, valido per la 38esima giornata di Serie A, come vi dicevo, slitta alle 21.45, quindi tra pochi minuti, quindi un'ora dopo rispetto all'orario stabilito, e questo a causa degli scontri tra le due tifoserie di oggi pomeriggio, che hanno causato anche il ferimento di un ultra bianconero. I tifosi della Juventus presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino stanno abbandonando l'impianto, questo lo apprendiamo da un'agenzia, quindi le due squadre si trovano in campo per il riscaldamento, quindi il derby di Torino inizierà tra poco alle 21.45. Vediamo se nel frattempo sono giunti aggiornamenti dalle nostre fonti, aggiornamenti relativi alla viabilità. Siamo sulla 26, la Genova Voltri Grave Una Toce, si normalizza la circolazione tra Ovada e la diramazione per Dosabettole verso Grave Una Toce, carreggiata nord, non ci sono più code da segnalare. Rimane invece l'invito alla prudenza per un incidente che vede coinvolto un'auto sulla 4 a Torino-Trieste. Siamo tra Siriate e Bergamo, direzione Milano. Al momento la circolazione è regolare.

0: GR1.
1: In studio Massimo Cecchini, un breve aggiornamento sulle notizie della serata, partendo dal Medio Oriente. Incognite sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump difende i negoziati e assicura: se ci sarà un'intesa sul nucleare sarà valida e molto diversa da quella di Obama. Su Truth il presidente americano respinge le critiche e invita a non affrettare i tempi, ma da Teheran resta la diffidenza. Secondo i media locali persistono nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. L'Italia e l'Europa condannano il massiccio attacco russo contro l'Ucraina. La premier Meloni ribadisce il sostegno a una pace giusta e da Bruxelles parole di Kaya Kallas: Mosca terrorizza il paese colpendo i centri urbani. Ursula von der Leyen annuncia nuovi aiuti per la difesa aerea di Kiev. Nel raid della notte scorsa oltre 600 droni e 90 missili, almeno 4 morti e decine di feriti. La cronaca: scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Torino prima del derby. Un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita, come avete sentito, comincerà alle 21:45, lo ha annunciato la Lega di Serie A. Mentre la curva dei tifosi si è andata progressivamente svuotando, avevano chiesto di non giocare. Il Cristo degli Abissi accoglierà un ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone, morta alle Maldive con la figlia e altri 3 sub. Saranno i suoi studenti a scendere sott'acqua nella baia di Camogli per una preghiera in memoria della docente. Intanto proseguono le indagini, da domani le autopsie e l'analisi delle telecamere recuperate nella grotta sommersa. Il meteo con l'anticiclone africano che porta caldo intenso soprattutto al centro nord, con temperature oltre i 30 gradi e punte fino a 35 tra oggi e martedì. Sole prevalente, piogge limitate alle zone interne di Calabria e Sicilia, attese anche le prime notte tropicali soprattutto sulle coste della Liguria, con minime sopra i 20 gradi. E la linea adesso va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna tutto il calcio minuto per minuto.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

0: Un aggiornamento meteo con il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Per quanto riguarda il meteo, anche oggi sarà una giornata decisamente soleggiata e sgombra da nubi significative su quasi tutto il paese. L'unica eccezione sono state le aree costiere lucane, la Calabria, la Sicilia, dove si sono verificati dei rovesci e isolati temporali. Nelle prossime ore non ci saranno grandi variazioni. L'alta pressione che sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale ancora garantisce per la nottata e anche per domani un tempo stabile, con cielo caratterizzato da ampie aperture o al più con qualche velatura di passaggio, e queste velature saranno più compatte solo sulle regioni centrali. Domani quindi, come detto, una bella giornata, solo dalla tarda mattinata e solo nelle ore pomeridiane ci sarà una nuvolosità più significativa che porterà deboli rovesci isolati temporali sempre in Calabria, Sicilia, e deboli piovaschi si potranno verificare anche sui rilievi alpini del Piemonte e del Trentino Alto Adige e sui rilievi tra Liguria ed Alta Toscana. Fenomeni che saranno, come detto, solamente relegati alle ore pomeridiane e saranno in rapido esaurimento già dalla prima serata. La ventilazione sarà debole e variabile al centro-nord e da debole a localmente moderata dai quadranti settentrionali al sud, con locali rinforzi sulle aree costiere pugliesi e nella Sicilia centro-meridionale. Le temperature massime per domani in generale le avremo intorno ai 28-30 gradi e saranno leggermente superiori sulle aree pianeggianti del nord e in Toscana, che saranno intorno ai 34 gradi. Questa è tutta, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
4: 112, mi dica.
3: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Che pezzi viaggiando con Iso Radio. Si riascoltano anche dei classici come questo di Lucio Dalla, Futura. Alle 22:01 siete appunto con Iso Radio, il ritmo della sera ad accompagnarvi questa serata. E qualcuno si stupisce anche della mia presenza. Sì, mi sono stupita pure io, caro Claudio Campobasso, che sei dall'altra parte del vetro. E insieme vi accompagneremo appunto fino alla mezzanotte e mezzo, momento in cui poi passeremo al testimone ad Alessandro De Gerardis, che vi accompagnerà nel corso della notte. E allora, come sempre, andiamo a riesaminare, a ricordare quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Ripartiamo da una nuova segnalazione. Infatti un incidente è avvenuto poco fa e sta interessando la 1 tra Balsamoggio e Modena Sud verso Milano al chilometro 177.2. Incidente che comunque non crea problemi alla circolazione. Al momento sulla 1 infatti non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Infatti abbiamo anche archiviato la notizia delle code tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna. Lasciamo la 1, andiamo invece sulla 4 Torino Trieste, dove è segnalata la presenza di pedoni, e questa è una novità, tra Agrate e allacciamento a 4.58 verso Brescia. La situazione poi sulle autostrade liguri, sulla 7 la Milano Genova abbiamo sempre una coda per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia.

andata via via migliorando col passare dei minuti, quindi molti di voi sono già rientrati, come dire, alla base, quindi dopo una giornata magari trascorsa al mare, all'aperto, perché ovviamente c'erano tutte le condizioni soprattutto climatiche per poterlo fare. Abbiamo sentito anche poco fa dal collegamento con l'aeronautica militare, anche la giornata che sta per arrivare sarà una giornata caratterizzata da alte temperature. Per buona parte saremo intorno ai 28-30 gradi, appunto ci raccontava il luogotenente poco fa nel collegamento. Allora, vediamo se ci sono altri aggiornamenti. C'è un incidente, eccola qui, la notizia appena giunta ci porta sulla Complanare di Bologna, un incidente al chilometro 13, sta interessando il tratto compreso tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore. Siamo in carreggiata sud in direzione della 14, al chilometro 13 la circolazione è comunque regolare.

La più bella del mondo, il nuovo di Rocco Hunt, le 22:10 sempre con Isoradio nel ritmo della sera, questo contenitore ricco di musica, di grandi successi, di informazione soprattutto per chi viaggia, anzi buon viaggio anche in questo momento in transito su strade e autostrade, magari ecco vi stiamo accompagnando ancora per quei pochi chilometri che vi restano, magari qualcun altro invece ha davanti a sé un lungo percorso. Vedevo prima tra i messaggi al 348 103 10 10, c'era anche chi ci chiedeva già notizie relative alle chiusure, naturalmente man mano che arriveranno anche notizie in tal senso ve le forniremo e quindi saremo pronti, anzi sarà pronto il nostro Alessandro De Gerardis nel corso della notte a tenervi anche informati anche sulle eventuali chiusure che ci saranno questa notte. Una serata ancora all'insegna anche dello sport, il calcio in modo particolare, stiamo seguendo appunto le partite, il fischio d'inizio del derby di Torino come abbiamo sentito c'è stato alle 21:45, quindi un'ora di ritardo, e i tifosi della Juve lasciano lo stadio. Poi abbiamo sentito questa sera anche Conte che ufficializza il suo addio al Napoli, anche di questo ne abbiamo parlato poco fa, ma ci piace anche appunto cambiare continuamente, anche introdurre temi diversi, questo per dirvi che tra poco ci occuperemo di tutt'altro e quindi parleremo di disinformazione, parleremo di fake news, questo è un tema sempre di grande stretta attualità come ben sappiamo, e ne parleremo con un ospite autorevole, non sto a dirvi chi, e parleremo anche di quello che è l'impegno della RAI anche sul fronte della disinformazione, ma tra questo ne parleremo in maniera più dettagliata tra poco, sempre qui su Isoradio.

0: È sicuramente uno dei temi più dibattuti dei nostri tempi, il tema della disinformazione, delle fake news, notizie false progettate per manipolare e alterare la realtà. I social network, le piattaforme online hanno rivoluzionato il modo in cui ci informiamo, ma possono anche divenire strumenti per alterare la percezione dei fatti, così come l'intelligenza artificiale, se mal usata, può essere mezzo per disinformare e creare deep fake. Come difendersi dalla diffusione incontrollata di questi contenuti? Quali sono gli strumenti a nostra disposizione? La domanda la giriamo al nostro ospite Gianni Riotta, giornalista, scrittore, già direttore del TG1 e del Sole 24, direttore della scuola di giornalismo della LUISS. Grazie per essere qui con noi, direttore.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Sono sfide importanti queste, in ballo la trasparenza dell'informazione. Ecco, che strumenti abbiamo?
1: Gli strumenti che poi abbiamo per difendersi sono complessi, perché dobbiamo cominciare dai ragazzi, insegnargli lo spirito critico, che non tutto quello che trovano su TikTok è la verità. Al tempo stesso però gli anziani sono spesso le vittime della disinformazione, sia a livello delle truffe private che a livello di proprio imparare delle notizie che non sono vere in nessun modo. Qualche giorno fa un grande giornale ha scritto che Guernica, il capolavoro di Picasso, era tornato in Spagna prima della morte del dittatore Franco. Bene, questo non è vero, eppure è arrivato in prima pagina su un importante giornale. Allora, insegnare anche ai colleghi la verifica di questo fiume enorme di social media, da cui tutto arriva e da cui però può arrivare anche tanta menzogna.
0: Quindi abbiamo strumenti per difenderci, ad iniziare dall'alfabetizzazione digitale, che è poi lo strumento principale, ma non è l'unico, vedremo, che è utilizzate proprio all'IDMO, l'Italian Digital Media Observatory, di cui lei è coordinatore e direttore. Spieghiamo di cosa parliamo.
1: Basta un digitale online IDMO, e la sigla è di Osservatorio Italiano dei Media Digitali. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, di cui fa parte la RAI, fa parte TIM, fa parte l'ANSA, fanno parte fact checker come Pagella Politica, T6, NewsGuard, che è coordinato da noi della LUISS, e monitoriamo la conversazione online. Facciamo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione riunioni sia online che di persona nelle scuole, per far vedere ad esempio la foto di Papa Francesco col giubbino di una nota marca di moda, e per spiegare ai ragazzi che non è vera. Creiamo dei falsi video che li facciamo vedere ai ragazzi, per far vedere com'è facile prendere i leader di oggi, Mattarella, Trump, il presidente Macron, il Papa Leone stesso, e metterli in situazioni che non sono del tutto vere o sono del tutto false, e spieghiamo a controllare. Al tempo stesso facciamo seminari con i giornalisti, perché anche i giornalisti, che devono affrontare un flusso velocissimo 24 ore al giorno, spesso si trovano in difficoltà, e si può usare l'intelligenza artificiale sia per ingannare che per difendersi dagli inganni.
0: Lei si è sempre interessato a questi temi e da sempre evidenziato, parlando di intelligenza artificiale, quelle che sono le enormi potenzialità, ma anche i grandi rischi che poi ci sono per l'informazione. Addirittura l'ha definita, l'ha paragonata una rivoluzione tipo quella dell'invenzione
1: dell'elettricità. È un modo di cambiare la nostra società. In Italia, purtroppo, discutono di intelligenza artificiale come se fosse il Festival di Sanremo. Vedi esperti di intelligenza artificiale che un giorno parlano di calcio, l'indomani parlano di gastronomia. È inutile stare a dibattere se le macchine hanno un'anima, se le macchine andranno in paradiso o se le macchine scateneranno, no, la terza guerra mondiale. Dobbiamo capire che cosa le macchine possono fare, come le macchine stanno cambiando il nostro modo di lavorare, il modo di fare scuola, il modo di fare scuola ai licei, all'università, e che impatto avranno sul mondo del lavoro, e al tempo stesso come cambieranno la nostra arte. Perché già nel 1967 il grande scrittore Lotto Calvino aveva detto che le macchine avrebbero scritto romanzi classici, e adesso li scrivono.
0: Dicevamo che di questo hub, l'IDMO, l'Italian Digital Media Observatory, fa parte di un progetto molto più ampio, un progetto europeo, e ne fa parte anche la RAI. Qual è il contributo che la RAI dà a questo osservatorio?
1: Beh, il contributo della RAI, come l'amministratore delegato dell'azienda stesso, Rossi, ha detto qualche giorno fa in una riunione che abbiamo fatto per presentare il progetto, è stato cruciale, perché gli amici della RAI hanno creato delle cosiddette pillole, cioè dei brevi spot che vanno in onda, che prendono una notizia falsa, ti fanno vedere come è stata creata e ti spiegano perché è falsa, per educarti proprio a riconoscerle. E hanno fatto decine e decine di milioni di contratti e sono stati spesso giudicati come uno dei progetti pilota in Europa. Quindi ripeto, tutti gli altri partner sono importanti, lui, Sansa, Tim, però certamente in questo il ruolo della RAI è stato di rompighiaccio rispetto alla disinformazione.
0: Tutte pillole che sono disponibili su RaiPlay, lo ricordiamo. Ecco,
1: Esatto, esatto.
0: i temi di cui ci siamo occupati fin qui, direttore, li ritroviamo anche nel suo ultimo libro, Generose anime di eroi, edito da Mondadori, un romanzo, un thriller che, insomma, lei aveva iniziato a scriverla nel 2015, come aveva già intuito che certe cose erano all'orizzonte.
1: La disinformazione è cominciata col secolo con i media digitali. Il mio libro Generose anime di eroi, appunto dicevi che l'ha pubblicato Mondadori, e abbiamo provato a immaginare che ci sia un codice di intelligenza artificiale che i governanti, soprattutto gli
0: Code.
1: americani, Code si chiama esattamente, grazie, usano per prevedere gli avvenimenti e quindi governare i paesi, che però via via viene inquinato da un partito della guerra che lo riempie di bugie. Allora ci scopriamo, la Casa Bianca e poi via via gli altri governi scoprono che l'intelligenza artificiale, se i dati che la nutrono sono tutti falsi, porta sulla strada sbagliata. È una storia che comincia in America, che arriva a Roma, nel Vaticano, che passa per la Russia, che passa per l'Ucraina, che ha perfino come comparsa il presidente Putin, il presidente Xi Jinping, il presidente cinese. Devo dire, i lettori, i critici lo stanno apprezzando molto, ne sono contento.
0: Eh sì, abbiamo visto, abbiamo notato, infatti. Ecco, perché questo titolo, per chiudere, direttore, Generose anime di eroi?
1: È l'inizio della Iliade che abbiamo studiato a scuola nella vecchia versione di Monti. Molte anzitempo all'orco, generose travolse alme d'eroi. La guerra porta gli eroi alla sconfitta, però oggi l'eroismo è fare il proprio dovere, non fare imprese eccezionali, fare il proprio dovere.
0: Grazie Gianni Riotta per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a voi.
2: Non so innamorare.

Remember the time, Michael Jackson, alle 22.34, sempre con Iso Radio. Abbiamo quindi salutato anche il nostro ospite, illustre ospite Gianni Riotta, con il quale abbiamo parlato di disinformazione, di fake news, e si parlava appunto di LITMO, di questo hub che si occupa proprio di questo, un progetto europeo, ma abbiamo anche ricordato l'impegno della RAI con queste pillole che troverete su Rai Play. Ecco, io sono andata perché sono curiosa, sono andata a vedere, vi invito anche a farlo. Sono delle pillole di pochi minuti che sicuramente danno un contributo su questo tema di stretta attualità. Ecco, ve ne riporto alcuni di queste pillole. Vedo ad esempio c'è una pillola che fa chiarezza sulle anche le cure mediche, la cura che non ti cura. Ce n'è un'altra, il grande bluff, testimonial finti e truffe finanziarie. Oppure un'altra dedicata anche all'isola che non c'è, così si intitola questa pillola, quando il viaggio diventa una bufala. E ancora la fiera delle falsità, identità violate, e sappiamo che anche questo è successo, il boom dei nudi deepfake, immagini di donne famose ma anche comuni e giovanissimi che vengono trasformate con l'intelligenza artificiale in deepfake. Ecco, queste sono alcune, le sto guardando proprio in questo momento su Replay, di queste pillole di cui parlavamo appunto con Gianni Riotta, sicuramente molto utili, quindi vi invitiamo ad andare su Replay per poterle ascoltare. Bene, torniamo a noi, torniamo alle nostre notizie di viabilità. Siete sempre con Iso Radio, ben arrivati se vi siete appena sintonizzati. Sono poche le notizie attive, un traffico che è andato via via scemando. Al momento abbiamo da segnalare un incidente, siamo sulla 1 tra Balsamoggia e Modena Sud verso Milano, incidente al chilometro 177.2, non crea comunque ripercussioni alla viabilità. Se invece siete in viaggio sulla 4 a Torino Trieste, attenzione perché è segnalata la presenza di pedoni tra Agrate e allacciamento a 4.58 verso Brescia. Abbiamo poi da segnalare una coda invece per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, e sempre sulla tangenziale di Napoli anche la segnalazione di un incidente. Sono coinvolti una moto e un'auto in prima corsia. Siamo al chilometro 16 tra Arenella e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, la circolazione comunque regolare. L'ultima notizia è ancora di un incidente. Siamo sulla Complanare di Bologna tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore. Siamo in carreggiata a sud verso la 14 al chilometro 13. La circolazione è regolare, ma vedo che cominciano ad arrivare anche le prime segnalazioni di chiusure, e di questo ne parleremo tra poco.

E allora, come anticipato, cominciamo a dare anche un primo sguardo alle chiusure, poche chiusure di questa notte, perché qualche segnalazione in tal senso è arrivata. Parliamo subito della 7, la Milano-Genova, dove è chiuso il tratto compreso tra il bivio a 7 a 10 Genova Ventimiglia e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno verso Milano Careggiata Nord, con riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Sulla 13 la Bologna-Padova invece è chiuso il tratto Occhiobello Ferrara Nord direzione Bologna Careggiata Sud, naturalmente anche in questo caso la chiusura è dovuta dei lavori, la riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Invece sulla 26 la Genova Voltri Gravelonatoce per il transito di trasporti eccezionali è chiuso il tratto Arona bivio 26 statale 34 del Lago Maggiore, siamo in Careggiata Nord verso Gravelonatoce, e sempre per il, e questo verrà riaperto alle 4 di questa notte, e sempre per il transito di trasporti eccezionali è chiusa sempre sulla 26 anche l'entrata e l'uscita di Baveno con riapertura che avverrà anche questa alle 4 di questa notte. Quindi al momento queste sono le chiusure che dobbiamo segnalarvi. Parliamo anche dei pedoni che non sono più segnalati sulla 1 tra il nodo 1 strada provinciale 1 Casoria e il bivio 1 a 16 Napoli Canosa verso Roma, e poi invece ricordiamo l'incidente che è ancora attivo sulla tangenziale di Napoli, c'è ancora questa segnalazione tra Renella e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, è coinvolta una moto e un'auto in prima corsia, siamo al chilometro 16. Incidente anche sulla Complanare di Bologna tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore in carreggiata sud verso la 14 Adriatica, l'incidente al chilometro 13, ma entrambi gli incidenti che vi ho segnalato non creano comunque disagi alla circolazione. Il nuovo di Rama Cabana.

Noemi e Fiorella Mannoia insieme, l'amore si odia, i risultati che arrivano dai campi di calcio: il Lecce vince 1-0 contro il Genoa e conquista la salvezza, retrocede invece in Serie B la Cremonese che perde in casa 4-1 contro il Como. Notizie invece di altra natura che arrivano dalle nostre strade e autostrade: andiamo sulla tangenziale di Napoli dove tutto si è risolto sia l'incidente che avevamo segnalato tra Renelle e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, ma non c'è più neanche la coda per traffico tra Camaldoli e Capodimonte sempre verso la diramazione Capodichino.

Altri risultati sempre dai campi di calcio: la Roma batte il Verona 2-0, il Cagliari batte il Milan 2-1, poi come abbiamo sentito il Como ha battuto la Cremonese per 1-0. La Roma e il Como si qualificano alla prossima Champions League aggiungendosi a Inter e Napoli, sono quindi qualificate Roma e Como. Torniamo poi ad alternare queste notizie anche con quelle relative alla viabilità, perché è stato risolto l'incidente, questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto, l'incidente che avevamo segnalato sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud, direzione Milano.

0: ore 23.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio. Superstar.

Questi sono i grandi successi di Isoradio a suonare, come sempre, 24 ore su 24, successi di oggi, successi di ieri, come quello che stiamo ancora ascoltando in sottofondo con Santana. Le 23:05, siete con Isoradio, buona serata a tutti voi da Elena Carbonari, che in questa ultima ora di questa giornata, 24 maggio, vi accompagna con Sergio Ciani alla parte tecnica. Poche le notizie attive, lo diciamo a chi magari si è appena sintonizzato, quindi al momento una situazione quasi regolare sulla nostra rete viaria, perché non ci sono più code, non c'è più neanche la coda per lavori sulla 7, la Milano-Genova tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Rimane invece la segnalazione di pedoni sulla 4 a Torino-Trieste, siamo tra Grate e allacciamento a 4:58 verso Brescia. E poi possiamo anche archiviare la notizia dell'incidente avvenuto sulla Complanare di Bologna tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 6 Castelmaggiore in carreggiata sud verso la 14. In definitiva, al momento le uniche notizie attive sono quelle di chiusure e sono anche poche, devo dire, questa sera. Chiusure come quella della 7, la Milano-Genova, è chiuso il tratto compreso tra il Bivio a 7 a 10 Genova Ventimiglia e il Bivio a 7 a 12 Genova Livorno verso Milano, con riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Alle 5 del invece 24 giugno verrà riaperta l'entrata di Gallarate direzione Milano, siamo sulla 8, la Milano Varese. Sulla 9 la Leinate Como Chiasso è chiusa l'uscita merci di Chiasso per le provenienze da Como, questo per le festività della Pentecoste. È ancora chiuso sulla 13 la Bologna-Padova il tratto Occhiobello-Ferrara Nord direzione Bologna, con riapertura che avverrà alle 5 del mattino. Per il transito di trasporti eccezionali sulla 26 è chiuso il tratto Arona-Bivio 26 statale 34 del Lago Maggiore, siamo in carreggiata nord verso Gravellona-Toce. Sulla 26 è chiuso e verrà riaperto alle 4 di questa notte. Sempre alle 4 di questa notte verrà riaperta anche l'entrata e l'uscita di Baveno, entrambe chiuse. E queste sono al momento le uniche notizie attive. Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani.

è scritto nelle stelle, proprio come dicevano i Rolling Stones in questo che è il loro nuovo singolo In The Stars, appunto. Oggi, questa sera, nel corso della nostra programmazione abbiamo avuto anche la rubrica con Simone Mercurio e Giorgio Pacifici dedicato alla scienza, quindi si è parlato molto di spazio, si è parlato di Marte. Ebbene, torniamo un po' sul tema, perché c'è una notizia che in effetti è proprio in quella direzione. Infatti la notizia è che la Cina ha lançato la missione Shenzhou 23 e vedrà per la prima volta un astronauta cinese trascorrere un intero anno in orbita, quindi è un passo importante nell'ambizione di Pechino di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030. Il razzo, leggiamo da un'agenzia, Lunga Marcia 2F, è decollato in una nuvola di fiamme e fumo alle 23.08, le 17.08 in Italia, dal centro di lancio nel deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale. La missione segna quindi il primo volo spaziale in assoluto per un astronauta di Hong Kong, e a bordo ci sono tre astronauti, una delle quali è una donna, si chiama Lai Ka-Zing, e in precedenza ha lavorato per la polizia di Hong Kong, e gli altri due hanno entrambi 39 anni, sono due ex piloti dell'aeronautica e sono al primo viaggio nello spazio, e questo equipaggio si occuperà di numerosi progetti scientifici nei campi delle scienze biologiche, della scienza dei materiali, della medicina. Un esperimento chiave di questa missione sarà appunto la permanenza in orbita per un anno intero da parte di un membro dell'equipaggio, proprio al fine di studiare gli effetti di una lunga permanenza in microgravità. Quindi sicuramente è una notizia importante, una novità assoluta per il gigante asiatico.

Alle 23:24 sempre qui in diretta su Isoradio, in una serata comunque tranquilla, lo ribadiamo per chi in questo momento si sta spostando su strade e autostrade italiane. Ormai circa 20 minuti fa sono stati chiusi i seggi dopo la prima giornata di voto in 894 comuni italiani, riapriranno domani dalle 7 alle 14 e poi alla chiusura dei seggi inizieranno subito le operazioni di spoglio e in caso di mancata elezione al primo turno i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno per i comuni sopra i 15.000 abitanti, quindi domani comunque riapriranno i seggi dalle 7 alle 15. Tornando invece alle partite, si è conclusa l'ultima giornata e quindi il campionato di Serie A è emesso i suoi verdetti finali, a parte lo scudetto all'Inter, Champions League, Inter, Napoli, Roma e Como, poi Europa League, Juventus, Milan, retrocesse invece in Serie B la Cremonese, il Verona, il Pisa. Quindi questo è quello che ha decretato l'ultima giornata quindi del campionato. Tornando invece, vedo sulla nostra rete viaria, c'è da segnalare che non ci sono più pedoni tra Grate e allacciamento a 4.58 verso Brescia, non sono arrivate altre segnalazioni per le chiusure. C'è invece da segnalare, vedo, un incendio sull'8 Milano Varese e già c'è in atto una scorta veicoli per questo incendio. Siamo tra Milano Nord e il nodo 8 a 4 Torino Trieste verso Milano, quindi prestate attenzione.

0: something I wanna talk about.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Love on Top con Beyoncé. Parlavamo prima delle amministrative, i seggi naturalmente chiusi verranno riaperti, come dicevamo, domani mattina alle 7. Ecco, qualche dato in più che arriva dal Ministero dell'Interno, è stato reso noto poco fa da alcune agenzie: l'affluenza alle urne nei comuni in cui si vota per rinnovare le amministrazioni comunali alle 23 è stata del 46,31%. Questo lo rende noto appunto il sito del Ministero dell'Interno. L'affluenza è in calo rispetto al 50,20% delle elezioni precedenti. Bene, continuiamo con musica e notizie ad accompagnarvi fino a mezzanotte, quando poi arriverà l'appuntamento con il GR1 e di fatto segnerà poi il passaggio di testimone e anche l'arrivo della nostra programmazione notturna questa notte, come detto, con Alessandro De Gerardis. Possiamo archiviare la notizia dell'8 Milano Varese. Avevamo parlato di un incendio, era in atto una scorta veicoli tra Milano Nord e il nodo 8 a 4 Torino Trieste verso Milano. Ebbene, notizia che possiamo archiviare. Poco fa Sergio, un ascoltatore, ci chiedeva notizie della chiusura della 1. Ebbene, la notizia è arrivata proprio pochi minuti fa, Sergio, perché il tratto Calenzano-Barberino verso Bologna è stato chiuso e verrà riaperto alle 6 del mattino. Quindi ribadiamo, Calenzano-Barberino direzione Bologna è stato appena chiuso. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina ed è l'unica chiusura che al momento sta interessando la 1.

Sinceramente, Annalisa, abbiamo da segnalare una coda per traffico. Notizia appena giunta, siamo tra Viale Certosa e il bivio A4 Trieste, in carreggiata est, quindi verso l'autostrada Torino-Trieste. Ma c'è una coda per traffico anche tra Viale Certosa e il nodo A48 Milano-Varese, in carreggiata nord, quindi verso l'autostrada 8A4. Sono notizie queste che sono appena arrivate. Ma sono anche le uniche notizie di coda che abbiamo al momento. Per il resto il traffico risulta regolare un po' ovunque, poche anche le chiusure, le ricordiamo a beneficio di coloro che magari si sono appena sintonizzati. È chiusa sulla 1, è chiuso il tratto Calenzano-Barberino direzione Bologna, carreggiata nord. La riapertura è prevista per le 6 del mattino. Alle 6 di domani mattina verrà riaperto anche il tratto della 7 Milano-Genova, quello compreso tra il bivio A7-A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A7-A12 Genova-Livorno direzione Milano, carreggiata nord. Sulla 8 Milano-Varese, la chiusura dell'entrata di Gallarate direzione Milano con riapertura prevista per le 5 del 24 giugno. È chiusa anche l'uscita sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, l'uscita merci di Chiasso per le provenienze da Como. Andiamo poi sulla 13, la Bologna-Padova, qui fino alle 5 del mattino rimane chiuso il tratto Occhiobello-Ferrara nord direzione Bologna, carreggiata sud. Per il transito di trasporti eccezionali sulla 26, la Genova oltre Grave Lunatoce, rimane chiuso fino alle 4 di questa notte il tratto Arona bivio A26 statale 34 del Lago Maggiore verso Grave Lunatoce, carreggiata nord. Ma sempre per il transito di trasporti eccezionali e sempre fino alle 4 del mattino rimane chiusa anche l'entrata e l'uscita di Baveno.

c'è musica, Rossana Ramazzotti, dove c'è la musica c'è anche Isoradio, e anche questa notte saremo con voi con tanta buona musica, grandi successi del presente e del passato e tante informazioni. La notte in sicurezza di Isoradio, sempre in diretta questa notte con Alessandro De Gerardis. La giornata che sta per arrivare, come abbiamo anche sentito dal collegamento meteo, sarà una giornata ancora caratterizzata da alte temperature, quindi si arriverà anche a 30 gradi, ma il caldo si è fatto sentire anche in Francia. C'è stata un'ondata di calore anticipato senza precedenti in Francia, con temperature record per il mese di maggio, talmente caldo che a Parigi sono state anche sospese alcune gare perché ci sono stati dei malori avvertiti da alcuni corridori, addirittura una persona ha perso anche la vita durante una gara podistica, e si sono raggiunti quasi 32 gradi. E questa ondata di calore precoce e insolita è dovuta ad una cupola di calore sulla Francia, un'area di alta pressione che intrappola aria calda proveniente dal Nord Africa, e si prevede anche per la Francia domani un'ulteriore intensificazione addirittura del caldo, tanto che un totale di 13 dipartimenti della Francia occidentale sono sotto allerta gialla per ondata di calore, il primo livello di allerta che di solito viene attivato soltanto a partire dal 1 giugno. Domani quindi sono previste temperature anche di 35 gradi nella Francia occidentale, una ondata di calore precoce di lunga durata che potrebbe, dicono gli esperti, persistere almeno fino all'inizio della prossima settimana.

Con l'informazione torno a ricordare a tutti voi in viaggio la coda per traffico tra Viale Certosa e il Bivio 4 Trieste in carreggiata est verso l'autostrada Torino-Trieste, coda per traffico anche tra Viale Certosa e il nodo 48 Milano Verese in carreggiata nord. Questi sono gli unici disagi che abbiamo da segnalare e poi le poche chiusure che abbiamo ricordato poco fa. Soprattutto ricordo che è chiuso sulla 1 Calenzano Barberino direzione Bologna fino alle ore 6. John Legend e a seguire il GR1 e poi ci ritroveremo per i saluti finali.

0: Edizione della mezzanotte.
1: Aspettando l'accordo, slitta ancora la firma tra USA e Iran, Trump invita a non accelerare i tempi tra le condizioni di Teheran e lo sblocco dei beni congelati. La flottiglia scuote Israele, Herzog contro Ben-Gvir, le violenze sugli attivisti un atto barbaro, il ministro replica non è degno di essere il nostro presidente. Roma e Bruxelles condannano il raid russo su Kiev, solidarietà dalla Premier Meloni, lavoriamo per una pace giusta e duratura, von der Leyen, nuovi aiuti all'Ucraina. Elezioni amministrative alle 23, affluenza poco sopra il 46%, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sub morti alle Maldive, nel pomeriggio le prime autopsie, nel Golfo di Camogli l'ultimo saluto degli studenti alla professoressa Montefalcone. Restiamo uniti, l'Europa sostenga le imprese, appello del presidente degli industriali Orsini, tra le nuove sfide la concorrenza con l'India. Scontri prima del derby Torino-Juventus, grave un tifoso colpito alla testa con una bottiglia, il match iniziato con oltre un'ora di ritardo. Le altre partite, Roma e Como festeggiano la qualificazione in Champions, il Milan sprofonda, rossoneri in Europa League, salvezza per il Lecce, Cremonese retrocessa in B. In studio Nicola Tedeschini in primo piano. La questione Iran tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima. Questo trapela dalla Casa Bianca. Ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo. Da New York la corrispondente.
2: Se chiuderò un accordo con l'Iran sarà buono e appropriato, non come quello concluso da Obama che ha spianato la strada a Teheran verso l'arma nucleare. Lo assicura Donald Trump sul suo social Truth, respingendo le critiche dei perdenti che parlano di un'intesa che non è stata ancora del tutto negoziata e di cui non sanno assolutamente nulla, sottolinea il presidente, che precedentemente ha scritto «I negoziati stanno procedendo in modo costruttivo, ho detto ai miei rappresentanti di non aver fretta perché il tempo gioca a nostro favore. Al momento quella fra Stati Uniti e Iran è solo un'intesa di massima, spiegano funzionari americani, e le questioni più delicate devono essere ancora risolte. Ci potrebbero volere diversi giorni, considerando il lento e opaco sistema iraniano che non rende veloce il processo decisionale del regime. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio dall'India

0: Premier israeliano Netanyahu condivide con Trump la necessità di sbarrare all'Iran la strada, appunto, verso l'arma nucleare, e Teheran minaccia di nuovo di abbandonare le trattative.
1: La palla è nelle mani degli americani, afferma Teheran. Devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento, la revoca delle sanzioni. Il regime iraniano chiarisce che il tavolo potrebbe saltare se Washington continuerà con l'ostruzionismo sulle istanze dell'Iran. Intanto, secondo Al Arabiya, si delinea la data di un altro round di colloqui tra le delegazioni, il prossimo 5 giugno. Il mondo attende i dettagli del patto che avrebbe in previsione una proroga della tregua di 60 giorni, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. E proprio riguardo al nucleare, Netanyahu, dopo aver avuto un colloquio telefonico con il leader della Casa Bianca, ha dichiarato di condividere la linea di Trump. Un'intesa deve eliminare il pericolo atomico, le parole del premier israeliano, secondo cui Trump ha confermato anche il diritto di Israele a continuare la campagna militare in Libano a scopo di difesa. Auspica che l'accordo si concluda e che il paese ne sia incluso il capo di Hezbollah Hassem. Ci sono segnali del suo completamento, saremo tra coloro che ne faranno parte. Un accordo per la cessazione completa delle ostilità. Claudia Stamerra, GR1.
0: In Israele si accende intanto lo scontro politico sulla vicenda della flottiglia, mentre sale l'allarme per alcuni attivisti che tentavano di raggiungere Gaza passando per la Libia. Tra loro due italiani.
2: Nessuna violenza sugli attivisti della flottiglia pro-Gaza da parte dell'esercito israeliano durante le operazioni in mare. Le forze armate di Tel Aviv respingono le accuse e garantiscono da parte loro un trattamento rispettoso e appropriato per le persone a bordo delle barche intercettate. Eventuali responsabilità per quanto accaduto nel porto di Ashdod vanno attribuite al personale del servizio penitenziario e della polizia. Personale che dipende dal ministro della sicurezza di estrema destra Ben Gvir, ora protagonista di uno scontro con il presidente Herzog. In Israele deve essere vietato abusare dei prigionieri, a prescindere dalla gravità dei loro crimini, ha affermato il capo dello Stato. Dura la replica di Ben Gvir. Herzog non è degno della carica di presidente di Israele. Intanto allarme per un altro gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla che stava tentando di raggiungere Gaza via terra, passando per il territorio libico. Tra loro due italiani, forse sono stati bloccati e arrestati in Cirenaica dalle autorità del generale Haftar. La Farnesina sta verificando la situazione. Francesco Mincone, GR1.
0: La guerra in Ucraina. La premier Meloni ha condannato il pesante attacco russo con l'utilizzo del missile ipersonico Arieshnik, esprimendo solidarietà alla popolazione. Continueremo a lavorare insieme ai partner europei e internazionali, ha ribadito, per una pace giusta e duratura. Condanna anche dall'Unione Europea. La Russia sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, dichiara l'alta rappresentante dell'Unione, Kaya Kallas. Accennavamo ad Arieshnik, il missile supersonico utilizzato dalla Russia nell'ultimo attacco. Allora scopriamo quali sono le sue caratteristiche in questa scheda.
3: Si chiama Arieshnik dal termine russo che indica il nocciolo, il missile balistico a medio raggio utilizzato da Mosca per la prima volta nel 2024. Secondo il Cremlino si tratta di un'arma praticamente impossibile da intercettare grazie alla sua velocità ipersonica. Gli esperti spiegano infatti che il missile può raggiungere la velocità Mach 10, oltre 12.000 km orari. L'Arieshnik ha una gittata compresa tra i 3.000 e i 5.500 km e secondo i vertici militari russi sarebbe in grado di colpire obiettivi in tutta Europa. È progettato per trasportare diverse testate, sia convenzionali che nucleari, indipendenti, capaci cioè di separarsi nella fase finale del volo e dirigersi verso bersagli differenti. Fino al 2019 Stati Uniti e Russia non potevano schierare missili di questo tipo per effetto del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio firmato nel 1987. Ma nel 2019 Trump ritirò Washington dall'accordo, accusando Mosca di violazioni e riaprendo di fatto una nuova corsa agli armamenti. Francesca Giannini, GR1.
0: Rai Radio 1, a mezzanotte e 9 minuti, la cronaca. Tragedia nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurrin, provincia di Cagliari. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. La madre ha poi accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso. Ora la vicenda dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Il governo dell'arcipelago valuta una stretta sulle immersioni. In settimana

0: via le autopsie in Italia, un gruppo di universitari genovesi sta organizzando un particolare omaggio alle vittime.
1: Una preghiera nei fondali liguri da dedicare alla loro professoressa Monica Montefalcone davanti ad una statua simbolo. Vladimir Pecchia rappresenta gli studenti del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Genova.
2: Abbiamo chiesto se potevamo andare al Cristo degli Abissi, ci hanno detto che il patrocinio dell'università non si può chiedere perché le attività sott'acqua non le consentono in questo momento, dovremo organizzarci privatamente.
1: Non solo le mail tra l'ateneo e la docente per chiarire permessi e autorizzazioni all'immersione subacquea, costata la vita a lei e agli altri quattro subitaliani al vaglio dei magistrati romani che indagano per omicidio colposo, anche GoPro ed attrezzature usate dal team che stanno rientrando in Italia dalle Maldive. Le prime risposte sulla morte dei nostri connazionali si attendono dalle autopsie, a cominciare da quella sulla salma del capobarca Gianluca Benedetti. Dopo la tragedia, il governo maldiviano annuncia una legge per regolamentare le immersioni tecniche oltre i 30 metri da consentire solo con brevetti speciali avanzati e attrezzature adeguate. Elena Baiocco, GR1.
0: Scontri tra ultra di Torino e Juventus prima del derby. Grave un tifoso bianconero operato alla testa, ora è in terapia intensiva. Feriti anche quattro poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che avevano chiesto il rinvio del match. Torneremo a parlarne nella pagina sportiva. Il presidente di Confindustria Orsini ha chiuso il Festival dell'Economia di Trento. Nelle sue parole l'appello all'Europa perché sia unita nel difendere il proprio sistema industriale dalla concorrenza della Cina. Non basta l'andamento positivo delle esportazioni. Sentiamo le sue parole.
3: L'estero sarà ancora fondamentale, soprattutto per i conti pubblici, 100 miliardi di saldo, però io credo che quello che dobbiamo fare è potenziare le nostre imprese, le nostre industrie per incrementare la produttività e soprattutto la competitività, perché comunque il mercato globale comunque è sostenuto dallo Stato cinese, l'India farà lo stesso e l'India sarà il prossimo grande problema nostro.
0: Carburanti. Secondo i dati del centro studi di Unimpresa, in Italia la benzina nel momento più acuto dello shock energetico costava 1,739 euro al litro, meno di Francia e Germania, più della Spagna. È cresciuto di più il gasolio, più 24%, ma sotto la media europea. Effetto in parte del taglio delle accise, costato da marzo a giugno quasi 2 miliardi. E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Una maggiore flessibilità dell'Europa per far fronte al caro energia, e questa è la richiesta del centrodestra unito per contrastare le difficoltà economiche di famiglie e imprese. Dalla Lega Claudio Borghi ribadisce: senza una risposta positiva da Bruxelles agiremo in autonomia. Anche Fratelli d'Italia chiede elasticità all'UE, poi torna sulle ricadute del superbonus sui conti pubblici. Salvo Sallemi.
5: Per l'Agenzia delle Entrate una pratica su tre del superbonus è falsa. Nonostante questo disastro voluto da Conte e PD, il governo Meloni ha stanziato quasi 2 miliardi.
4: Dialogare con Bruxelles per trovare una soluzione condivisa. Il pensiero di Forza Italia, che con Enrico Costa torna anche sul tema giustizia, con una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Meloni scarica sull'Europa i fallimenti del governo. Questo è il pensiero dell'opposizione, che poi con il PD sottolinea: gli italiani sono in ginocchio, basta con le misure tampone. E Schlein ricorda le misure da attuare.
6: A partire dalla defiscalizzazione delle attività economiche, pagare meglio medici, insegnanti e infermieri, a partire dal sostegno alle attività agricole.
4: Sul tema superbonus, il Movimento 5 Stelle parlano di mistificazione della realtà da parte del governo. L'Italia è più povera e l'inflazione le stelle, il pensiero di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
0: Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 50,2% della precedente tornata. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio.
7: Oltre 6 milioni gli italiani interessati al voto per eleggere sindaci e consigli comunali di circa 750 amministrazioni, tra le quali quelle di 18 capoluoghi. Venezia, l'unico capoluogo di regione, poi quelli di provincia: Lecco, Mantova, Prato, Macerata, Fermo, Pistoia, Arezzo, Chieti, Trani, Andria, Avellino, Salerno, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Potrebbe essere l'ultimo grande test prima delle prossime elezioni politiche. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti la partita si decide decide in un turno unico nei centri sopra i 15.000, invece serve la maggioranza assoluta, cioè il 50% più uno dei voti, e se nessuno supera questa soglia si terranno ballottaggi tra i due candidati più votati il 7 e l'8 giugno. In Sardegna invece il 7 e l'8 sarà la volta del primo turno, ballottaggio 21 e 22, dopo 15 giorni. Come sempre, per votare servono tessera elettorale e un documento di identità. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E per seguire in diretta lo spoglio delle elezioni, di questa tornata delle elezioni amministrative, ci sarà uno speciale qui su Rai Radio 1 oggi a partire dalle ore 15. Oggi la presentazione della prima enciclica di Leone XIV sull'intelligenza artificiale, alla presenza dello stesso pontefice. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è la Rerum Novarum dei nostri tempi, afferma il cardinale Michael Cerny, presidente della Commissione Vaticana sull'AI. Lo abbiamo intervistato.
8: L'enciclica ci invita non soltanto a preoccuparci, ma di informarci, di essere aggiornati per poter esercitare la nostra responsabilità.
9: Leone XIV ci parla di questa nuova grande rivoluzione che l'umanità sta conoscendo.
8: Papa Leone ha firmato Magnifica Humanitas lo stesso giorno in cui Papa Leone XIII ha firmato Rerum Novarum 135 anni fa. E il messaggio è chiaro, questo è la nuova Rerum Novarum, e che questo non è una questione che per la Chiesa stessa, è la questione per il popolo di Dio, e la Chiesa accompagna e ci aiuta a non perderci e a non perdere speranza.
9: La Chiesa non ha mai temuto la tecnologia, ma anzi...
8: Non bisogna limitarsi, è lo stesso con la tipografia. La tipografia rappresentava una enorme rivoluzione in termini della sapienza e l'accessibilità ai testi di tutto il popolo. Questo era inimmaginabile prima di Gutenberg.
9: Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: La Cina lancia ufficialmente il suo primo robot domestico multiuso, il primo umanoide progettato per gestire in maniera impeccabile tutte le faccende di casa.
10: China has officially launched its first general purpose household robot.
11: Prepara il cibo, lo serve a tavola, piega i vestiti e rifà il letto. Dimenticate le tradizionali applicazioni industriali. Questo è il futuro anteriore della robotica e ancora una volta arriva dalla Cina. Shi Guang S1 studia il layout della casa, impara le abitudini dei suoi abitanti. Così, se si sposta un mobile o si piega una camicia in modo insolito, il robot osserva, elabora e mette a sistema. Ovviamente equipaggiato con intelligenza artificiale integrata per migliorare continuamente le proprie competenze, ma anche comunicare con le persone. E per chi teme la gestione della macchina, nessun problema. Il robot include un meccanismo di autocontrollo. Se tocca accidentalmente una persona o un animale domestico durante il movimento, si ferma immediatamente per ridurre il rischio di lesioni. Per ora, solo un programma pilota, lanciato per testare il robot nelle abitazioni di Wuhan ed affinarne gli algoritmi. Ma le previsioni già indicano oltre 100 milioni di umanoidi entro il 2045 nella sola Cina, perché il futuro ormai bussa alla porta e sa anche apparecchiare la tavola. Mauro Zan, GR1.
0: A Los Angeles, omaggio a Yoko Ono al Museo d'Arte Contemporanea, Music of the Mind, una mostra che ripercorre il lavoro dell'artista dagli anni 50 ad oggi.
12: E alla fine Yoko Ono ha conquistato anche Los Angeles. Ha aperto i battenti in California la mostra Music of the Mind dopo il successo londinese alla Tate Modern. Questa personale approda al The Broad. Yoko Ono non ha bisogno di presentazioni, amata, odiata, visionaria. Ha plasmato la cultura contemporanea per decenni. In alcune opere i visitatori sono chiamati a prendere parte all'atto creativo. Pensiamo agli ulivi di Broad sulla East West Bank Plaza, che diventano Wish Trees for Los Angeles, un'installazione in cui il pubblico può legare i propri desideri ai rami degli alberi, in uno slancio di speranza per la città. Sono esposti pezzi interattivi, brevi testi che suggeriscono riflessioni su vari temi, musica, pittura, poesia. Ci sono materiali delle campagne per la pace, le celebri Bad Inn con il marito John Lennon. Un viaggio nell'universo infinito della mente di Yoko Ono, una spinta a immaginare nuovi orizzonti, a vederci come una collettività, mai come oggi, un sentimento da incoraggiare. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianni Tole, Giovanni Leporale, ora lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
13: GR1 Sport.
14: Buonasera da Giacomo Prioreschi. Il calcio in primo piano con i verdetti dell'ultima giornata di Serie A. Roma e Como festeggiano la qualificazione in Champions. Il Milan si butta via e sprofonda in Europa League. Stessa sorte per la Juventus. Iniziamo dalla vittoria giallorossa a Verona.
15: 7 anni dopo la Roma torna in Champions League e lo fa addirittura conquistando il terzo posto in classifica dopo il 2-0 di Verona grazie alle reti di Donny Mannel che si fa parare il calcio di rigore e poi sfrutta il meraviglioso assist di Dybala e grazie a Stefano El Shaarawy, proprio lui, l'ultima apparizione in giallorosso impreziosita dalla rete che chiude i discorsi con un Verona già in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Valentini, falli su Dybala, troppi, Dybala migliore in campo, Gasperini può finalmente giocare.
16: Strada facendo abbiamo cominciato a crederci, a capire che insomma era la nostra portata, anche perché abbiamo fatto un girone di andata notevole, soprattutto nella prima parte. Purtroppo gennaio e febbraio abbiamo avuto un po' di calo, ma tanti infortuni. Nel finale, quando abbiamo recuperato un po' tutti, abbiamo fatto veramente un finale notevole.
15: Verona, collaborazione tecnica Lorenzo Cavaglia, Francesco Repice, GR1.
14: E come dicevamo, va in Champions anche il Como, netto 4-1 sul campo della Cremonese, grigiorossi retrocessi, impresa della Ria.
17: La festa sa di incredulità dopo la conquista dell'Europa per la prima volta 2 settimane fa. Il Como va oltre e in Champions League vince 4-1 la partita che condanna la Cremonese alla B. Fabregas viene portato in trionfo dai suoi ragazzi, lanciato in aria. Il Como ha coltivato il sogno, doveva fare 3 punti e poi sperare nel passo falso delle rivali. Il Milan si è fatto rimontare dal Cagliari e è andato sotto 2-1 nella ripresa. Il Como era già avanti, ha segnato nel primo tempo con Rodriguez che poi nel secondo ha servito l'assist del 2-0 a Duvicas. L'unico sussulto della sua sfida ha portato la Cremonese al gol sul rigore con Bonazzoli, ma poi sempre dal dischetto da Cugna ha segnato il 3-1 prima di chiudere con la sua prima doppietta in Serie A. Poi l'attesa e la gioia davanti alla panchina alla fischio finale della partita del Milan. Cremona con Gioele Campagna, Daniele Fortuna, GR1.
14: Psicodramma a Milan, i rossoneri passano in vantaggio con Saelemaekers, poi si fanno rimontare dal Cagliari con i gol di Borrelli e Rodriguez. La squadra di Allegri finisce così in Europa League, dove troverà anche la Juventus che pareggia 2-2 col Torino in un derby della Mole macchiato dagli scontri nel prepartita. Un tifoso bianconero ferito gravemente, il fischio d'inizio posticipato di un'ora. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Ennesima salvezza last minute invece per il Lecce. I salentini la conquistano proprio nell'ultima giornata di campionato e in bellezza battendo 1-0 il Genoa.
18: Per il 5° anno di fila il Lecce giocherà in Serie A, un record storico per i salentini che arrivano all'impegno col Genoa consapevole di essere padroni del proprio destino, e subito i giallorossi si sono precipitati in avanti. Al 6° già in gol con Bandà, il più lesto a insaccare dopo una parata di Leali che si era opposto a una fuga di Khedira. Seguono 2 chance per parte, un gol annullato a Frendrup e quello del Como a Cremona, che significa solido più 4 sui grigiorossi. Nel secondo tempo, mentre il Como dilaga, il Lecce vede avvicinarsi la festa. Un prodigio di Falcone, poi un palo di Pierotti, prima del finale che significa ennesima salvezza a batticuore per i salentini e riscatto personale per mister Di Francesco. Da Lecce, Diego Carmignani, GR1.
14: Ancora calcio con la finale di andata dei playoff di Serie B. Il Monza batte 2-0 il Catanzaro con i gol di Hernani e Caso. Il ritorno si giocherà venerdì 29 maggio. Passiamo ai motori con i risultati del Gran Premio di Formula 1 in Canada.
19: Kimi Antonelli impone la sua legge, quella del più forte, anche in Canada, in un Gran Premio complicato in cui lui, dall'alto dei suoi 20 anni ancora da compiere, ha mostrato la freddezza di un veterano per andare a centrare la 4ª vittoria consecutiva. Gocce di pioggia prima del via, pista umida, le McLaren si autoeliminano subito scegliendo di partire con le gomme intermedie e dovendosi subito fermare a cambiarle. Davanti le Mercedes scappano, Kimi scavalca Russell al via, ma poi parte un duello rusticano fatto di sorpassi, controsorpassi, errori e ruotate. L'italiano ne ha di più, l'inglese prova a difendere la sua prima piazza, ma al 30° giro deve alzare bandiera bianca quando la sua power unit si ammutolisce. Macchina parcheggiata e strada spalancata per Kimi, che nel mondiale vola più 43. Alle sue spalle Hamilton, appena monta la gomma media, inizia una rimonta furiosa su Verstappen, finalizzata a 6 tornate dal termine con un gran sorpasso all'esterno in curva 1. Lewis secondo con la Ferrari, Max terzo, 176 vittorie e 332 podi ad accompagnare Andrea Kimi da Bologna, sempre più inarrestabile. Luca Cesaretti, GR1.
14: Il ciclismo, nella 15ª tappa del Giro d'Italia, vittoria a sorpresa del norvegese Lavik, in rosa c'è sempre Vingegaard.
20: Quando il coraggio viene premiato, la 15ª tappa del Giro sembrava disegnata per una volata, invece quattro impavidi corridori hanno creduto fino alla fine al sogno, anticipando gli sprinter e giocandosi poi la vittoria. E così Marcellusi, Maestri, Bais e il norvegese Lavik hanno condotto in porto la fuga, con Lavik bravo ad anticipare i tre italiani e a conquistare il successo, secondo Mirko Maestri.
21: Ho avuto tutta la squadra per me, un lavoro incredibile, questo mi ha messo in condizioni per sprintare al meglio e purtroppo l'ho persa e niente, anche questo che mi brucia molto.
20: Nulla cambia in generale con la maglia rosa Vingegaard, che ha chiesto e ottenuto che i tempi fossero misurati prima dell'ultimo giro dei quattro previsti sul circuito finale. Oggi riposo prima della tappa elvetica da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita. Da Milano con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
14: In chiusura la vela, Luna Rossa trionfa nel match race conclusivo a Cagliari. Nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup, la barca italiana ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Ascoltiamo le parole del timoniere Ruggero Tita.
22: Vincere la prima preliminari fatta in Italia, qui a Cagliari, vincere in casa è qualcosa di speciale. Siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi, perché dovevamo portare a casa migliori risultati fin dall'inizio per poterci aggiudicare il posto in finale. Abbiamo eseguito il piano alla perfezione, poi una volta arrivati in finale con New Zealand una grande partenza, e da lì poi è stato tutto molto molto facile.
14: Per lo sport è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.
23: La notte in viaggio con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Wonderful on the Hill con i Beatles, mezzanotte 29, sempre Iso Radio. Allora tra poco l'appuntamento sarà con Alessandro De Gerardis, che è già che qui, è già ci qui. Mancherebbe qui. Di essere qui.
1: Sono scene che si ripetono.
0: Esatto, sì, ultimamente queste... ci vediamo,
1: sì, ma
0: abbastanza frequentemente, esatto. Di solito noi che siamo quelli della notte, sì. O c'è uno o c'è l'altro.
1: Quindi... Sì. O ci incontriamo sera notte o notte mattino. Sì,
0: esatto, comunque. Però vedi, ogni tanto ci si incontra.
1: Bene.
0: Allora, prima di lasciarti il testimone, caro Alessandro, andiamo a ricordare i nostri amici in viaggio che c'è sempre una coda per traffico e siamo tra Viale Certosa e il nodo 48 Milano Verese verso l'autostrada A8 A4 in carreggiata nord. Questo è anche l'unico disagio, le altre notizie sono di chiusure, ma di questo parlerai.
1: Ne parlerò io, sì, me ne occupo io.
0: E di cos'altro ci parlerai, ci racconterai nel corso della notte?
1: Vado un po' così improvvisando, via via che arrivano notizie buone da dare, le darò.
0: Buone, allora.
1: Buone, insomma, no, curiosità.
0: Bene, allora Alessandro De Gerardis, il vostro prossimo compagno di viaggio, per quanto mi riguarda è tutto, grazie a Sergio Ciani che è stato alla parte tecnica, a tutti voi buonanotte e buon viaggio con Iso Radio anche da Elena Carbonari.

Le ragazze. San Giovanni e Clara, iniziamo così ufficialmente questa notte in viaggio di inizio settimana. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Pino Itri alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis. Viaggeremo come al solito fino alle 5:30. Vediamo che sono poche le notizie in nostro possesso, solo alcune chiusure, le vediamo subito. Tratto chiuso in A7 tra il Bivia 10 e il Bivia 12 direzione Milano, entrata chiusa in A8 a Gallarate verso Milano, sulla 9 chiusura solo per i veicoli merci per problemi in dogana in uscita per le provenienze da Como. E c'è un trasporto eccezionale che sta interessando la 26 tra Aruna e la statale 34 del Lago Maggiore, per cui c'è la chiusura in direzione di Gravellona Toce. A tal proposito è chiuso anche lo svincolo di Baveno in entrata verso Genova e in uscita da Gravellona. Tratto chiuso in A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, chiusura anche tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, tratto chiuso sulla diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, e sulla tangenziale chiusa Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, Viale Maddalena in entrata verso Pozzuoli, lo svincolo di Capodichino in entrata verso Pozzuoli, e chiuso anche il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Queste le chiusure. Segnaliamo poi pioggia in A5, siamo tra Autoporto e Morge, vento forte in A14 tra Poggio Imperiale e Foggia zona industriale, e sulla 16 Napoli Canusa tra Candela e il Bivio con la A14. Queste le notizie, adesso torna la musica con Céline Dion. Don't...

Dado con Life for Rent, dopo Diodato con Che vita meravigliosa. Allora, dal prossimo luglio sulle strade europee entra in scena una misura pensata per ridurre uno degli incidenti più frequenti e insidiosi, ossia il tamponamento. L'Unione Europea punta infatti su un sistema di segnalazione più visibile e immediato, capace di avvisare in modo rapido chi si trova dietro un veicolo in forte decelerazione. Una scelta che nasce da un dato semplice ma decisivo: spesso basta un istante di ritardo nella reazione per trasformare una frenata improvvisa in un impatto. Il cuore della novità è una tecnologia già nota nel settore automotive, ma destinata ora a diventare obbligatoria per i nuovi veicoli immatricolati. L'obiettivo è chiaro: aumentare la percezione del rischio, soprattutto nelle situazioni in cui la luce, la distanza o la velocità possono rendere difficile capire subito che davanti c'è un'emergenza. Il sistema si chiama Emergency Stop Signal ed è più semplicemente anche SS chiamato. Fino a oggi le luci di stop hanno svolto un compito lineare: si accendono quando il conducente frena e segnalano una decelerazione. Con le nuove regole però il comportamento cambia quando la frenata è particolarmente intensa. In quei casi gli stop non resteranno fissi, ma inizieranno a lampeggiare rapidamente. Questo è un sistema che era già anticipato in alcune auto con il sistema delle quattro frecce, l'hazard, che in caso di frenate di emergenza lampeggiavano. Adesso però non sarà più un lampeggio arancione, ma diventerà un lampeggio rosso. L'idea è intuitiva: un segnale intermittente attira all'occhio molto più di una luce costante. In mezzo al traffico, soprattutto a velocità elevate, il lampeggio diventa un avvertimento visivo e immediato. Non si tratta quindi di un semplice dettaglio estetico, ma di una funzione studiata per distinguere una frenata normale da una situazione potenzialmente critica. Gli stop intermittenti non entrano in funzione a ogni pressione del pedale. Il loro attivarsi dipende da parametri precisi rilevati dai sensori di bordo. Il sistema si avvia automaticamente solo se la vettura viaggia a più di 50 km orari e registra una decelerazione superiore a 6 metri al secondo quadrato. A controllare tutto è l'elettronica dell'auto, che monitora in tempo reale diversi segnali: la velocità con cui il conducente rilascia l'acceleratore, la pressione esercitata sull'impianto frenante e l'eventuale intervento dell'ABS. In questo modo il sistema riesce a distinguere una frenata di routine da una manovra più brusca, evitando attivazioni inutili. La scelta di introdurre l'ESS non è casuale. Alla base ci sono studi legati alla percezione visiva e ai tempi di risposta del cervello umano. Un segnale luminoso che cambia rapidamente attira l'attenzione più di una luce stabile, perché il sistema nervoso lo interpreta come un'informazione urgente. E in strada questa differenza può fare davvero la differenza. Se chi segue un'auto in frenata estrema capisce prima il pericolo, può reagire con qualche frazione di secondo in anticipo. E chiaramente sembra poco, ma a velocità autostradali quelle frazioni di secondo possono tradursi in diversi metri di spazio guadagnato, ed è proprio lì che si gioca la partita. Più spazio significa più possibilità di fermarsi in tempo o almeno di ridurre l'impatto. Quindi ci dovremo abituare a questo nuovo segnale di emergenza. Non ci sono novità sulla viabilità. Vogliamo tornare alla musica e facciamolo. C'è Francesco Renga con Ci sarai.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la questione Iran. Tra gli Stati Uniti e Teheran c'è per ora solo un accordo di massima. Questo trapela dalla Casa Bianca. Ma l'ultimo messaggio di Donald Trump volge all'ottimismo e invita a non accelerare i tempi. Secondo i media iraniani persistono però nodi irrisolti, dallo sblocco dei beni congelati alla revoca delle sanzioni sul petrolio. Un nuovo round di colloqui potrebbe però tenersi il 5 giugno. La flottiglia al centro di uno scontro istituzionale senza precedenti in Israele, innescato dalla diffusione delle immagini che mostrano umiliazione, maltrattamenti e danni degli attivisti della flottiglia. In un discorso dai toni durissimi, il presidente Herzog ha condannato gli atti brutali. La replica di Ben-Gvir arriva via social: non è degno di essere il nostro presidente. Elezioni amministrative nella prima giornata di voto, chiusa alle 23, affluenza al 46,31%, in calo rispetto al 52% delle precedenti tornate. Oggi urne di nuovo aperte dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio che seguiremo in diretta con uno speciale. Sube morti alle Maldive nel pomeriggio, le prime autopsie. Il governo dell'arcipelago sta valutando una stretta sulle immersioni. Al Cristo degli Abissi l'ultimo saluto alla professoressa Montefalcone. E un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nuri, nel sud della Sardegna. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. E scontri a Torino tra ultrà di Juventus e Torino prima del derby. Un tifoso bianconero in codice rosso per un trauma cranico, feriti anche 4 poliziotti. La partita è cominciata alle 21:50 circa, come deciso dalla Lega di Serie A, nonostante le proteste dei tifosi che invece avevano chiesto il rinvio del match. E parliamo invece del calcio giocato. I verdetti dell'ultima di Serie A protano in Champions il Como e la Roma, restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, e disputeranno l'Europa League. Retrocede in B la Cremonese, sconfitta 4-1 proprio dai lariani. Si salva il Lecce 1-0 sul Genova. Formula 1, brilla ancora la stella di Antonelli, che su Mercedes fa su anche il Gran Premio del Canada. Seconda la Ferrari di Hamilton, terza la Red Bull di Verstappen, e poi la vela con luna rossa che supera New Leeds, la New Zealand. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio a Serenotte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Simple Minds Live and Kicking, ci ritroviamo dopo il GR1 dell'una. Siamo ancora noi, Pino Itri alla console, Alessandro De Gerardis al microfono. Nessun problema sulla viabilità, eccezione fatta le chiusure che poi rivedremo nel corso della notte. In particolare vi ricordo la chiusura tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, con riapertura prevista alle 6, e poi i trasporti eccezionali che stanno interessando in questo momento la 26, con conseguente chiusura tra Arona e la statale 34 della Maggiore in direzione di Gravellona-Toce. Chiusi anche gli svincoli di Baveno in entrata verso Genova e in uscita da Gravellona-Toce. Vi ricordo, nel corso di questa notte intorno alle 2:30 il nostro consueto spazio dedicato nel fine settimana alla top 20 del Radio Corriere con Fabrizio Casinelli, che appunto ricordo ascolterete intorno alle 2:30. Questa notte le posizioni dalla decima alla prima.

The Script con Man in the Arena. Dal 29 maggio fino al 14 giugno in mostra una selezione di materiali provenienti da un patrimonio, pensate, di oltre 8.000 pezzi datati tra gli anni 70 e 80, mai usciti prima dall'archivio di Parma, con un percorso espositivo che vuol dar risalto al momento in cui Giorgio Armani conquistò Hollywood. E quindi bozzetti, disegni, filmati, articoli di giornali e locandine di film, il Teatro del Giglio di Lucca si prepara ad ospitare questa mostra dedicata a Giorgio Armani grazie ad un progetto del Lucca Fashion Weekend in collaborazione con il Centro Studi e Archivio della Comunicazione di Parma e l'Archivio Armani. La mostra raccoglie 50 bozzetti originali, una selezione di rassegna stampa dell'epoca, due locandine originali del film American Gigolo e Annie Hall. Sarà inoltre esposto un abito realizzato per il film American Gigolo con Richard Gere, successivamente indossato anche sul red carpet. Inoltre un video mostrerà il dialogo tra moda e cinema nella costruzione dell'estetica Armani. Il percorso espositivo si ispira al fondo Giorgio Armani, conservato appunto presso questo archivio della comunicazione di Parma e donato proprio dallo stilista nel 1982, composto da oltre 8.000 materiali tra carte, campioni di tessuto e annotazioni tecniche. Oltre alla mostra durante Lucca Fashion Weekend dal 29 al 31 maggio, ideato dall'assessore alle attività produttive Paola Granucci, sono previsto un evento dedicato alla moda circolare di lusso e uno all'artigianato, workshop, talk e un DJ set aperto al pubblico con Joe Squillo. Previsto anche un omaggio della Fondazione Puccini per il centenario della Turandot e il 50° anniversario dell'Atelier Ricci, la storica sartoria lucchese.

E questa era la versione acustica di Lady da Mojo, l'abbiamo ascoltato dopo Delia con Rum e Cioccolata. E allora, 1:36, parliamo della Società Sportiva Lazio 1900 che scende in campo a Velletri con la Lazio, molto più che calcio, una grande festa dello sport dedicata ai giovani. Appuntamento il 29 e 30 maggio al campo sportivo Giovanni Scavo, dove studenti delle scuole dei Colli Albani potranno conoscere e provare tante discipline sportive bianco-celesti guidati da istruttori, campioni e atleti della storica polisportiva laziale. L'iniziativa promossa dalle sezioni sportive della SS Lazio presenti sul territorio insieme al Circolo Velletri Biancazzurra con il patrocinio di CONI Lazio, Regione Lazio e Comune di Velletri, unirà sport, educazione civica e solidarietà. Due giornate intense con dimostrazioni ed esibizioni di atletica, scherma, taekwondo, triathlon, motociclismo, paracadutismo, cinofilia, darts e molto altro. Tra gli ospiti attesi il campione olimpico di scherma Enrico Berret, il campione olimpico di taekwondo Luca Massaccesi e il campione mondiale di paracadutismo Giuseppe Tresoldi, protagonista di uno spettacolare lancio con una gigantesca bandiera italiana. Previsti anche triangolari di calcio, attività dedicate alla sicurezza stradale, incontri contro il bullismo e la presenza di numerose associazioni di volontariato e solidarietà del territorio. E a completare la manifestazione, musica, stand enogastronomici e il museo della Società Sportiva Lazio per raccontare ai più giovani la storia e i valori dello sport bianco-celeste. La presentazione ufficiale dell'evento si terrà martedì 26 maggio alle 11 nella sala Tersicore del Palazzo Comunale di Velletri.

Lucio Battisti, le cose che pensano. Andiamo subito alle porte di Roma, in A1 tra diramazione Roma Sud e il nodo A24 verso Firenze, al chilometro 563. Si è verificato un incidente, c'è anche una scorta di veicoli proprio all'interno dello stesso tratto in carreggiata nord verso Firenze. Nel frattempo è stata chiusa l'entrata in A8 di Cascina Merlata in direzione di Varese, per il resto tutto invariato. Continuiamo con la musica. Tra poco più di 10 minuti un altro appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 2. Adesso Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love, è così facile innamorarsi, traducendo il titolo in italiano. L'1:55, siamo prossimi, come già anticipato, al GR1 delle 2. Vi ribadiamo questa notizia relativa all'incidente in A1 verificatosi qualche minuto fa tra la diramazione Roma Sud e il nodo con la 24 in direzione di Firenze, un tamponamento tra due auto e un furgone. Ecco, abbiamo questo dettaglio in più, ripeto, il chilometro è il 563, non ci sono ripercussioni sulla viabilità al momento, però naturalmente un invito alla massima prudenza. E adesso un tuffo negli anni 70, era la sigla di chiusura di Teatro 10, Mina e Alberto Lupo con Parole, parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.